Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio, con un

diamante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni. E

senza burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Eccoci qua anche oggi, e anche oggi con il nostro amico che è qua. Romolo, che cosa è successo? Che qualche minuto dopo oggi, che è successo?
1: Ma c'è avuto qualche problema con il traffico, ci sono tanti lavori e quindi sono rimasto un po' bloccato là in via Spalato.
0: Ma hai corso però, sì?
1: Sì, no, sono andato, ho cercato di andare... ma non a piedi, venivo in auto, quindi comunque buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, grazie per la pazienza di aver aspettato qualche minuto e diciamo, non so se Nazareno aveva anticipato l'argomento, comunque lo ripeto io.
0: No, dillo subito perché io non l'ho ancora detto, quindi...
1: Parleremo della nuova enciclica del Papa, Magnifica Humanitas, che era stata... firmata il 15 maggio, ma è stata presentata ufficialmente solo lunedì scorso, quindi l'altro ieri.
0: Allora,
1: con
0: vediamo un po'
1: una larga risonanza, direi.
0: Questa che sarebbe esattamente?
1: Questa è un'enciclica che fissa praticamente lo sguardo Magnifica Humanitas, in latino. Certo, tradotto in italiano, certo. Magnifica Umanità forse letteralmente non rende bene all'idea dei contenuti, però sostanzialmente si parte da questo titolo per dire che il Vangelo ci dice che l'uomo ha ogni uomo ha una sua dignità. La prima dignità è quella di essere figli di Dio, e quindi un uomo, la dignità di un uomo non può essere corrotta, diciamo così, da prese di posizione politica, ma soprattutto dall'avvento delle nuove tecnologie, cosiddetti algoritmi, la cosiddetta intelligenza artificiale, che sta prendendo un po' il sopravvento. Da qui questa enciclica del Papa, che non è un'enciclica che rifiuta l'intelligenza artificiale o le innovazioni tecnologiche o l'uso del web, ma dà un allarme, fa vedere in controluce tutti i pericoli possibili, e soprattutto il pericolo maggiore è quello di appunto disumanizzare la società,
0: disumanizzare
1: cioè retrocedere, perché è una

0: Ecco, vediamo. Ecco, adesso un pochettino. Ecco, forse ci siamo. Benissimo. Allora, dicevi?
1: Dicevo, è come scegliere di autoretrocedere in Serie B, cioè di non essere più un uomo a tutto tondo, così come è stato creato dal Signore, e con tutta la sua estrema dignità. Nella Genesi si dice che l'uomo è stato creato a immagine di Dio.
0: Certo.
1: Credere nel Vangelo di Gesù significa diventare fratelli di Gesù, perché il Signore, nel Vangelo stesso Gesù dice: non vi tratto più da servi ma da amici, anzi amici è troppo poco, da fratelli, perché diventiamo coeredi di Cristo. Coeredi significa essere figli di Dio. Un figlio di Dio non può essere sopraffatto da un'intelligenza creata dall'uomo. È una cosa, l'uomo è un qualcosa di finito, Dio è infinito, no?
0: Ecco, ecco, questo è molto importante.
1: Dio è perfetto,
0: Dio è infinito,
1: l'uomo è imperfetto,
0: noi siamo invece finiti.
1: Finiti. Ecco, quindi anche l'uomo più intelligente, anche quello che ipoteticamente può dare degli ordini, diciamo così, gli input che fanno funzionare l'intelligenza artificiale migliore del mondo, è sempre un qualcosa di finito. E quindi
0: se non sappiamo noi, appunto, con Dio, noi a un certo punto moriamo e addio. Ecco, solo con Dio possiamo essere sempre,
1: esatto.
0: Altrimenti no. Ecco,
1: altrimenti è un po' illogico, è come facendo un paragone, un parallelo minimo, però che rende l'idea, è quando Mosè, ricevute le tavole della legge su Sinai, scende e che cosa trova? Trova il suo popolo eletto, fra virgolette, che nel frattempo, non vedendolo, si era creato un suo Dio, il più famoso vitello d'oro. È un po' la stessa cosa, se messa in paragone, no? Allora, prima ci dicono, ci hanno convinto con i loro sistemi così suadenti, chiamiamoli, di chi detiene le maggiori testate del mondo, sia televisive che scritte, che Dio non esiste, che di Dio non abbiamo bisogno, no? E tutte queste robe qua, che i valori non esistono più,
0: oggi
1: non,
0: qualcuno ancora lo
1: dice. Ecco, non servono. E poi ovviamente, se non ci sono i valori, non c'è Dio, Dio non esiste, però se vogliono dare un Dio nuovo, il Dio nuovo sarebbe l'intelligenza artificiale o, diciamo, le altre manifestazioni tecnologiche, che comunque non sono da ricettare totalmente, perché qui bisogna fare attenzione. Questo il Papa lo dice esplicitamente in un capitolo della sua enciclica, dice: noi non possiamo, dobbiamo astenerci dai due poli estremi, cioè o essere entusiasti al massimo per l'intelligenza artificiale, o al contrario, diciamo, oppositori al massimo. Bisogna essere equilibrati, bisogna, certo, no, scegliere ciò che è buono, come l'intelligenza artificiale può aiutare concretamente l'uomo, e ripudiare tutte quelle altre forme che porterebbero appunto alla disumanizzazione, a togliere quell'afflato che c'è tra uomo e Dio. Dio ci ha creato sua immagine e somiglianza, quindi ci aveva resi prima del paradiso, del peccato originale, perfetti, uguali a lui sostanzialmente. E quindi eravamo destinati appunto ad essere intelligenti perfetti, possiamo dire così. Questa intelligenza crea problemi. Poi il Papa Leone XIV, questo lo dico perché è interessante, quando ha, diciamo, sottoscritto ufficialmente questa enciclica il 15 maggio scorso, era il 135esimo anno dall'emanazione della Rerum Novarum, che era l'enciclica scritta dal suo predecessore, diciamo, come nome, perché era stata scritta da Leone XIII. Leone XIII, che era intervenuto con questa enciclica Rerum Novarum, che poi ha dato il via sostanzialmente alla dottrina sociale della Chiesa. Esatto. Perché Leone XIII ha voluto

0: mettere un punto fermo alla fine dell'Ottocento sulle questioni che erano venute fuori con la rivoluzione industriale, con la produzione diciamo a catena, nelle catene di montaggio eccetera, contro le lotte operaie e tutto quanto, mettendo dei paletti precisi in modo da raccordare quello che era lo sviluppo della vita sociale da allora con gli insegnamenti del Vangelo. Ecco perché dottrina sociale. Nella dottrina sociale da allora, che però è stata ripresa da tutti i pontefici successivi, in particolare da Pio XII in poi, Paolo VI e tutti quanti, Giovanni Paolo II, Papa Francesco senza dirlo, no, ci sono dei canoni fissi. Quello che riguarda la dignità della persona, appunto, ecco da qui Magnifica Humanitas, il valore del lavoro, la l'uso consapevole dei beni, il tema della solidarietà, il tema della sussidiarietà, la cura del creato, perché l'uomo con questa umanità magnifica deve, siamo stati incaricati dal Signore anche di custodire il creato, non di sfruttarlo, e poi la centralità della fraternità, e quando c'è la centralità della fraternità c'è anche la pace. Ecco, questi erano i canoni, diciamo gli argomenti fondanti della Rerum Novarum, e quindi Leone XIV, scrivendo questa enciclica, si è un po' riappropriato, trasferendoli e traducendoli in quella che è la realtà sociale di oggi.
1: Ecco, quindi una cosa molto importante è che Dio tante volte non si dice, non lo sentiamo, non lo facciamo. Ecco, forse un po' di più non sarebbe poco, non sarebbe bene.
0: Il Papa con questa enciclica l'ha scritta ovviamente per tutti, si è rivolto anche all'esterno della Chiesa, ma l'ha scritta anche e soprattutto per chi già fa parte della Chiesa.
1: Sì, perché sì, è vero, no, ma questo è importante.
0: Questo è importante, certo, perché sostanzialmente c'è la tendenza anche all'interno della Chiesa, diciamo, a chiudere un po' un occhio, a non schierarsi di fronte a certi fatti tipo la guerra ingiusta, perché questo è un altro argomento, ecco, il piccolo inciso dell'enciclica è una condanna della cosiddetta guerra ingiusta, ma poi qui ci arriveremo. Perché questa condanna? Perché è immorale, è inaccettabile, sottomettere una nazione solo per fini di guadagno, no? E solo perché per portare avanti la potenza militare o economica di un'altra nazione. Questo è del tutto inaccettabile, e quindi il Papa avverte i cristiani che in base alla dottrina sociale della Chiesa questo non è permesso. Si può coartare o sottomettere una nazione, ricorrendo anche e soprattutto a fatti di guerra tragici, no? Distruggere intere popolazioni o civiltà, come ha minacciato Trump qualche mese fa, perché c'è la questione sempre della inviolabilità dei diritti dell'uomo e i diritti delle minoranze. Nei diritti delle minoranze il Papa mette non solo quei popoli sottosviluppati, oppure di coloro che in una democrazia non accettano certe decisioni e vogliono far conoscere loro. Nelle minoranze mette appunto, per esempio, il ruolo tante volte marginalizzato delle donne, il ruolo dei minori maltrattati, tante volte usati addirittura per il prelievo di organi da dare o regalare o innestare nei corpi di altri bambini più ricchi. Cioè c'è tutto un mondo particolare che tante volte noi che ci autodefiniamo cristiani e poi dimostriamo di non esserlo, ecco, sostanzialmente, perché essere cristiani non significa essere solo contro l'aborto e il divorzio, significa anche tutte quest'altre, perché spesso e volentieri, come diceva cardinale Donini, se vi ricordate, ha fatto tutta la vita, si è battuto sempre per le questioni della bioetica, e nella bioetica la presa di posizione della Chiesa è stata sempre quella, la sacralità della vita dall'inizio alla fine, fino all'ultimo momento, quindi non è solo l'aborto, c'è da salvaguardare la dignità della vita in tutte le fasce d'età, in tutto l'arco della vita, fino a una morte serena, possibilmente nelle mani del Signore.
1: Sì, se ho capito bene, cioè noi Dio lo dobbiamo ben dire e far conoscere, perché altrimenti uno dice, vabbè, quello c'ha ciccio, quello quell'altro, quello là e quelli lì, insomma, ma invece è una quello di Dio per essere veramente nella strada buona.
0: Certo, infatti ritornando al fatto di questa enciclica, lui dice che i principi della dottrina sociale riguardano anche la Chiesa. Il Papa esorta, lo leggo fra virgolette, sì, a bonificare le relazioni e le strutture ecclesiali dalle distorsioni che producono disuguaglianze, opacità e prevaricazioni. Queste sono le parole testuali del Papa rivolte a chi già fa parte della Chiesa.
1: Ecco,
0: ecco questo, per esempio, faccio un esempio veloce. Qualche giorno fa, sabato scorso per essere esatti, in Perù, cardinali, vescovi e sacerdoti si sono inginocchiati durante la celebrazione eucaristica davanti ai campesinos, maschi e femmine, per chiedere perdono degli errori gravissimi compiuti dalla Chiesa per il loro sfruttamento. E questo è un'anticipazione, guarda caso, in Perù l'attuale Papa è già stato come missionario più anni. Questo è importante perché se all'interno della Chiesa bisogna prendere consapevolezza che anche all'interno della Chiesa ci sono questi errori tante volte vistosi, che contribuiscono ad allontanare le persone dalla Chiesa, a non renderla più credibile, perché non si può così predicare il Vangelo dell'amore per Dio e per il prossimo, puoi fare esattamente il contrario, e questo è il problema.
1: Comunque, quindi, in Chiesa cos'è che dobbiamo stare attenti? Perché sennò
0: era quello che dicevo prima. La Chiesa, fin da Leone XIII, alla fine dell'Ottocento, si è dotata della dottrina sociale della Chiesa, che appunto traduce in indicazioni operative quelli che sono i dettami del Vangelo per ciò che riguarda la nostra vita sociale, la vita dei cristiani all'interno della società, come noi dobbiamo diventare lievito, diciamo, della società. È esatto. Questo qui.
1: Questo è, nelle chiese speriamo che lo fanno, no?
0: Certo.
1: Ecco, questo
0: poi,
1: è importante.
0: Tornando un po' alla questione dell'intelligenza artificiale, dice testualmente che anche se è una tecnologia più potente attualmente esistente, non è necessariamente la migliore. Cioè, che sia potente, che sia usata da una stragrande maggioranza, ormai è vero, no? Però non è detto che sia la migliore, ci può essere qualcosa di diverso. E quindi, questo uso dell'intelligenza artificiale deve essere sottoposta, secondo il Papa, a criteri di giustizia sociale e creare una specie di comitato etico inter pares con tutte le forze e tutte le visioni, in modo da dare la possibilità di usare la parte migliore dell'intelligenza artificiale senza che questa venga a danneggiare quello che è poi la disumanizzazione, come dicevamo all'inizio. E quindi il Papa critica le teorie del transumanesimo e del postumanesimo, che sono, diciamo, le correnti filosofiche moderne, transumanesimo e postumanesimo, che interpretano e quindi, diciamo, criticano o definiscono così il progetto su come si può superare il superamento dell'umano, diciamo. perché ognuno di noi adesso in questa tipo di società che si rifà l'intelligenza artificiale, che rifiuta, come dicevamo all'inizio, i valori, che rifiuta la presenza di Dio, ognuno di noi quasi si sente un Dio a sé stante, no? Dove ognuno vuole decidere quello che fare, non vuole sottostare a altre regole. Era un po' quello che nei secoli passati chiamavamo anarchia, ma mentre quella era anarchia di carattere politico, qui oltre all'anarchia di carattere politico e giuridico, no? C'è anche un'anarchia morale, etica, no? Ognuno si fa la propria morale.
1: Dici le due cose, che vuol dire? Perché molto che si ci ascolta dici, ma che vuol dire?
0: Che cosa vuol dire?
1: Che vuol dire quelle due cose che tu dici, una e l'altra.
0: Transumanesimo e postumanesimo? Ecco, esatto. Cioè è questo qui, no? Che in effetti noi viviamo in un'epoca dove stiamo passando da un tipo di morale e di etica consolidata, soprattutto noi che abbiamo una certa età, a un tipo di società dove i valori diciamo sono abbandonati, dove vengono tralasciati notevolmente, dove la frequenza della Chiesa e quindi l'accettazione del Vangelo è molto ridotta oppure scomparsa, dove c'è appunto questa tendenza all'egocentrismo. Questo è il transumanesimo e il postumanesimo, perché che si sta passando dal vecchio umanesimo, ecco da qui anche il titolo Magnifica Humanitas, che era basato sulla legge dell'amore per il prossimo, per Dio e per il prossimo, quindi sul Vangelo, su una società che diciamo celebrava anche dal punto di vista dei partiti della sinistra, per esempio, il senso della solidarietà e della sussidiarietà, come si fa anche all'interno della Chiesa con le associazioni di volontariato. Il volontariato sono associazioni che producono sussidiarietà. C'è ancora un'altra volta il problema, lo diciamo ai nostri ascoltatori, non so se sentono.
1: Vai, vai.
0: Io non sento più, però.
1: Sì, vabbè, vai tranquillo.
0: E quindi
1: parla.
0: Questi problemi che noi dobbiamo affrontare oggi, no? Quindi questo passaggio, questa transizione da una società a un'altra, da una società dove il Vangelo era l'orientamento, dove una politica corretta e responsabile era diciamo la guida dei popoli, a una società dove l'egocentrismo, no, impone quasi a ogni uomo di essere il dio di se stesso. Il problema è che tanti piccoli dei, chiamiamoli così, si scontrano più facilmente, perché ognuno vuole imporre diciamo la propria posizione. Per certi versi, facciamo un paragone a volo, così ampliamo anche la nostra visuale a quello che è capitato a Macerata nei giorni scorsi con le votazioni comunali, no? Sì. Avete visto che sia in un fronte che nell'altro c'erano tanti mini partitini presenti, siamo arrivati alla bellezza di 453 candidati, una frammentazione per una città che supera di pochi 40.000 abitanti, e l'aspirazione di tanti a poter mettere la propria persona seduta su uno scranno del Consiglio Comunale. Questo che significa? Significa che non c'è più una battaglia politica che è orientata dai principi etici, morali, politici, concreti e chiari, no? Ma c'è questa frammentazione, viene trasportata, e siamo risolti i problemi anche un'altra volta con non si sente più, è scomparsa la voce.
1: No, tu vai avanti tranquillo, che non c'è problema.
0: C'è questa, e questa è anche una indicizzazione, diciamo, di quello che sta avvenendo, con una frammentazione notevole, dove è difficile anche per gli stessi cittadini cercare di capire, no, di orientarsi, e quindi è difficile poi anche trovare delle maggioranze stabili, trovare degli orientamenti che possono dare una certezza al cittadino. Però il Papa dice sì, è vero che ci sono queste problematiche, però è anche vero che ci abbiamo che dei limiti e che quindi bisogna che li affrontiamo questi nuovi problemi con diciamo a riconvertire, a trovare anche nelle stesse fragilità che emergono, nella stessa nostra capacità a superare quella che è la finitudine dell'uomo, a partire da queste problematiche per trovare momenti di riflessione, trovare la necessità di riallacciare un rapporto con Dio, con il Signore, no? Di partire da queste situazioni, appunto, magari per i disabili che devono affrontare la loro disabilità, diciamo, a vita, per chi affronta malattie incurabili, sono tutti momenti di estrema difficoltà, di sofferenza, però è anche nella fragilità e nella sofferenza che può partire, ripartire un colloquio intimo, ritrovare il senso, il gusto dell'etica, della morale, cercare di capire a che cosa è finalizzata la nostra vita, perché ognuno di noi ha un ruolo nella sua vita. Il Signore, quando lo fa nascere, permette che nasca uno, no? C'ha già un cammino tracciato secondo la volontà del Signore, ma noi dobbiamo riallacciarci, diciamo, riprendere, ritrovare questo filo, no? Per tornare appunto in comunione con il Signore. E nei momenti di fragilità, di sofferenza, di dolore c'è questa possibilità. Quindi non è, come ci dicono con il transumanesimo, il postumanesimo, che questi sono, come diceva Papa Francesco, sono persone, gli scarti della società. No, sono loro che paradossalmente diventano il piccolo esercito, il piccolo popolo di Dio che poi risorgerà e sarà trionfante con il ritorno del Signore.
1: Ecco, quindi è interessante perché tu ci porti adesso una cosa che è stata fatta dal Papa, che è una cosa che non c'era prima.
0: Certo, perché cioè, non è che non c'era, c'era lo stesso, però il Papa ha sentito la necessità e l'urgenza, infatti è vero, c'è proprio l'urgenza, no? Di mettere quantomeno il popolo di Dio, cioè tutti i cristiani, i credenti, non solo i cattolici, ma tutti i credenti, e sono tante le confessioni, no? Ci sono solo i cattolici, ci sono i protestanti, ci sono gli ortodossi, ci sono gli evangelici, ce ne sono tanti. Ognuno di loro di fronte alla necessità appunto di superare il negativismo che ci viene imposto dagli altri con il transumanesimo o il postumanesimo, no? E quindi con il tentativo di consegnare noi che crediamo nel Vangelo, no? O di affogarci, diciamo fra virgolette, in questa nuova etica che nasce dall'intelligenza artificiale. E qui tanti nostri ascoltatori magari forse non se ne rendono conto pienamente, ma questi algoritmi dell'intelligenza artificiale stanno creando notevoli problemi anche a livello economico e anche a livello del lavoro, perché con gli algoritmi, con l'intelligenza artificiale, molti dipendenti delle ditte più grandi sono stati licenziati perché sostituiti nel loro lavoro da funzionari con gli input che arrivano dall'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale marginalizza il lavoro, cioè per adesso, al momento, da quello che si sta vedendo, vengono licenziati più, diciamo, quelli che sono dipendenti di alto lignaggio, i funzionari, no? O quelli che sono capi servizio. Perché? Perché loro svolgevano non un lavoro manuale, ma un lavoro che può essere appunto sostituito dall'intelligenza. E quindi rimane per adesso al lavoro solo la manodopera, la bassa manodopera, come si diceva una volta, chi fa i lavori manuali. Questo però significa anche che cosa? Che l'orientamento e le scelte di carattere economico, di indirizzo economico, vengono effettuate dall'intelligenza artificiale anziché dai funzionari, che avevano una preparazione adeguata in genere, no? Con lauree, master specifici. E quindi però l'intelligenza artificiale non c'ha un'etica. Non c'ha un'etica. E questo lo fa notare il Papa. E quindi, non avendo un'etica, non è neanche possibile come sostengono quelli che invece vorrebbero, addirittura si sono imposti il dovere, alcuni, per far vedere che l'intelligenza artificiale diciamo non è da condannare sotto il profilo morale, dando input di carattere morale all'intelligenza artificiale. Solo che gli input sono una cosa, sono tecnici, ma l'intelligenza artificiale non ha un proprio sentire, no? Ogni uomo ha un suo modo di sentire, affrontare la vita, di relazionarsi con gli altri. L'intelligenza artificiale, anche se uno gli dà input di carattere morale, non avverte, no, la possibilità e non ha la capacità di relazionarsi con il singolo, e quindi sarebbero input standard uguali per tutti, no? Da chi ha un handicap a chi è povero, a chi diciamo si rifiuta di fare servizio militare. Cioè ci sono tanti casi diversi dove la coscienza viene sollecitata, ma l'intelligenza artificiale dà una risposta univoca per tutti. Ma questo perché? Perché l'intelligenza artificiale non può amare. Ti può dare gli indirizzi di carattere morale, ma non sa amare, non può amare, perché è una macchina, e quindi come tale non può tradurre operativamente quello che è il concetto del Vangelo, l'amore per il prossimo e per gli altri. Il Vangelo è amore per Dio e per gli altri. Quindi una macchina che non ama non può sostituire Dio, né può sostituire il Vangelo, questo è evidente.
1: Questo è molto importante, e il Papa ha voluto chiarezza, perché altrimenti qua ognuno dice che è tutto uguale, ma invece no. No?
0: Esatto. E poi diciamo, di fronte a queste problematiche, un'ulteriore problematica dell'uso dell'intelligenza artificiale qual è? È di come questa intelligenza artificiale viene presentata. Infatti il Papa c'ha un capitolo dove parla della cosiddetta ecologia della comunicazione, quindi ci interessa anche noi che siamo facciamo parte del mondo della comunicazione.
1: Già.
0: E quindi lui dice testualmente: la cultura generata dal web non diventi uno strumento di omologazione, diciamo, di dominio, bensì uno spazio di maturazione per libertà interiore e pensiero critico. Questo è quello che dice testualmente il Papa. Ho cercato di sintetizzare al massimo sulla questione dell'ecologia della comunicazione, ecco, notare questo titoletto che secondo me è molto azzeccato: ecologia della comunicazione. C'è una comunicazione ecologica, che significa che elimina tutte le parti, i rifiuti, una comunicazione trash, cosiddetta trash, no? E ritorni a essere una comunicazione professionale, dove il giornalista deve continuare ad avere il suo ruolo non solo di trasmettere informazioni giuste, vere, veritiere, perché questa è ecologia pure questa, perché tanti giornalisti o pseudotali, no, non si vergognano minimamente di modificare o trasformare quella che è una notizia con un'altra, modificandola, più attinente o aderente a quello che è l'indirizzo della proprietà della testata per cui lavora.
1: Fa quello che gli pare, insomma.
0: Esatto, dice, non è che deve fare quello che gli pare, però modifica la notizia, no, la edulcora oppure la calpesta, la critica aspramente, secondo l'orientamento della testata per cui lavora. Ma quella non è una informazione ecologica, come dice il Papa, quella è appunto un'informazione trash.
1: Allora Romolo appunto ci dice queste cose, che ovviamente noi non dobbiamo virare tutto quanto qua, là, su, giù. Ecco, il Papa ha voluto più attenzione, no?
0: Certo, cose, stiamo parlando della ecologia della comunicazione, e lui dice appunto che una comunicazione corretta, veritiera, e aiuta molto anche alla maturazione per la libertà interiore e il pensiero critico. Infatti è vero, se uno legge molto, possibilmente o perlomeno legge abbastanza e anche da fonti diverse, no, riesce sicuramente ad avere un pensiero critico, si fa una propria diciamo opinione su un determinato evento. Se invece si affida solo all'intelligenza artificiale o alle notizie manipolate, volutamente manipolate fin dalla radice, perché molte testate sono di proprietà di chi detiene anche l'uso della, ci sono tre o quattro intelligenze maxi intelligenze artificiali al mondo che a loro volta dettano i loro input a quelle diciamo periferiche, e queste nel loro rispettivo territorio rilanciano le notizie così modificate all'origine secondo la convenienza dei proprietari di queste grandi intelligenze. Quindi ecco perché il Papa parla anche di omologazione. Omologazione è il termine esatto.
1: Che vuol dire?
0: E omologazione significa che dando se parecchie testate contemporaneamente danno la stessa notizia con lo stesso taglio, la gente è convinta che quella notizia sia vera perché la stragrande maggioranza delle testate dice quello, ma non ha la capacità di andare a verificare se quella notizia è stata modificata o no, perché non ha gli strumenti per risalire fino all'intelligenza artificiale principale che ha ammassato quegli input. Allora tante persone sono convinte di essere giusto, e quindi pensano tutti, ecco, omologazione del pensiero, l'omologazione del pensiero del passato e anche l'omologazione del pensiero di oggi. Tante persone che sono convinte della stessa cosa, poi quando vanno a votare, votano per lo stesso partito, o perlomeno per la stessa area, perché sono convinte, sono state convinte da una intelligenza artificiale che però ha distorto la notizia, non ha dato quella vera. E quindi è il pericolo, questo è un pericolo, l'omologazione, come dice il Papa. Ma oltre a quello, ci tolgono anche il cosiddetto pensiero critico, perché se uno invece conosce la verità, quella che è, il giudizio non se lo fa dare dall'intelligenza artificiale o dai suoi passacarte, il proprio giudizio critico se lo crea da solo. E questo il Papa lo mette in parallelo anche con quello che avviene nella scuola, e qui un grande altro capitolo che secondo me va conosciuto, perché il Papa dice che non bisogna spegnere nei giovani il bisogno di fare domande, perché i giovani oggi se vengono abituati ad usare l'intelligenza artificiale in modo acritico non sentono già più il bisogno di studiare, perché ti dicono perché devo studiare se qualsiasi risposta io l'ho un interrogando l'intelligenza artificiale la trovo? Che senso già studiare a memoria la data della nascita di Roma o della guerra punica o della seconda guerra mondiale se andando ad usare l'intelligenza artificiale quella risposta la trovo?
1: Ecco,
0: allora questo è invece è molto importante, perché se i giovani vengono abituati a fare questo, non hanno più la capacità, prima di tutto non conoscendo la storia, quello che ci ha preceduto, e rifiutano quasi quel bagaglio di esperienze che sono state quel bagaglio di esperienze che è stato accumulato dai genitori, dai nonni, dai bisnonni, e quindi non sono poi in grado di fare scelte consapevoli e mature, perché sono immaturi loro stessi e faranno delle scelte solo se affideranno l'intelligenza artificiale, come dicevamo prima, anche per le scelte.
1: Certo.
0: E quindi sono scelte acritiche. E quindi ecco perché, come dicevamo all'inizio, c'è una disumanizzazione, perché se portano anche le nuove generazioni, no, a non saper conoscere, neanche conoscono il valore della loro umanità, il valore della dignità della singola persona, perché è vero che l'intelligenza artificiale in genere ti dà risposte per tutto, però non ti dà, come dicevamo prima, il senso morale, non ti dà, non ha la capacità di amare, ti dà delle risposte asettiche, siamo tornati ai problemi di ascolto, è andata via la voce.
1: Vai, tu.
0: Ecco, adesso è ritornata adesso.
1: In sostanza tu dici, uno dice guarda oggi mangia una cioccolata e basta, mentre uno mangia una la pasta, la cosa eccetera, no?
0: Esatto.
1: Uno dice gli dai una piccolissima, dice, basta questa, e poi magari quello muore, insomma.
0: Ma non è sì, esatto, cioè prima uno decideva, dicevo oggi, ma anche oggi lo fanno ancora,
1: sì, no,
0: però ecco, tra, diciamo così, facendo un parallelo, è vero che lo dici tu in modo molto terra terra, nel senso, ma no, perché
1: no,
0: voglio sminuire quello che dici tu, ma
1: ho fatto apposta perché molti ma dici, ma che
0: in modo che si capisce in modo più chiaro. Allora, io una volta c'era chi sceglieva di fare la dieta, chi sceglieva di mangiare fino a strafogarsi due o tre etti e basta al giorno, chi invece si prendeva solo la bistecca, chi solo l'insalata, però ognuno sceglieva autonomamente e in base a che cosa, no? O in base ai propri desideri, o in base a un tipo di dieta che si è autoimposto, o in base al sapore, cioè sono tanti criteri. Finiamo oggi, corriamo il rischio oggettivo che tutti quanti mangeremo uguale, mangeremo 50 grammi di pasta, 30 grammi di insalata, la bistecca il lunedì e il mercoledì, e il pesce il venerdì e il mercoledì, eccetera. Perché? Perché l'intelligenza artificiale ti suggerisce quello. E siccome non vogliamo fare neppure lo sforzo di pensare, no? di essere critici, dicendo, opponendoci, diciamo, per certi versi a quello che ci suggerisce l'intelligenza artificiale, dicendo ma no, perché io la bistecca la devo mangiare il mercoledì e il sabato e non la posso mangiare il martedì e il venerdì? Non c'è senso, no? Volendo. E quindi è questa. Però dietro ci sono queste problematiche, perché nella scuola di oggi c'è questa tendenza. C'è questa tendenza all'uso sempre più accentuato dell'intelligenza artificiale, quindi sostanzialmente c'è il rischio oggettivo che fra qualche anno ci diranno che sono inutili anche gli insegnanti. E allora?
1: Ecco, vedete, no, ma è molto importante questo, lo diciamo perché chi ci ascolta no, sta anche loro pensando, cioè qui noi oggi le scuole come sono? Sono quelle di tanti anni prima? Forse erano un po' più fatte anche meglio quelle altre di oggi.
0: Ma sicuramente, no? Sicuramente.
1: Questo è il punto. Cioè, adesso invece noi dobbiamo capire che appunto Dio è Dio, non è che tutti quanti sono Dii.
0: Invece è proprio questo che dicevamo prima della transumanizzazione, del post-umanesimo. No? E invece il Papa dice forse allora è meglio un po' digiunare da questa intelligenza artificiale, ma non rifiutarla completamente, no, ma farla lavorare in modo adeguato, responsabile e umano. Tornando a quello che dicevamo prima dell'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole, c'è un altro problema grande, che è quello delle disuguaglianze possibili nell'accesso all'istruzione, perché se nei paesi occidentali più o meno tutti quanti riusciamo ad arrivare all'uso dell'intelligenza artificiale, nei paesi sottosviluppati o ancora in via di sviluppo non hanno neanche la possibilità di comprarsi un computer e quindi usare l'intelligenza artificiale. Allora quei paesi sono destinati fin da oggi, no, ad essere soggetti agli altri per mancanza di un'istruzione, per mancanza di denaro. Non può esserci una disparità di istruzione o il non accesso all'istruzione solo per mancanza di denaro. Sarebbe una violazione clamorosa dei diritti umani negare a qualcuno di essere meno di essere istruito come te. Condannarlo è una nuova forma di colonizzazione, di schiavizzazione, perché se a un uomo gli è privi, lo privi della possibilità di avere un'istruzione sufficiente, è chiaro che è un modo anche questo di schiavizzare l'uomo, per quell'uomo, perché non gli permetti di avere gli stessi input per sviluppare quelle che sono le proprie capacità, le proprie potenzialità, no?
1: Ecco, questo è che stiamo facendo e che stiamo dicendo, è di grandissima situazione, come abbiamo detto poco fa, e dobbiamo stare attenti, perché oggi, se voi vedete la televisione, stamattina ne parlavo con un'amica mia, cioè voglio dire, la televisione oggi che fa? Pochissime cose, cioè quello che è grossa non ce n'è tanta da capire, perché sono cose che hanno poco da capire, ecco, certo. Questo è il punto. Questo è il punto. Siamo arrivati, insomma, con poche sulla testa, ecco, questo è il punto.
0: Infatti, prendendo poi quel discorso lì, il Papa che dice che questa marginalizzazione di chi non ha i mezzi per usare l'intelligenza artificiale porta anche a uno sfruttamento delle fragilità, a un controllo sociale, alla cosiddetta profilazione, al prevedere ed orientare comportamenti, soprattutto, come dicevamo prima, anche di carattere politico, perché ma la profilazione è pericolosissima, perché loro, tramite anche solo l'uso del telefonino, a me capita, non so se è capitato anche a te, tu parli con un amico di qualcosa dicendo vorrei cambiare i mobili della cucina, e il giorno dopo, massimo due giorni dopo, ti arriva una tonnellata di offerte, almeno 30-40 sul tuo cellulare, di chi produce mobili per la cucina. Quindi si vede che ti ascoltano anche, no? Quindi c'è una vera e propria profilazione, sanno esattamente in quale supermercato vai a fare spesa, che cosa compri, e quindi ti mandano pubblicità per gli articoli che tu abitualmente compri, quel tipo di vino, quel tipo di pasta, quel tipo di condimento. È una profilazione, cioè dove noi ormai siamo solo dei piccoli soggetti autonomi relativamente ormai, perché ognuno di noi si muove, gli sembra di essere libero, ma in effetti vieni condizionato, perlomeno seguito, sai dove stai, con chi stai, perché se a fianco a te c'è il telefonino di un'altra persona, donna, uomo che sia, quindi sanno anche più o meno con chi ti relazioni, perché ovviamente il telefonino di quell'altro messo vicino al tuo sanno che stanno lì a 10, 15, 20, 6.000, è chiaro che sta con te. C'è un controllo continuo, esasperato ormai.
1: Ecco, questa è una cosa che il Papa ha fatto, io non lo sapevo, l'ho saputo oggi, e mi sono contento, perché noi magari andiamo là, diciamo vabbè, ma tutti siamo cristiani, tutti qua e là, su e giù, magari non sappiamo nemmeno che cosa c'è di qui e di là, ecco.
0: E lui dice, il Papa, sempre che ci sono queste sono nuove forme di schiavitù, e non reagire o tollerare gravi violazioni della dignità umana, come quelle che ho citato poco fa, no? La guerra ingiusta, la sopraffazione di un popolo su un altro, la incapacità di permettere di non far istruire determinate popolazioni a discapito di un altro, andare a sfruttare beni, queste sono tutte violazioni della dignità, della appunto magnifica humanitas creata da Dio, sono violazioni. E avverte i cristiani che non protestano, quelli che non si battono contro questa forma di schiavizzazione moderna, diventano complici. Il Papa lo dice chiaramente: diventiamo complici. E è una parola pesante, però bisogna riflettere su questo. Non penso che il Papa si diverta ad offenderci così gratuitamente. No, lo fa sotto forma d'avviso, d'avvertimento. Se diventiamo complici degli altri, siamo anche peccatori come gli altri, e quindi interrompiamo il nostro flusso con lo Spirito Santo, non siamo più in grazia.
1: Sì, e io voglio anche dire una cosa, che per esempio, no? Ci dicono, oggi sai, sono pochi i bambini che vengono fuori, sono pochi quelli che ci vengono, e così facciamo. Ecco, che, perché questo?
0: Che vengono fuori in che senso?
1: Cioè, nel senso, sono meno di quello di altre volte, no?
0: Una denatalità. Esatto. Il problema della denatalità.
1: Questo è proprio quello che dicevi tu adesso. Certo. Cioè, siccome non si sanno le cose, la gente che dice, ma i bambini, ma no, ma che ci, ma ormai non si fa. Cioè, si perde quello che realmente è tutto. Quello è il punto.
0: Esatto. Ecco. Comunque il Papa non è che dice che ci avverte di non essere complici, ci dà anche però degli input su come, diciamo, venirne fuori e come dobbiamo essere responsabili, offrendo quella che può essere l'agilità dell'amore. Lo dice, che lui dice, la grazia non elimina le guerre per magia, non vivere in grazia come diciamo poco fa, ma genera una resistenza operosa al male e sollecita una creatività finalizzata al bene. Queste, ho usato le parole sue testuali, traduciamole. Cioè, è vero che se uno vive in grazia di Dio non è che riesce a fermare le guerre per magia, però c'è la capacità di resistere al male. Resisti al male,
1: esatto.
0: Il Satana non entra in te, e sollecita anche una creatività finalizzata al bene, cioè dobbiamo sforzarci di dare soluzioni credibili e praticabili. Poi dice di disarmare le parole e dire la verità, quello che diciamo prima per l'informazione. Ci invita a costruire la pace con la giustizia, con atti di giustizia, e ci dice anche di immedesimarsi nei problemi di quelle che sono le vittime. Cioè, non è solo avere compassione, ma assumersi i problemi essendo fratelli. Noi siamo fratelli anche di chi sta male, anche di quelli che stanno in Sudafrica o in Sud America. Dobbiamo farci noi carico, non possiamo non farcene carico. È una problematica grande, lo so, possiamo anche allarmare i nostri ascoltatori, però è questa la verità.
1: Allora,
0: e poi, stiamo arrivando alla fine, ho visto.
1: No,
0: e poi dice di coltivare un sano realismo per trovare vie di pace, appunto, praticabili, non così campate per aria. E poi, ultimo, in fondo, suggerisce un dialogo tra religioni, perché il nome di Dio, dice, non può essere usato per legittimare la guerra. E quindi il dialogo fra religioni è l'ultima cosa che invita a fare, appunto, il cosiddetto dialogo ecumenico.
1: Mi pare che, da come tu ce l'hai detto, è una cosa molto, molto forte questa.
0: Certo.
1: Non è una cosa da poco. E quindi tu anche nelle prossime cose ci vedi se devi parlarne ancora, perché non tutte le volte, però,
0: certo,
1: insomma,
0: no, perché altrimenti
1: però ecco, se ci sono delle cose anche magari piccole e brevi si dicono, in modo che si capisce quanto il Papa ha fatto per vedere le cose vere, quelle,
0: certo,
1: che sono, non quelle che diciamo noi tutti quanti dicono.
0: L'informazione omologata, appunto, come diceva prima.
1: Appunto, quindi
0: bene, allora chiudiamo qui oggi.
1: Sì, chiudiamo qui. Tu tieniti bene, vedi se c'è qualcosa da dirlo, magari le dici nelle prossime trasmissioni.
0: D'accordo.
1: Salutiamo, allora.
0: Ringraziamo i nostri ascoltatori per la pazienza. L'omelia è finita. Buona giornata.
1: Però ecco, finiamo dicendo: ripeti che il Papa ha fatto.
0: Ha scritto l'enciclica, ha presentato, era già scritta, ha presentato ufficialmente l'enciclica Magnifica Humanitas, cioè la bellezza dell'umanità, l'essenza dell'uomo che è stato fatto e creato a somiglianza di Dio.
1: Questa è una cosa veramente,
0: ecco, la dignità dell'uomo. Noi siamo, noi tutti battezzati, tutti coloro che credono nel Vangelo di Gesù sono coeredi, fratelli di Gesù, quindi coeredi del Padre e quindi figli di Dio. Ma ci pensiamo alla bellezza e soprattutto la responsabilità di dimostrarlo, che siamo figli di Dio.
1: Ecco, speriamo che adesso questo andrà in giro e le chiese, le persone, eccetera, saranno vedere cosa c'è. Ecco, quello che ti,
0: sì,
1: ti
0: la chiesa dico. Italiana l'ha accolta a braccia aperte, perché è capitato che c'è stata questa coincidenza alla presentazione dell'enciclica. E insieme a Roma si è riunita la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, che nella prolusione del Cardinale Zuppi, che è il presidente della CEI, ha detto appunto di accogliere positivamente, molto positivamente, questa enciclica di cui si sentiva il bisogno.
1: Ecco, se qualcuno vuole appunto cercare di capire, io penso che può far
0: sì, sì, è facilmente anche scaricabile, basta andare sul sito Vatican Va e c'è il testo, lo trovate anche in altre testate tipo Avvenire oppure in altre testate cattoliche, in Agenzia Sir, le trovate, lo trovate gratis, basta scaricarlo.
1: Quindi scaricatele e poi vedete e magari dite anche a noi che cosa avete visto. Ecco.
0: Bene, salutiamo allora. Ancora buona giornata.
1: Bene a tutti quanti, alla prossima.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
3: Dato per il momento non esistono due occhi come i tuoi. Così neri, così soli che se mi guardi ancora e non li muovi diventan belli anche i miei. E si capisce da come ridi che fai finta e non capisci, tu non vuoi guai. Uia. Che per quella bocca che

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 073

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Dove vai? Quando poi

lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Siamo pronti per iniziare anche questo appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Vi do il benvenuto. Ad accogliervi sempre Morena Oro insieme al Diavolo, il Diavolo che veste Prada. Questo best seller scritto da Lauren Weisberger, come ormai ben saprete, non aggiungo i soliti preamboli iniziali, tanto ormai sarete fedelissimi e saprete tutto dei particolari che riguardano questo libro. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati ormai quasi sulla dritta finale. La nostra Andrea ha raggiunto Miranda a Parigi per le sfilate importantissime alle quali lei assiste ogni anno. Solitamente viene accompagnata dalla sua prima assistente, Emily. Ma quest'anno invece Emily è malata e quindi non può andare. E tocca ad Andrea sostituirla. I preparativi sono stati frenetici, faticosi e stressanti. Chissà come sarà la settimana che dovrà essere dedicata a questo grande evento e cosa attenderà la nostra Andrea. Andiamo dunque avanti con la nostra storia.

fine la macchina si fermò davanti all'ingresso dell'hotel. Un gentiluomo distinto aprì la portiera per farmi scendere. «Mademoiselle Sachs, finalmente! Che piacere fare la sua conoscenza! Sono Gérard Renault!» Aveva una voce calma, sicura. I capelli grigi e le rughe sul volto indicavano che il portiere del Ritz era molto più vecchio di come me l'ero immaginato, le volte in cui avevo parlato con lui al telefono. «Monsieur Renault, anche per me è un vero piacere!» Mentre scambiavo quei convenevoli, all'improvviso mi piombò addosso la stanchezza. L'unica cosa che desideravo era di infilarmi in un bel letto soffice e dormire. Ma Renault sfalciò via le mie speranze. «Mademoiselle Andrea, Madame Priestley vuole vederla nella sua suite immediatamente, prima ancora che possa sistemarsi nella sua, temo». Sembrava a disagio e per un attimo mi sentii più dispiaciuta per lui che per me. Mi stampai in faccia un sorriso impermeabile. «Benone, qualcuno può accompagnarmi da Miranda?» «Ma certo, mademoiselle. Nostra signora è nella suite Coco Chanel, naturalmente». Al telefono Monsieur Renault era sempre stato il massimo della correttezza, ma il tono ironico della sua ultima frase mi insinuò al sospetto che detestasse Miranda almeno un pochino. L'ascensore si aprì. Monsieur Renault sorrise e mi fece strada. Disse qualcosa in francese alla ragazzo dell'ascensore e mi affidò a lui perché mi scortasse di sopra. Renault si congedò e io salii nella suite di Miranda. Il ragazzo bussò alla porta, quindi si dileguò, lasciandomi ad affrontare Miranda da sola. Una graziosa cameriera in uniforme mi aprì la porta e mi fece strada. Aveva gli occhi tristi e teneva lo sguardo abbassato. «Andrea?» Sentii che mi chiamava da qualche parte in fondo a un meraviglioso soggiorno. «Andrea, ho bisogno che tu mi faccia stirare il tailleur di Chanel per questa sera. Era in uno stato pietoso quando l'ho tirato fuori dalla valigia. Poi chiama la scuola, voglio la conferma che le bambine ci siano andate. Lo farai tutti i giorni, non mi fido di quell'Annabelle. Vedi di parlare con Caroline e Cassidy ogni sera e compila un calendario dei compiti e delle interrogazioni. Mi aspetto una relazione scritta tutte le mattine dopo la colazione. Oh, e trovami subito il senatore Schumer al telefono, è urgente. Un'ultima cosa, ho bisogno che contatti quell'idiota di Renault. Avvertilo che non tollererò membri del personale incompetenti durante il mio soggiorno. Se lui non può darmi garanzie in questo senso, sono sicura che il direttore generale della società che gestisce il Ritz provvederà ad accontentarmi. Questa deficiente che mi ha mandato non è in grado di fare niente». Mi voltai a guardare la ragazza che in quel momento se ne stava acquattata nel foyer, con la stessa aria spaventata di un criceto al cospetto di un gatto. Diedi un'occhiata in giro, cercando disperatamente di ricordare punto per punto la raffica di ordini che Miranda mi aveva appena impartito. «Provvedo subito», disse ad alta voce, passando davanti al pianoforte a coda e a ben 17 mazzi di fiori disseminati per la suite grande come una casa. «Torno immediatamente, Miranda». Uscendo, diedi un'ultima occhiata a quella magnifica stanza. Era senza dubbio il posto più lussuoso ed elegante che avessi mai visto. Tende imbroccato, moquette color crema, copriletto di damasco, statuine dorate disposte con discrezione e gusto sugli scaffali di mogano e sui tavolini. Salutai la cameriera intimorita e uscii nel corridoio. Il ragazzo dell'ascensore era ancora lì. «Mi può mostrare la mia stanza, per favore?» Mi precedette lungo il corridoio. «Ecco, mademoiselle, spero che sia di suo gradimento». La mini suite era una replica esatta di quella di Miranda, solo con un soggiorno più piccolo e un letto meno imponente. Telefono, computer portatile, stampante laser, scanner e fax avevano rimpiazzato il pianoforte a coda della suite di Miranda. Ma a parte questi dettagli, le due stanze erano straordinariamente simili per il decor ricco e accogliente.
Questa porta conduce direttamente alla suite della signora Priestley, spiegò, e fece per aprirla. No, va bene, non ho bisogno di vederla, mi basta sapere che c'è. Diedi un'occhiata alla targhetta col nome appuntata sul taschino della sua uniforme perfettamente stirata. Grazie, Stefan. Cercai nella borsa i soldi per la mancia e realizzai che avevo scordato di cambiare i dollari in euro. Oh, mi spiace, ho soltanto dollari americani. Va bene lo stesso? Diventò paonazzo. Oh, no, no, signorina, non si preoccupi, la prego. La signora Priestley si prende cura di questi dettagli prima della partenza. Comunque, dato che quando uscirà dall'hotel le servirà della valuta locale, mi permetta di mostrarle questa. Fece qualche passo verso l'enorme scrivania, aprì un cassetto e mi porse una busta con il logo dell'edizione francese di Runway. Dentro c'era una mazzetta di euro, circa l'equivalente di 4.000 dollari americani. Il biglietto, scritto a mano da Bridget Jardin, il direttore dell'edizione francese di Runway, diceva: Andrea, tesoro, sono felice che tu sia tra noi. Gli euro nella busta ti serviranno durante il tuo soggiorno a Parigi. Ho parlato con Monsieur Renaud, che sarà a disposizione di Miranda 24 ore al giorno. Vedi più sotto la lista dei suoi numeri di telefono, personali e d'ufficio. Ti ho allegato anche il numero dello chef, della personal trainer, del direttore dei trasporti e naturalmente del direttore generale. Sono tutti abituati ai soggiorni di Miranda durante le sfilate, perciò non dovrebbero esserci problemi. Naturalmente io stessa sono sempre reperibile al lavoro o, se necessario, sul cellulare o al telefono di casa, nel caso tu o Miranda necessitiate di qualche cosa. Se non ti vedo prima, spero di conoscerti alla Grand Soirée di sabato. Con affetto, Bridget. Piegata in un foglio e infilata sotto i soldi c'era una lista di un centinaio di numeri di telefono, da quello del fiorista a quello del chirurgo. Gli stessi numeri erano riportati anche sull'ultima pagina del dettagliato programma che avevo redatto per Miranda, usando le informazioni che Bridget aveva aggiornato quotidianamente per me. Perciò per il momento sembrava che nulla, a parte una nuova guerra mondiale, avrebbe potuto impedire a Miranda Priestley di assistere alle sfilate di primavera con il minor coefficiente possibile di stress, ansia e preoccupazione. Molte grazie, Stefan. Scartai 3 biglietti per lui, ma Stefan ignorò cortesemente il mio gesto e scomparve nel corridoio. Non so come, ma nell'ora che seguì riuscì a soddisfare tutte le richieste di Miranda. Mi disponevo a posare la testa sul cuscino di pura seta e a schiacciare un sonnellino quando, manco a dirlo, il telefono suonò. «Andrea, vieni immediatamente nella mia stanza!» ringhiò e mi sbatté giù il telefono. «Sì, certo, Miranda, grazie per avermelo chiesto così gentilmente, è un piacere per me», dissi rivolta alla cornetta del telefono. Mi trascinai mestamente lungo il breve passaggio che collegava la mia camera con la sua. Venne di nuovo ad aprire la cameriera. «Andrea! Una delle assistenti di Bridget mi ha appena telefonato per sapere quanto è lungo il mio discorso per il pranzo di oggi», annunciò. Stava sfogliando una copia di Women's Wear Daily che doveva averle spedito qualcuno dalla redazione. Probabilmente Allison, che conosceva la prassi dai tempi in cui era stata in servizio nell'ufficio di Miranda. Due ragazzi si stavano occupando del suo trucco e dell'acconciatura. Discorso. Quale discorso? L'unico programma di oggi, a parte le sfilate, era un pranzo al quale Miranda si sarebbe trattenuta i 15 minuti canonici prima di soccombere alla noia e piantare tutti in ascio. Scusa, hai parlato di un discorso? Esatto, chiuse il giornale con cura, lo piegò a metà, quindi con uno scatto lo buttò per terra in un angolo. Perché diavolo non sono stata informata che avrei ricevuto un premio allo stupido pranzo di oggi? Sibilò. Gli occhi erano due fessure sottili che sprizzavano odio. Malcontento? Certo.
Insoddisfazione? Sempre. Fastidio? Frustrazione? Infelicità generalizzata? Come no? Ogni minuto, giorno e notte. Ma era la prima volta che nel suo sguardo leggevo un'avversione così pura e intensa. Miranda, mi spiace, l'ufficio di Bridget era incaricato di confermare la tua partecipazione al pranzo di oggi e nessuno ha mai... Basta! Taci immediatamente! Scuse, sempre scuse! Tu sei la mia assistente, tu sei la persona che io ho scelto per risolvere i problemi a Parigi, tu sei quella che deve informarmi di tutto! Stava quasi gridando ora. Il parrucchiere le chiese garbatamente in inglese se desiderava che ci lasciassero sole, ma Miranda lo ignorò. È mezzogiorno e io devo uscire di qui tra 45 minuti. Voglio che per allora tu abbia preparato un discorso breve, conciso, ma articolato, di sicura efficacia. Altrimenti sei licenziata. È tutto. Mi precipitai in corridoio e cominciai a chiamare il numero dal cellulare ancora prima di entrare nella mia camera. Mi rispose una delle assistenti di Bridget. Ho bisogno di parlare con Bridget, gridai. Avevo perso completamente il controllo. Dov'è? Dove? Ho bisogno di parlarle, subito, subito! La ragazza stette in silenzio un attimo. Andrea, sei tu? Sì, sono io, voglio parlare con Bridget, è un'emergenza, dove diavolo è? È una sfilata, ma non ti preoccupare, ha sempre con sé il cellulare. Sei in hotel? Ti faccio richiamare al più presto. Il telefono sulla scrivania suonò dopo un paio di secondi, che a me sembrarono secoli. Andrea! Esclamò Bridget con il suo bel accento francese. Che cosa c'è, cara? Monica ha detto che sembravi isterica. Isterica? Accidenti se sono isterica! Bridget! Come hai potuto farmi una cosa del genere? Il tuo ufficio ha organizzato questo maledettissimo pranzo e nessuno si è preso la briga di dirmi del premio e del discorso di Miranda. Andrea, calmati, sono sicura che ve l'abbiamo detto. E adesso lo devo scrivere io. Mi senti? Ho 45 fottutissimi minuti per scrivere un discorso di ringraziamento per un premio di cui non so niente in una lingua che non conosco. L'alternativa? Il licenziamento. Come diavoli ne faccio? Va tutto bene, rilassati, adesso ti spiego. Prima di tutto la cerimonia si svolgerà lì, alla Ritz, in una delle sale convegni. Basta scendere le scale. Il premio è del French Council on Fashion, un ente che tradizionalmente distribuisce riconoscimenti durante la settimana delle sfilate. Runway sarà premiato per i servizi di moda. Non è un granché, giusto una formalità. Cosa si aspettavano che dica? Cosa si aspettano che dica, Miranda? Insomma, cosa devo scrivere? Perché non me lo detti tu il discorso in inglese? Per la traduzione chiederò aiuto a Monsieur Renaud qui in albergo, va bene? Comincia, sono pronta. La mia voce aveva recuperato un po' di sicurezza, anche se a malapena riuscivo a tenere ferma la penna. Il cocktail di spossatezza, stress e fame mi rendeva difficile il compito. Andrea, sei fortunata. Oh, ma davvero? Questo genere di cerimonie si tiene sempre in inglese e non c'è bisogno di traduttore, quindi il discorso puoi scriverlo tu, no? Certo, certo, ho capito, mugugnai e buttai giù il telefono. Non ebbi nemmeno il tempo di considerare che quella era la mia prima vera occasione di mostrare a Miranda che ero in grado di fare qualcosa di più che portarle il caffè la mattina. Cominciai a scrivere a una media di 70 battute al minuto. Pensai che tutto quanto doveva richiedere 2, massimo 3 minuti di lettura da parte di Miranda. Avevo il tempo di bere un goccio d'acqua e di divorare le fragole che qualcuno aveva premurosamente lasciato sul mobile bar. Se solo avessero lasciato un cheeseburger, pensai. Ricordai di avere messo una barretta di cioccolato nella valigia, ma non c'era tempo di cercarla. Per il momento dovevo limitarmi a eseguire gli ordini, per scoprire se avrei superato l'esame. Stavolta fu una cameriera diversa, ma con la stessa espressione intimorita, ad aprirmi la porta della suite di Miranda. Mi fece strada nel soggiorno. A rigore avrei dovuto restare lì in piedi, ma i pantaloni di pelle che portavo sin dal giorno prima mi si erano praticamente incollati alle gambe.
e i sandali a listelli erano diventati un vero supplizio. Decisi di appollaiarmi sul sofà iperimbottito, ma nel momento in cui piegai le ginocchia la porta della camera si aprì e mi alzai istintivamente. «Dov'è il discorso?» chiese Miranda, mentre la cameriera la seguiva porgendole un orecchino che aveva dimenticato. «Hai scritto qualcosa, sì?» Indossava uno dei suoi tailleur classici di Chanel, con il colletto tondo e le rifiniture in pelliccia, e un lungo filo di perle grosse come biglie. «Certo, Miranda», dissi fiera di me. Avanzai verso di lei, ma prima che riuscissi a porgerle il discorso, me lo aveva già strappato di mano. Solo quando finì di leggerlo, mi accorsi che ero in apnea. «Bene, va bene, niente di sensazionale, ma va bene. Adesso andiamo!» Prese una borsa di Chanel matta e lassé e si passò la catenella a tracolla. «Come hai detto, scusa?» «Ho detto andiamo!» «Quella stupida cerimonia comincia tra 15 minuti e siamo fortunate... E se siamo fortunate usciremo di lì tra meno di 20. Detesto questo genere di cose.» Non c'era dubbio, aveva detto andiamo e se siamo fortunate e usciremo. Ergo si aspettava che la accompagnassi. Guardai i pantaloni di pelle provati dal viaggio e il blazer troppo stretto. Beh, se non era un problema per lei, figurarsi per me. E se per lei fosse stato un problema, sicuramente me lo avrebbe fatto presente. Nella sala congressi erano stati disposti 24 tavoli rotondi apparecchiati per il pranzo e un palco leggermente sopraelevato con un podio. Mi appostai un po' in disparte e ascoltai il presidente dell'associazione che presentava un noioso videoclip sull'influenza della moda nella società. Esperti e autorità varie si alternarono al microfono. La cosa durò una buona mezz'ora, dopodiché, prima che fossero consegnati i premi, un esercito di camerieri cominciò a servire insalate e a riempire bicchieri di vino. Guardai preoccupata Miranda. Sembrava profondamente annoiata e irritata. Mi appoggiai a un'enorme pianta parcheggiata in fondo alla sala e chiusi gli occhi. Non so per quanto tempo rimasi così, so solo che appena la mia testa cominciò a ciondolare in avanti, sentii la sua voce a qualche metro da me. «Andrea? Non intendo sprecare altro tempo», annunciò. Non mi avevano detto che avrei ricevuto un premio e non ero preparata a riceverlo. Me ne vado. E si diresse a grandi passi verso la porta. Mi lanciai al suo inseguimento. «Miranda?» Mi ignorò. «Miranda? Chi ritirerà il premio al posto tuo?» la supplicai. Girò sui tacchi e mi guardò dritta negli occhi. «Pensi che mi importi? Occupatene tu!» E prima che potessi aggiungere altro era sparita. Oh mio Dio, non poteva essere vero. E qui ci fermiamo. Miranda ne ha fatta un'altra delle sue. Andrea è disperata, esasperata. E chissà se reggerà ancora a questa pressione. Vi aspetto domani per continuare la nostra storia. Ciao e grazie per essere stati con me anche oggi.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre, del Signore Gesù Cristo, siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Anche questa mattina il Signore, come sole che sorge, viene a visitarci nella mensa della parola e dell'Eucarestia. Chiediamo perdono al Signore per le tenebre che ci abitano e chiediamo che la luce della sua misericordia ci illumini. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, vera luce della nostra coscienza, in te solo sappiamo ciò che è bene. Il tuo Spirito ci salvi dall'oscurità della notte del male, in cui nessuno può operare, perché camminiamo come figli della luce sulle orme del tuo Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, come bambini appena nati, desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi desideri della carne che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere diano gloria a Dio nel giorno della sua visita. Parola di Dio.

0: Presentatevi al Signore con esultanza.
1: Presentatevi al Signore con esultanza.
0: Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Andiamo al Signore con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Presentatevi al Signore con esultanza. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome. Presentatevi al Signore con esultanza. Buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Presentatevi al Signore con esultanza.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse: Chiamatelo. Chiamarono il cieco dicendogli: Coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: Che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose: Rabbunì, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: Va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Ecco, il cieco Bartimeo percepisce, come direbbe San Pietro, quella meravigliosa luce che sta passando e desidera essere visto. Non solo si sente chiamato da questa luce che è Gesù, ma lui desidera essere visto, desidera incontrare questa luce. E quando questa luce incontra Bartimeo, cambia, la vita cambia. Bartimeo ha sete di questa luce. Se ci ricordiamo il Vangelo di domenica, diceva: Venite a me voi tutti che avete sete e io vi ristorerò. Ecco, se abbiamo sete e andiamo dal Signore, questa luce rischiara le nostre tenebre. Questa luce, quando passa, rischiara. Questa luce, quando passa nella nostra vita, cambia. Questa luce può portare un cambiamento. Ecco, quello che salva Bartimeo non è rivedere di nuovo, ma è la sua fede. La sua fede ti ha salvato. La fede in Gesù Cristo che salva. E allora chiediamo davvero al Signore che ci faccia sempre di più assidui alla mensa della parola e dell'Eucarestia per incontrare Gesù, per incontrare quella fonte dove possiamo dar da bere alla nostra vita, ritrovare nuova speranza e davvero così la nostra fede ci salverà. Chiediamo alla Vergine Maria che ci doni la perseveranza nel cammino quotidiano di ascolto della parola, di vivere i sacramenti, in modo particolare dell'Eucarestia, e di vivere tra di noi la comunione fraterna.

0: La luce rischiara le nostre tenebre e apre il nostro cuore alla preghiera. Presentiamo al Signore la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la Chiesa, comunità di quanti nel battesimo sono stati illuminati da Cristo, si lasci docilmente guidare e purificare dallo Spirito, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la luce dell'Evangelo guarisca gli uomini da ogni cecità e sofferenza, accendendo in essi la fede in Cristo, figlio di Davide e figlio di Dio, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché i non credenti aprono gli occhi alla contemplazione delle meraviglie del creato, per riconoscervi le tracce della sapienza di Dio, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché nessuna istituzione politica, sociale o religiosa impedisca la libertà di professare la propria fede, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché l'incontro personale con il Signore Gesù, di cui condividiamo la mensa, sia per noi un evento di luce e di liberazione e ci renda capaci di seguirlo lungo la stessa via, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo pregare e ricordare per l'anima di Paolo, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Concedi al tuo popolo, Signore, di essere illuminato e di convertirsi a te con tutto il cuore, per ottenere dalla tua bontà ciò che chiede con fiduciosa preghiera, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, da te provengono questi doni e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per tua misericordia l'offerta che ascrivi a nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie sempre e in ogni luogo, Padre di misericordia e Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei Padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo e ti benediciamo e uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV e il nostro Vescovo Nazareno, con tutti i vescovi, presbiteri e diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore, sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano a una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, in modo particolare di Paolo, che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia santificato
0: il tuo nome.
1: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
0: come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
1: ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: Con il tuo spirito.
4: Scambiate il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
3: Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore. Questo sacramento che ci nutre nel tempo ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato,
1: sull'incomprensione
0: l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace, il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Grazie a Dio.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale Trevia Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in rete www.radionuova.com.

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com. Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
7: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in blu. 8 e 34 minuti, giovedì 28 maggio 2026. Eh sì, ci siamo svegliati che insomma con qualche tuono a Macerata questa mattina. Non ce l'aspettavamo perché insomma stiamo vivendo delle giornate caldissime. Peraltro le previsioni non parlano di pioggia, di qualche nuvola. Effettivamente insomma non ha piovuto, almeno finora non dovrebbe piovere questa giornata, almeno i meteorologi ci dicono così, e comunque siamo già a 25 gradi, ecco, le temperature rimangono sempre alte, non c'è il sole a diciamo a dare quella sensazione maggiore di caldo, però il caldo c'è, come anzi oggi si arriva anche a 30 gradi e peraltro farà caldo anche in questo fine settimana. Domenica addirittura si raggiungeranno i 32 gradi. Poi vediamo qui che insomma qualche cambiamento potrebbe esserci la prossima settimana, ma ci riaggiorneremo. Oggi è una giornata dove vogliamo segnalarvi un paio di iniziative a Macerata che ci hanno colpito. La prima riguarda l'università, manco a dirlo, è fortuna che c'è l'università, che c'è un IMC, questi microfoni lo diciamo spesso, perché insomma l'Università di Macerata è una fucina di iniziative, di eventi che sono collegati spesso anche con tante altre associazioni cittadine. Questa volta l'iniziativa parte proprio da UniMC. Leggiamo dalla nostra pagina online radionuova.com: UniMC presenta l'Orto dei Pensatori, offerta formativa e campagna iscrizioni. Potrebbe sembrare un'iniziativa dedicata solo agli studenti, a chi ha la ricerca di informazioni per sapere, magari non ha deciso dove si iscriverà. Beh, questa è un'occasione veramente molto molto particolare, perché si mescolano intanto la bellezza dei luoghi. Siamo all'Orto dei Pensatori, bellissimo spazio che abbiamo in centro, una zona di Corso Garibaldi. L'università invita ad oggi dalle 18 alle 20 studenti e studentesse delle superiori, ma anche quanti interessati, all'Orto dei Pensatori in via Illuminati 5 per l'evento di lancio delle iscrizioni all'anno accademico 2026-2027, con la presentazione della nuova campagna dedicata alle future matricole. E un MC ci regala sempre, insomma, delle campagne molto particolari per le iscrizioni. E l'iniziativa sarà anche l'occasione per conoscere più da vicino l'offerta formativa dell'Ateneo e i corsi di laurea, con un focus particolare sulle novità. Intanto abbiamo scienze motorie e sportive per l'inclusione, che parte, poi progettazione, gestione e conservazione di archivi digitali e Forced Migration, Europe is a Global Context, titolo congiunto dell'alleanza Eurua. Ne abbiamo parlato tante volte di questa alleanza Eurua, che vede protagoniste non solo l'Università di Macerata ma altre di altri paesi europei. E al centro di questo evento ci saranno anche le testimonianze degli studenti e delle studentesse dell'Università di Macerata, che condivideranno esperienze, percorsi e opportunità legate alla vita universitaria. Poi la serata sarà arricchita dall'esibizione del coro dell'Università di Macerata, diretto dal maestro Lorenzo Chiacchiera, sarà condotta da Francesca Travaglini e al termine ci sarà un DJ set con aperitivo. L'ingresso è gratuito, ma anche se è preferibile registrarsi online all'indirizzo appunto di unimc.it. Sempre oggi, e leggiamo sempre dalla nostra pagina online, c'è la giornata dedicata al gioco. Beh, qui stiamo parlando di una fascia di più piccoli, di studenti più piccoli, però comunque insomma molto impegnati in questa iniziativa, perché a partire dalle 16:30 Piazza della Libertà ospiterà proprio questa giornata dedicata al gioco, iniziativa promossa dal Consiglio dei Bambini e delle Bambine. L'edizione di quest'anno si sviluppa attorno al motto ufficiale: per noi giocare è importante. Sono coinvolte le scuole cittadine e poi insomma il risultato, una serie di riflessioni e di testi collettivi che sono stati elaborati dagli alunni, verranno resi pubblici e condivisi proprio oggi con la cittadinanza durante questo appuntamento. A riconoscimento del lavoro che è stato svolto, tutte le classi partecipanti riceveranno una sacca contenente un kit di giochi selezionato direttamente dal Consiglio dei Bambini e delle Bambine, da custodire in aula e utilizzare negli spazi aperti degli istituti scolastici. Sono coinvolti anche i commercianti, perché il kit di giochi sarà consegnato ai negozi che hanno aderito all'iniziativa e che erano stati precedentemente individuati, interpellati e intervistati dai bambini nel corso di un'uscita sul territorio svoltasi venerdì 15 maggio. I negozianti aderenti esporranno in vetrina un adesivo di riconoscimento e a partire dal 28 maggio terranno la sacca con i giochi a disposizione di tutti i bambini che vorranno utilizzare. Abbiamo letto quasi tutto l'articolo, perché insomma bella iniziativa questa che arriva oggi a Macerata. Ora parliamo di telemedicina, perché la regione rafforza i servizi digitali nelle Marche. Questo è il futuro, senza muoversi da casa si possono fare tante cose. La giunta regionale ha approvato lo schema di accordo con gli enti del servizio sanitario regionale per l'assegnazione delle nuove postazioni di lavoro destinate all'erogazione delle prestazioni di telemedicina. È importante, anche se poi da cronache maceratesi leggiamo questa notizia che insomma fa un po' arrabbiare, questo bisogna dirlo. Mia figlia ha una cista al cervelletto, ma da qui a un anno nelle Marche zero posti per la risonanza. Castelraimondo, lo sfogo della mamma di una sedicenne che deve effettuare un controllo periodico prescritto dal neurochirurgo, dice: è così che funziona la sanità, nessun posto in regione nei prossimi 12 mesi, so già che dovremo andare a pagamento. È tanto più grave questo, perché stiamo parlando di un controllo, di una appunto risonanza che viene programmata che dovrebbe essere programmata per il prossimo anno, quindi ce n'è di tempo e nemmeno lì si trova. Veramente è triste tutto questo. Speriamo, come accade spesso, che questa, diciamo, questo articolo possa smuovere qualcosa, anche se, diciamola tutta, è molto triste che si debbano smuovere le cose solo in questo modo, protestando. C'è un'altra modalità, a dire la verità, che noi magari non teniamo in considerazione, molti di noi non conoscono. È possibile fare questo percorso, e cioè fare l'esame a pagamento e poi chiedere il rimborso alla regione. C'è questa modalità. Forse se tutti quanti facciamo un po' così, quando abbiamo questi problemi, qualcosa si muove di più a livello anche di liste e di erogazioni di esami che arrivino in tempo per quello che serve a chi appunto ne ha necessità. Un'altra notizia, sempre tratta da ACM, slitta l'esito della commissione elettorale, Parcaroli e Orioli pronti al ricorso al TAR. Naturalmente siamo a Macerata e stiamo parlando di elezioni comunali, del ballottaggio in vista il 7 e l'8 giugno prossimi tra Parcaroli e Tittarelli. Però insomma non va giù, e lo capiamo, però insomma perdere per 10, perdere, insomma non riuscire a vincere al primo turno per soli 10 voti è veramente un po' paradossale. Le operazioni di controllo non si sono chiuse ieri pomeriggio, attesa per oggi la fumata bianca con il verdetto per candidati sindaco e consiglio comunale. Ieri sera alla Domus San Giuliano, riunione organizzativa del centrodestra col governatore Acquaroli, botta e risposta via social tra i due ballottanti. Soprattutto ci sono questi oltre 300 schede nulle, dichiarate nulle, che potrebbero insomma una volta visionate di nuovo da chi insomma di dovere portare a dei cambiamenti. E come dicevamo poco fa, 10 voti sono pochissimi, veramente. A Civitanova tramonta il sogno del Madeira, ha dichiarato il fallimento, rosso da 1,5 milioni. Il locale era stato aperto nel 2019 dal pallavolista e ex Lube Robert Randy Simon, e è stato lui stesso insieme all'amministratore unico ad avviare la procedura di autoliquidazione. Ieri il tribunale ha depositato il provvedimento. A Corridonia, schianto all'incrocio per San Claudio, motociclista sbalzato per 20 metri in eliambulanza, portato a Torrette. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.45 di ieri, appunto. Il ferito è un 26enne che è andato a sbattere contro un SUV che stava svoltando. Dopo l'impatto è stato proiettato contro una seconda vettura che appunto era in transito. Si è spenta Anna Lucina Pier Giacomi, creava i calzari degli antichi greci e romani, una grande artigiana che purtroppo se n'è andata. Orbisaglia aveva 69 anni e nella sua bottega riproduceva fedelmente le calzature degli antichi. Il funerale venerdì alla chiesa parrocchiale, ci sono veramente tanti commenti lasciati da chi insomma è stato suo cliente proprio per questi prodotti artigianali che sono stati utilizzati in tante occasioni, rievocazioni, iniziative di vario tipo, che appunto ripercorrevano fedelmente queste calzature, in particolare questi appunto calzari ripercorrevano proprio fedelmente quelli che erano appunto gli stessi utilizzati millenni fa. Passiamo a quest'altra notizia. Sotto passo chiuso ai pedoni, le persone attraversano tra le auto. Civitanova in via Indipendenza, i passanti rischiano l'attraversamento sulla carreggiata in mancanza di alternative per via dei lavori. Senza percorsi alternativi sicuri, chi si muove a piedi è costretto a passare lungo le corsie riservate al traffico, e non va bene, anche perché insomma si rischia davvero molto. Furti a raffica nei supermercati, 18 colpi in 3 regioni, arrestati 2 giovani. Le indagini sono state svolte dai carabinieri dopo i blitz messi a segno a Loreto, Civitanova, Porto Recanati, Recanati, Potenza Picena, Monte Lupone e Monte Cassiano. Ora passiamo a Picchio News. L'apertura qui è dedicata a diversi incidenti accaduti nel nostro territorio, a cominciare da Cingoli, schianto tra auto e camion sulla provinciale, interviene l'eliambulanza. L'altro di Corridoni ce ne siamo già occupati. E poi sul ballottaggio a Macerata, Tittarelli rassicura: maggioranza solida in ogni caso. Qui ci sono botta risposta continue. Non è facile navigare tra le tante dichiarazioni, tra chi fa elezioni, tra chi fa delle considerazioni, chi parla appunto di possibili maggioranze che non ci sono. Spesso e volentieri chi ne parla non è nemmeno molto ferrato in materia. In vista del ballottaggio del 7-8 giugno per l'elezione del nuovo sindaco di Macerata, interviene il candidato del centrosinistra Gianluca Tittarelli, che rassicura i cittadini sulla futura governabilità del comune e sulla solidità della possibile maggioranza consiliare. Vogliamo rassicurare tutti i cittadini maceratesi che si recheranno al voto per il ballottaggio, afferma Tittarelli. La loro scelta permetterà comunque di eleggere un sindaco e un'amministrazione in grado di governare, potendo contare su una solida maggioranza del Consiglio Comunale. Secondo il candidato del centrosinistra, le valutazioni circolate nelle ultime ore su possibili squilibri istituzionali non sarebbero corrette alla luce dell'attuale interpretazione giuridica del sistema elettorale. In caso di vittoria al ballottaggio, sostiene Tittarelli, la coalizione di centrosinistra avrebbe pieno titolo a ottenere il premio di maggioranza necessario per garantire stabilità amministrativa. E quando ci sono elezioni comunali tutti quanti diventano dei grandi esperti, ma in realtà solo qualcuno ci capisce. Teniamo sempre la tara, come si suol dire, perché effettivamente poi escono fuori delle notizie che non sono molto molto precise. E si può anche influenzare in questo modo chi magari deve votare, non è deciso, non ha ancora tutte le sue convinzioni, e bisogna stare attento quando si fanno delle dichiarazioni, specialmente poi sui giornali, o delle considerazioni anche. Un altro titolo tratto sempre da Picchio News riguarda Civitanova: ultimati lavori di messa in sicurezza in traversa Cavallino, intervento da 100.000 euro. E poi quest'altro di titolo che parte proprio da questo tema, che arriva sempre da Civitanova: nuovo bagno pubblico nel cimitero di Civitanova Alta, investimento da 25.000 euro. Queste due notizie si fanno un po' appaiate, come si suol dire, perché arrivano tutte e due da Civitanova e riguardano degli interventi da parte appunto del comune. Noi ci fermiamo per un po' con l'informazione locale, ma tra pochissimo arriverà quella nazionale. Noi ci risentiremo subito dopo le 10, ci ritroveremo subito dopo le 10 con le interviste del giorno.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
8: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
9: È bella la strada per chi cammina.
8: sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: L'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Il conflitto Stati Uniti-Iran, nella notte attacco americano contro un sito militare che secondo gli Stati Uniti minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Le azioni sono state descritte come puramente difensive. Intanto 4 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro. 4 imbarcazioni sono state intercettate dalle forze navali mentre tentavano di attraversare lo stretto senza aver coordinato la manovra con le autorità iraniane. Hanno ricevuto, ignorato, un primo avvertimento delle forze navali iraniane e quindi hanno aperto il fuoco e poi sono tornate indietro. Libano, Israele, ancora vittime, lanciati i droni di Hezbollah su Israele, una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa, due riservisti feriti in un attacco nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. La vittima è il sergente Rotem Yanai, 20 anni, e almeno 6 persone, tra cui anche bambini, sono stati uccisi in un attacco di droni israeliani nel Libano del sud. E ieri, in occasione dell'udienza generale, l'appello per fermare la guerra in Ucraina del Papa.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti.
1: E nella notte i russi hanno attaccato di nuovo il paese con un missile balistico avio lanciato Kinzhal e 147 droni. La difesa aerea ha abbattuto 138 di questi. Intanto diventa un caso al no della Lega all'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Il vicepremier Tajani ribatte: noi siamo favorevoli. Tre giorni di incubo per una donna colombiana adescata fuori da un locale e poi costretta per giorni a subire violenze sessuali da un gruppo di uomini a Roma. Le manette sono scattate per 5 di loro per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email. Ti ho guardato.
0: Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. L'avete sentito anche dalle news, la proposta di riforma della legge elettorale, che ormai siamo tutti sappiamo abituati a sentire la deformazione latino, ovvero questa si chiama stabilicum, approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno, decisione che ha provocato una dura protesta delle opposizioni, non solo diciamo nella sostanza ma anche e soprattutto in questo caso nella forma, perché parlano di ennesima forzatura della maggioranza ossessionata a cambiare le regole del gioco e soprattutto chiedono più tempo. Vabbè, staremo a vedere. Intanto cerchiamo di capire questo stabilicum che cosa prevede, perché poi il dibattito è molto intenso anche proprio sulla sostanza. Buongiorno e bentornati ai nostri microfoni, Roberto Dalimonte, analista, professore dell'Università LUISS, esperto di sistemi elettorali, ha fondato e diretto il Centro Italiano Studi Elettorali e per il Mulino ha scritto con Giuseppe Mammarella, tra gli altri, l'Italia della svolta 2011-2021. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno.
0: Allora, lei tra l'altro è intervenuto, è stato audito nella prima commissione della Camera dei Deputati una decina di giorni fa, due settimane fa, proprio nell'ambito della proposta di riforma di legge elettorale. E alla domanda se la riforma migliore possibile ha risposto no, se ci fa fare un passo in avanti rispetto alla stabilità ha risposto sì. Ora, al di là di questi che sono già due punti importanti, ci fa capire meglio?
1: Capire meglio la risposta alla prima domanda o alla seconda?
0: A tutte e due, nel senso che tipo di legge elettorale di testo abbiamo da fatti e perché non è la migliore possibile, ma comunque è meglio, si fa fare un passo avanti.
1: Per me, in questa fase storica nel nostro paese, la legge elettorale migliore possibile è una legge basata sui collegi uninominali. Io, se potessi, ma non posso, avrei ripristinato la legge Mattarella. Perché il collegio uninominale presenta due caratteristiche. La prima è che tende ad avvicinare gli eletti o i candidati agli elettori, e noi abbiamo bisogno di questo. Abbiamo un grande bisogno di questo. Il collegio uninominale, meglio del voto di preferenza e sicuramente ovviamente meglio della lista bloccata, avrebbe questa funzione. E poi ha un'altra caratteristica, che è quella comunque di garantire disproporzionalità nella trasformazione dei voti in seggi, e questo faciliterebbe la creazione di maggioranze più stabili, sempre in un contesto multipartitico. Quindi io sono un grande sostenitore del collegio uninominale, non quelli dentro il Rosatellum, ma perché sono troppo grandi e quindi non servono ad avvicinare elettori a candidati ed eletti, però con collegi più piccoli. Infatti io, in realtà, la prima riforma da fare secondo me sarebbe quella del superamento del bicameralismo paritario e trasformare il Senato in una Camera delle Regioni, e allo stesso tempo allargare la composizione della Camera dei Deputati, tornando a 600, in modo da avere, in quel caso, facendo una nuova legge elettorale, collegi uninominali più piccoli. Questo come risposta alla prima domanda. La risposta alla seconda domanda è che questa legge, con questo premio di maggioranza, in realtà diventa una legge quasi decisiva, nel senso che facilita molto il raggiungimento di una maggioranza assoluta di seggi per il vincente, con una caveat però, perché come lei sa, come funziona il sistema? Il sistema funzionerebbe in questo modo: la coalizione con più voti, più voti sopra la soglia del 42%, quindi bisogna superare la soglia del 42%, vedere qual è la coalizione

0: sì. Però in futuro una clausola di questo genere rappresenta un fortissimo incentivo alla creazione di terzi poli, con l'intento di far fallire l'assegnazione del premio, e quindi poi la distribuzione dei seggi in forma proporzionale si torna alla prima repubblica, anzi peggio della prima repubblica, per cui poi le coalizioni si faranno dopo il voto e saranno coalizioni pasticciate e instabili. Però ripeto, questo è un rischio non per le prossime elezioni ma per quelle dopo,
1: per quelle successive. Però se ho capito bene, perlomeno stando a quello che ci è stato detto, dovrebbe essere ufficiale che è esclusa la possibilità dello strumento del ballottaggio, no?
0: Sì, questo il ballottaggio del nuovo testo viene escluso, e questa è una delle cose che
1: lei
0: ha parlato della mia audizione.
1: Sì.
0: La cosa che ho detto in audizione, tenga presente che io sono un grande sostenitore del ballottaggio.
1: Sì.
0: Per me i sistemi, se è migliore, tornando a quello che dicevamo prima, la risposta alla prima domanda, collegio uninominale a due turni, perché io sostengo il ballottaggio, perché sostengo che oggi in questa fase noi abbiamo bisogno di sistemi elettorali che spingano gli elettori a esprimere non una sola preferenza, ma più preferenze, almeno una seconda preferenza. Io sono un grande fautore delle seconde preferenze e quindi di sistemi elettorali,
1: sì,
0: che non sono soltanto sistemi a premio di maggioranza, ma sistemi elettorali che incentivano gli elettori a esprimere appunto una seconda preferenza, e ce ne sono diversi. Però quel ballottaggio, così come ingegnato, l'ho detto in audizione, non poteva funzionare, era una cosa.
1: L'ha definito
0: molto
1: creativo e potenzialmente paradossale,
0: sì,
1: lo dico per i nostri ascoltatori.
0: Brava, no, vedo che lei mi ha ascoltato, no, ho detto
1: sì,
0: creativo per usare un altro aggettivo,
1: capito? Sì. Ma si coglieva dal tono delle parole.
0: Esatto, e ripeto, io sono un grande sostenitore del ballottaggio, capito? Ma non di quel ballottaggio, quindi hanno fatto bene a eliminarlo, però rimane quel cave che dicevo, c'è questo possibile ritorno proporzionale che ovviamente io considero, essendo un disproporzionalista in questa fase della storia della politica italiana, considero un rischio grosso.
1: Venendo invece alla forma che è stata contestata,
0: sì,
1: anche dall'opposizione, no? Cioè troppa fretta, troppa premura da parte di questa maggioranza, quindi con la discussione,
0: sì,
1: generale fissata il 26 giugno. Ora ovviamente il,
0: sì,
1: rischio della fretta è che sia la maggioranza a voler imporre, visto che la legge elettorale è una legge ordinaria, può farlo, no? I numeri li ha tutti.
0: Sì, certo.
1: Secondo lei è una fretta però determinata da un calendario, visto che comunque ormai alle elezioni ci avviciniamo, quindi necessariamente le tempistiche sono queste, o ci vede un po' la mano pesante della maggioranza per portare a casa il testo senza aprire a un vero confronto con l'opposizione?
0: No, secondo me la disponibilità al confronto da parte della maggioranza c'è stata, c'è invece una indisponibilità dell'opposizione a sedersi al tavolo per discutere i vari aspetti di questa legge, perché la posizione dell'opposizione, al di là della retorica, è semplicemente quella di usare la riforma elettorale come un'arma in campagna elettorale contro la maggioranza. Io sono convinto che era possibile per l'opposizione sedersi al tavolo e trovare dei punti d'incontro con la maggioranza per fare finalmente una legge elettorale, che vuol dire fare le nuove regole del gioco insieme, invece che lasciare che a farle sia solo la maggioranza di governo. Noi abbiamo bisogno di istituzioni, di regole riformate da ampie maggioranze, solo così avrebbero legittimità necessaria per durare. Io da questo punto di vista critico l'opposizione per l'atteggiamento che ha tenuto, ma ripeto, semplicemente secondo me per questioni di tattica elettorale, perché alla fine questo sistema elettorale su cui si sta discutendo andrà bene anche all'opposizione, perché se l'opposizione vince con questo sistema elettorale, vince, perché in questo caso, come abbiamo detto, chi vince c'è la maggioranza assoluta dei seggi. Con l'attuale sistema elettorale invece non era così sicuro che se l'opposizione avesse vinto, fra virgolette, avrebbe avuto una maggioranza di seggi sufficientemente, diciamo, robusta per poter governare. Questo ovviamente vale sia per l'opposizione che per il campo largo che per il

0: centrodestra. Quindi secondo me, ripeto, è tutta una questione di tattica elettorale, di opportunismo elettorale.
1: Anche
0: perché questa...
1: Prego, scusi, non volevo interromperla.
0: No, ho finito, no, mi pare di avere espresso abbastanza chiaramente il mio pensiero su questo punto.
1: Anche perché a livello di dibattito politico, in realtà, come dice lei, se vince l'opposizione, veramente vince a campo largo, chiamiamolo come vogliamo, e governa, governa con numeri importanti, ma allo stesso tempo, se dobbiamo guardare al meccanismo, alle implicazioni del meccanismo, possiamo dire che questa legge, così come presentata, può scontentare sia qualcuno nel centro-sinistra che qualcuno nel centro-destra, perché sicuramente non è un sistema elettorale che va a favorire i cosiddetti partitini di centro. Tra l'altro, non di centro, ma la Lega stessa non è che proprio come siano un brodo di giuggiole rispetto a questo testo, no?
0: Esatto, ha detto bene, non ho altro da aggiungere, quello. Lei è un'ottima analista.
1: No, non è vero,
0: non è
1: però mi confondo.
0: Anche in altre occasioni, che ci siamo sentiti, l'ho notato, quindi non ho niente da aggiungere quello che lei ha detto, è così. Una cosa di cui non abbiamo parlato, però, che non c'è, e adesso nel nuovo testo, quello di cui si adesso sta parlando, ci sono ancora le liste bloccate, questo è un altro nodo, questo è il nodo più difficile da sciogliere per il centrodestra, questo è il nodo più difficile, perché questa è un'arma potente nelle mani dell'opposizione, l'opposizione che può dire già delle forme e tutto, qui c'è una questione di sostanza, cioè dire qui ci sono tutti candidati in liste bloccate, addirittura ci sono due liste, la lista, diciamo, quella normale, chiamavano così, e la lista invece del premio, e in entrambe le liste sono tutti bloccati. Questa è una cosa molto pesante ed è un'arma potente nelle mani dell'opposizione per denunciare l'attentato alla sovranità degli elettori, e ora sembra, da quello che noi leggiamo, perché poi io non sono un insider, che la Meloni vorrebbe provato, che forse proverà ancora a convincere gli alleati a introdurre un qualche tipo di voto di preferenza, però nel testo ancora questo non c'è, e adesso vediamo se verranno presentati in commissione degli emendamenti in questo senso. Questa sarà la partita molto interessante e difficile per il centrodestra. Questo è un nodo molto delicato, perché insomma avere tutti i candidati scelti dalle segreterie dei partiti è una cosa pesante, e glielo dice uno che in passato non ha mai sostenuto il voto di preferenza, ma oggi di nuovo, ripeto, in questa fase di disaffezione, di crescita dell'astensionismo, di discorrendo, proporre l'elezione di tutti i candidati al Camera e Senato con una lista bloccata, insomma, è pesante, e qui veramente l'opposizione ha ragione.
1: E infatti molti, no? Viene proprio anche, non è solo questa la motivazione, però la disaffezione al voto, come diceva, è determinata anche da questo, perché tu alla fine si esprimi il voto rispetto al partito, rispetto alla coalizione, però non scegli il tuo candidato, invece scegliere il tuo candidato ti dà quel senso di vicinanza, di avere un referente nel tuo territorio, aiuta molto psicologicamente, a un altro approccio.
0: Esattamente. Naturalmente il voto di preferenza ha anche degli aspetti negativi, però
1: certo,
0: per questo io in passato ero contrario, ma oggi diciamo gli aspetti positivi sono superiori agli aspetti negativi, quindi bisogna accettare gli aspetti negativi di questo strumento.
1: Sì, anche nella lettura del momento storico, no? Se vediamo che c'è un'emorragia dal punto di vista dell'affluenza elettorale, questo è un problema che deve trovare una soluzione.
0: Esatto.
1: Professore, a proposito, alle recenti comunali è stato registrato un calo dell'affluenza, no? Rispetto alla principale tornata 5 anni fa. Poi forse non è proprio vero, perché 5 anni fa in realtà c'era la partita anche con il famoso referendum per la riduzione del numero dei parlamentari, c'erano anche 5 regioni al voto, quindi insomma si fa sempre fatica poi a paragonare.
0: Il confronto non è corretto, è vero. La tendenza sia quella, lo sappiamo. Poi a un certo punto ci sarà un livellamento, ma insomma al momento siamo ancora lì, tra 50 e 60% di partecipazione. Poi a seconda dei casi, poi in certi casi, in certe città, poi la partecipazione è stata più alta, è stata più bassa, perché poi ci sono dei fattori contingenti.
1: Sì, senza dubbio.
0: Per cui Però io vorrei dire, mi dica, perché io vorrei dire qualcosa su queste componenti.
1: Sì, no, gliel'avrei chiesto, comunque al di là del dato riferito all'affluenza, sì. Quale messaggio arriva dalle urne di domenica e lunedì?
0: Guardi, il messaggio, al di là di tutta di nuovo la retorica, i perdenti di questa tornata elettorale sono stati i civici. Cioè, se andiamo a vedere i dati, dei risultati nei comuni sopra i 15.000 abitanti, uh-huh. quelli che ci interessano di più, insomma, il dato ci dice che centrodestra e centrosinistra più o meno sono lì, insomma non c'è stato un vincitore tra i due. Il vero perdente sono i civici, sono molto meno oggi i civici che hanno vinto, molto meno i civici che vanno al ballottaggio, quindi insomma stranamente tra virgolette questo si può dire. Però poi voglio aggiungere una cosa, perché si è molto concentrato l'attenzione su Venezia,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Di grande successo, sappiamo, e quindi sullo zaismo, no? Zaia con il grande promotore. Però i media poi non si accorgono di altri fenomeni interessanti. Io vorrei richiamare l'attenzione su Mantova. Lei conosce Mantova? Il caso di Mantova?
1: No, cioè conosco Mantova ovviamente come città, ho presente il risultato elettorale, però il caso Mantova mi sfugge. Prego, interessante.
0: Io la incoraggio a intervistare l'ex sindaco di Mantova, perché oltre allo zaismo c'è anche il palazzismo su scala minore, perché Zaia, insomma, sappiamo, è un personaggio di livello
1: ormai sì, da esatto, segnare al mito, esatto. Ormai, no?
0: Esatto, però Palazzi, che è stato sindaco di Mantova per 11 anni e che ha, come dire, preparato anche la sua successione, ma in senso positivo lo dico, che ha fatto talmente bene come sindaco di Mantova che il suo successore, un assessore, ha ottenuto il 70% al primo turno.
1: Ha ottenuto non l'abbiamo sentito, il
0: 70%, il 70% dei voti al primo turno, quindi uno si dice.
1: Fantastico.
0: Cioè, come è stato possibile? E se andiamo a vedere le elezioni del 5 anni prima, quando c'era ancora Palazzi al secondo mandato, non ha potuto ripresentarsi Palazzi al terzo, anche Palazzi ha vinto lo 70%. Quindi cosa è successo a Mantova? Io lo incoraggio nella sua trasmissione.
1: Ma non mi svela qualcosa? Non mi anticipa qualcosa?
0: No, non anticipo, perché io poi sono andato un pochino a fare un po' di ricerca, però voglio che lo faccia lei. Lei che mi ha tre cose è successo a Mantova negli ultimi 15 anni, per cui oggi il centro-sinistra Mantova è dominante a Mantova quanto lo zaismo è dominante in Veneto. 70% parliamo,
1: è molto, siamo su cifre plebiscitarie.
0: Due volte, 70% in due tornate consecutive, al primo turno, non parliamo dei secondi turni, al primo turno.
1: Quindi questa formula Mantova è da studiare, da capire.
0: Esatto. Perché il centro-sinistra Mantova è riuscito a avere questo successo, insomma, a costruirsi questo consenso così ampio e così stabile? Questa è una domanda che faccio a lei.
1: Questo è interessante, bisogna capire se quindi anche il resto del centro-sinistra dovrebbe studiare, imparare qualcosa da Mantova.
0: Brava, perché io sono convinto, io adesso ho messo l'accento su Mantova, io sono convinto che ci sono altre situazioni locali dove ci sono, insomma, anche nel centrodestra forse, stato che noi ci concentriamo sulla politica nazionale e non andiamo a vedere le situazioni locali, invece la politica si fa lì, a contatto con la gente.
1: È da lì che dobbiamo
0: riprendere.
1: Della
0: gente, risolvendo i problemi della gente. Capisce?
1: Sì, sto pensando infatti anche al ritorno, anche lì con numeri importanti di Biffoni a Prato, no?
0: Esatto, Biffoni, un altro caso interessantissimo. Biffoni anche lì, andare a vedere poi alle regioni Biffoni PD, il rapporto tra Biffoni e PD, però adesso non allarghiamoci troppo. Anche lì interessante. Insomma, sì,
1: danno fastidio però questi, si capisce, esatto, che al PD un po' danno fastidio questi sindaci politici locali così capaci.
0: Danno fastidio. Penso un po' il paradosso, questa gente che piglia voti e dà fastidio. No? Mi sembra un po' paradossale, no?
1: Sì, capiamo che c'è qualcosa che non funziona come meccanismo profondo della nostra politica, senza dubbio. Vabbè. Andrò, guardi, andrò a Mantova fisicamente a capire, a sentire i cittadini.
0: Lo faccia, perché le anticipo, scoprire delle cose interessanti, perché altrimenti non si spiega come fa un partito, in questo caso una coalizione, a ottenere il 70% così stabilmente. Con personaggi diversi, tra l'altro, non con il solito
1: infatti,
0: un giovane che ha sostituito la persona proprio anziana, che comunque è giovane, Palazzi, credo che abbia 50 anni, qualcosa del genere, ma con persone diverse che ottengono, quindi vuol dire che c'è un consenso di fondo che è stato costruito nel tempo e che è duraturo, ma su politiche, capisci? Non è stato costruito su immagini televisive.
1: No, c'è una credibilità.
0: Ha mai visto Palazzi in televisione? Mai,
1: infatti sono convinta che anche i nostri ascoltatori non al di là di quelli di Mantova non hanno in mente il viso di Palazzi.
0: E quali politiche hanno consentito al centro-sinistra a Mantova di avere un successo del genere così duraturo? Questa è una domanda a cui deve dare risposta lei nella sua trasmissione.
1: Mi piace, missione Mantova, guardi, ci faccio una rubrica.
0: Il palazzismo,
1: bello, mi piace molto.
0: Apposto lo zaismo.
1: Al doge. Grazie professore, a presto, le faccio sapere poi.
0: Assolutamente, anzi, bene, grazie e buona giornata.
1: Buona giornata a Roberto Dalimonte, è sempre veramente un grande piacere averlo con noi.

0: l'Italia avvolta da questa morsa di caldo record, un'ondata veramente di calore estremo con temperature tropicali che hanno registrato anche dei record storici a Londra, a Parigi, e quello che vogliamo capire è se ormai stiamo andando in questa direzione, non solo a livello climatico, quindi abituarci a temperature che possono raggiungere sempre livelli molto molto alti, però nello specifico anche se questo è l'anticipo, l'esempio dell'estate che abbiamo davanti oppure no. Che bello ritrovare a questi microfoni Marina Baldi, climatologa associata del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, come si spiega questo caldo record e come lo dobbiamo leggere a livello di segnale climatico?
1: Allora, come situazione generale, la situazione attuale non è una situazione anomala per l'estate, quindi parliamo di luglio, agosto.
0: Sì.
1: E quello che sta succedendo è che appunto è successo a maggio, si è verificata a maggio, è una situazione in cui abbiamo un anticiclone subtropicale, quindi diciamo quello che si estende dal Nord Africa verso il Mediterraneo, uh-huh. E che è rimasto molto molto stabile e sta permanendo ormai da diversi giorni,
0: sì.
1: Non soltanto sul Mediterraneo ma su tutta l'Europa, perché appunto come diceva lei abbiamo avuto temperature eccezionali anche nel Regno Unito, a Londra, 35 gradi a Londra, credo che abbiano
0: visto maggio mai.
1: A maggio mai, e comunque un valore così lo avevano visto credo a metà dell'Ottocento forse, quindi è una cosa veramente molto molto anomala per loro, quindi se noi boccheggiamo quando sono 40 gradi, loro a 35 penso che si trovino veramente molto in difficoltà, e questo vuol dire che noi abbiamo appunto questa cupola anticiclonica, se guardiamo le immagini del satellite sono impressionanti,
0: sì,
1: non c'è una nube, vediamo queste immagini bellissime di tutto il Mediterraneo, di tutto il Nord Africa fino appunto al Regno Unito senza nuvole, e questi colori belli di verde brillante, fra l'altro abbiamo avuto anche parecchie piogge a maggio, quindi hanno rinvigorito anche la vegetazione, ma questo vuol dire appunto che è una situazione che di solito possiamo vedere a luglio-agosto, forse a fine giugno, perché se non sbaglio pochi anni fa l'abbiamo vista appunto 2019, adesso non vorrei sbagliare come anno, ma insomma
0: sì,
1: pochi anni
0: però,
1: fa l'abbiamo vista ma a fine giugno, inizio luglio, quindi quindi diciamo che sono delle condizioni da estate inoltrata, e da estate inoltrata che si sono verificate nel nostro paese, fra l'altro nel centro nord piuttosto che al sud. Il sud è stato un po' risparmiato perché c'è stato l'apporto di correnti un po' più fresche che venivano da nord est, che sono riuscite a infiltrarsi fino al nostro sud. Non che le temperature siano basse nel sud Italia, però se pensiamo Calabria, Puglia, Sicilia, abbiamo delle temperature leggermente più elevate della media, ma non come quelle che abbiamo visto a Torino per esempio.
0: Sì,
1: oggi abbiamo addirittura quattro città con bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino, appunto tutta la pianura padana, ecco, e diciamo che è una configurazione abbastanza tipica ormai, è abbastanza frequente ormai purtroppo delle estati avanzate, in estate avanzata, ma assolutamente anomala a maggio, quindi direi che insomma un po' di cambiamento climatico forse ci sta.
0: Sì, ovviamente poi sappiamo che non è detto che l'anno prossimo si verifichi, no? Un maggio che sa già di giugno, però certo se l'andamento è quello dovremo rivedere anche il calendario stagionale, la metto lì come battuta perché se continua così insomma.
1: Fra l'altro meteorologicamente e astronomicamente non siamo ancora nell'estate, perché
0: infatti,
1: dal punto di vista meteorologico cominciamo il primo di giugno, quindi lunedì è il primo giugno, è il primo giorno estivo per la meteorologia, la climatologia, ma sappiamo bene che poi astronomicamente non è il primo giugno, dobbiamo arrivare un po' più là.
0: Infatti, ma questo anticiclone quanto ci farà ancora compagnia?
1: Diciamo che si sta un po' attenuando, sta un po' cedendo sotto la pressione di alcuni impulsi di aria più fresca e più umida che vengono dall'Atlantico, quindi ci aspettiamo delle instabilità, mi spiace dirlo, anche proprio a ridosso del primo e del ponte dell'1-2 giugno, e quindi anche delle precipitazioni, i cosiddetti temporali di caldo sui rilievi, ma anche delle grandinate. Quindi ecco, una diminuzione abbastanza importante delle temperature su tutto quanto il nostro paese, ma un po' su tutta l'Europa, e consideriamo che adesso questa cupola comprende un'area che va dal Portogallo fino ai Balcani e dal Nord Africa fino al Regno Unito.
0: Sì, sì, no, se guardiamo le immagini sono impressionanti, veramente, sono storiche.
1: E invece quello che vedremo appunto è una diminuzione delle temperature, ma lo vedremo già da domani, dopodomani, da fine settimana, e un aumento dell'instabilità e quindi possibilità di temporali sparsi che possono essere anche violenti e grandinate, purtroppo.
0: Ma abbiamo visto gli ultimi anni, abbiamo avuto dei fenomeni estremi, no? Dei temporali di calore che hanno sempre, era quelli che una volta quando ero bambina arrivavano intorno a metà agosto e si diceva che avevano rotto l'estate e avevano tutta la loro scena di lampi, fulmini, però abbiamo visto delle grandinate, il cielo diventare nero nel giro di pochissimo tempo, grandinate con grandine come palle da golf, cioè veramente da un fenomeno estremo all'altro.
1: Siamo da un fenomeno estremo all'altro, esattamente, e purtroppo appunto tutta questa grande energia, perché poi tutto questo calore non è altro che energia che si accumula nell'atmosfera, e l'atmosfera è a contatto con l'oceano, con il nostro mar Mediterraneo, da cui si riempie di umidità, quindi l'acqua dal mar Mediterraneo, da superficiale, evapora, ma in atmosfera questa grande energia poi viene rilasciata laddove si trova un po' più di instabilità, o dove trova per esempio appunto una catena montuosa, delle colline, anche soltanto dei colli, e lì poi si scatena appunto il temporale, il nubifragio e la grandinata. E proprio sulle grandinate anche quest'anno ne abbiamo riscritto di nuovo sulle grandinate, parlando appunto soprattutto per quanto riguarda il settore agricolo, ne abbiamo parlato anche in Accademia dei Geografi, dove appunto è uno dei fenomeni che sono studiati già da tantissimo tempo, da lunghissimo tempo si sono studiate le grandinate, molto sappiamo oggi, ma ancora molto non conosciamo di come si formano e di fino a che punto possono accrescersi questi chicchi di grandine, tanto da diventare palle di golf o addirittura delle arance
0: in alcuni casi. No, ma questo è molto affascinante, cioè noi ancora delle grandinate non conosciamo tutto?
1: No, assolutamente no. Bello. Assolutamente no. No, non è bello.
0: No, è bello da un punto di vista scientifico. No, assolutamente. Certo, ragionavo in senso speculativo. No, poi è bello per niente, perché ti ammazzano anche se ti. Ma poi arrivano con una forza. Cioè, bello, guardi, anch'io ho avuto dei danni, cos'era, 2 anni fa in Lombardia, quindi figuriamoci, non bello per gli effetti. Però affascinante scientificamente.
1: Dal punto di vista scientifico è affascinante, come sono affascinanti tanti altri fenomeni appunto meteorologici e climatici. Pensiamo al Niño adesso.
0: Il famoso Niño. Tutta l'estate torna a trovarci.
1: Sembra che appunto torni a trovarci il Niño, però qualcuno parla di super El Niño, quindi questo è il Niño rafforzato, più intenso, e anche lì poco conosciamo, cioè quali sono poi gli effetti per esempio sul nostro paese, alle nostre latitudini. El Niño è un fenomeno che si verifica sull'Oceano Pacifico, che è uno dei motori del nostro clima. L'Oceano Pacifico è il più grande oceano, raccoglie non solo tanta acqua, ma tanta energia, tanto calore che viene rilasciato in atmosfera. Allora un riscaldamento dell'Oceano Pacifico che cosa produce? Allora sappiamo che cosa produce lì sulle coste che si affacciano sull'Oceano Pacifico, che sono fra l'altro anche densamente popolate, sia est che ovest.
0: Sì, certo.
1: Ma che cosa produce poi qua giù da noi, che siamo relativamente lontani, ma non così lontani, ancora non è chiaro. E probabilmente quello che vedremo non è un effetto immediato, ma probabile che ci sarà un effetto magari sul prossimo autunno inverno, dalle nostre latitudini, alle nostre longitudini e latitudini. Ecco, sicuramente non sulla nostra estate. Sulla nostra estate abbiamo ancora molte incertezze, a parte questo ponte del 2 giugno che forse viene un po' interrotto da qualche temporale. Per l'estate siamo ancora un po' troppo presto per avere un quadro chiaro dell'andamento.
0: Ecco, però allora possiamo già dire che chi teme che quello che stiamo vivendo in questi giorni sia un aperitivo dell'estate, quindi di un'estate con temperature roventi, con morse del calore, non è detto.
1: Non è detto, assolutamente no.
0: Quando è che più o meno cominceremo a capire come si profilerà la prossima estate?
1: Ma io direi che dobbiamo aspettare ancora un paio di settimane almeno per avere un quadro un po' più chiaro, perché ancora per esempio le previsioni del centro europeo, le CMWF, di cui noi ospitiamo fra l'altro a Bologna un grosso centro di calcolo e di dati, ancora sono abbastanza incerte per l'estate. Diciamo che quelle sono le previsioni più attendibili, se possiamo dire così, anche se poi non sono delle previsioni, sono più che altro delle proiezioni, quindi un guardare al di là, non con la sfera di cristallo, ma con dei criteri abbastanza molto rigorosi, ma che non ci permettono ancora di dire con esattezza che cosa succederà. Quindi ci danno delle proiezioni in termini probabilistici, ci dicono se le temperature o le precipitazioni saranno al di sopra o al di sotto della media e con che probabilità. Ecco, questo adesso sembra che appunto le temperature vadano al di sopra delle medie stagionali per le precipitazioni, questo per il mese di giugno.
0: Sì.
1: E per le precipitazioni ancora siamo cauti, ma sembra che rimangano nella media, a parte appunto alcuni temporali che però appunto a fine mese rientrano
0: Quindi staremo a vedere.
1: L'importante è che non ci siano troppi di questi eventi così sporadici, localizzati, però intensi, ecco.
0: Certo.
1: Purtroppo però non è che possiamo farci nulla.
0: questo è chiaro.
1: Anche
0: ancora
1: con le grandinate ci possiamo fare.
0: No, infatti.
1: Non ci sono grandi rimedi, a parte le reti antigrandine per i frutteti o dei materiali sintetici particolari per la costruzione dei tetti,
0: delle
1: coperture o dei pannelli fotovoltaici.
0: No, assolutamente. Se piove apri l'ombrello, nel senso che poi uno deve cercare di avere quegli strumenti che ti tutelino e che tutelino la persona e i beni, no? Nel senso, questo è evidente, però agire direttamente sul clima ancora non siamo in grado. Cioè, cosa potrebbe essere interessante questa? Se noi inventassimo, non lo so, un sistema, un meccanismo, uno strumento per cui arriva l'anticiclone subtropicale e tu riesci in qualche modo a respingerlo o fare una sorta di cupola di protezione come si vedeva in certi cartoni animati.
1: Ecco, solo i cartoni animati, ma neanche la fantascienza. No, assolutamente no.
0: No, ma la cosa sarebbe, cioè, quell'anticiclone resterebbe bloccato da una parte a fare casomai danni da un'altra parte,
1: danni da un'altra parte, si sposta da un'altra parte perché poi comunque è un fluido, quindi l'aria è un fluido, si deforza, ma non la vedo molto dura, come quelli che vorrebbero mettere dei grandi specchi per riflettere la luce solare, la radiazione solare sull'oceano in modo da ridurre il riscaldamento. Ma sono tutte cose, è quella che si chiama geoingegneria. Alcuni sistemi, alcune cose vanno bene, ma altre, come per esempio anche per le grandinate, torniamo sempre lì, perché poi tutto sommato è un fenomeno che proprio in questo questo periodo si verifica più spesso. E le grandinate, i cannoni antigrantine o l'inseminazione delle nubi per spezzare sì. i nuclei di grandine con delle sostanze chimiche per ridurre appunto la grandezza dei chicchi, e sono tutte cose che insomma lasciano un po' il tempo che trovano, ecco, molto costose e poco. O suonare le campane, si suonavano le campane sperando che potessero spezzare i chicchi di grandine.
0: Non la sapevo questa.
1: Sì, anche questa.
0: Fantastica.
1: sì, no, tante cose sono state pensate andando indietro appunto nel tempo, e ci sono questi fenomeni, sono sempre stati studiati, non soltanto in Italia. E le piogge, aiutare le piogge, facilitare le piogge.
0: La danza della pioggia è storicamente
1: pioggia.
0: È da lì che si comincia.
1: Le processioni per la pioggia o contro la pioggia?
0: O contro la pioggia, ecco. Sì, comunque propiziatorie a seconda dell'esigenza del momento, non c'è dubbio.
1: Esatto.
0: Molto affascinante, bello. Sì. Dottoressa, grazie sempre. E direi
1: grazie
0: che torniamo a sentirci un po' più qua, così facciamo anche un punto per la prossima estate. Grazie Marina Baldi.
1: Va bene, senz'altro.
0: Buona giornata,
1: sì,
0: Marina
1: buona giornata
0: Baldi, climatologa associata del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: a venire tutti a Milano, perché domani si apre la seconda edizione di Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera, in programma appunto da domani a martedì prossimo 29 maggio 2 giugno, ed è l'evento primaverile che porta a Fiera a Milano Ro il meglio dell'artigianato e della gastronomia internazionale. Noi subito in anticipo, anzi ci vogliamo entrare, ci facciamo accompagnare virtualmente da Antonio Intiglietta, presidente GEFI, gestione Fiere Spa, che organizza la mostra Mercato Internazionale l'artigiano in Fiera. Buongiorno, bentornato presidente.
1: Buongiorno, ma grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, tutto pronto? Ci siamo?
1: Siamo qui, sono qui in mezzo ai padiglioni che vedo che stanno allestendo i 1000 stand provenienti da 50 paesi del mondo e ovviamente hanno tutti il cuore gonfio di desiderio che le cose possano andare bene, che possono avere delle belle risposte dal nostro pubblico, che ovviamente ha un rapporto particolare, no? Con queste, con queste persone che creano e costruiscono delle cose buone, dando un'offerta unica nel loro genere alle persone che arriveranno in fiera.
0: Tra l'altro, dopo il successo dell'anno scorso, quando avete contato 200.000 visitatori nella prima edizione, avrete, come dire, no, la voglia di battere voi stessi.
1: Sì, sì, ma devo dire la verità. Secondo me, se arrivano le persone previste, noi siamo contenti. La dimensione di questa fiera permette di ospitarli bene. Gli spazi sono fantastici, c'è una possibilità di visitare la fiera nella massima serenità e tranquillità, quindi preferiamo la qualità che la quantità, quindi siamo ben contenti che si confermi il pubblico e che possa apprezzare e conoscere bene la creatività in cui tutto il mondo qui è rappresentato, perché questo è bello, no? Qua ci sono tutti i paesi del mondo, anche gli artigiani che, ahimè, sono in una condizione di guerra, sono arrivati qua con il desiderio di vivere in uno spazio di pace e in pace poter costruire il proprio presente, il proprio futuro.
0: Quali paesi sono arrivati? Mi riferisco ai paesi che sono coinvolti in guerre e conflitti.
1: Certo, l'Iran, l'Ucraina,
0: proprio direttamente l'Iran,
1: la Palestina, cioè gente che ha fatto dei viaggi incredibili per arrivare, i costi sono aumentati ovviamente, sia nella logistica che nei trasporti. Purtroppo, insomma, la gente è gente, il popolo non è in guerra, il popolo vive in pace e desidera la pace per il bene proprio e della propria comunità, quindi questo è un luogo di incontro e di pace anche nelle diversità. Anzi, in questa fiera la diversità è una ricchezza.
0: Ma certo.
1: Forse è quello che manca, no? Ai potenti, pensare che invece di ridurre la gente ai loro progetti bisognerebbe rispettarli per quello che sono e lasciare che crescano e maturino nel loro percorso, no?
0: Questo è un grande auspicio che possiamo fare, che ci dovrebbe unire tutti, perché è veramente la via, no, per la pace, per i rapporti tra le persone, poi tra i paesi, all'insegna della pace e anche del benessere reciproco a quel punto.
1: Questo è proprio il senso della nostra fiera, no? Noi esponiamo delle persone che lavorano, l'artigiano in fiera, e che attraverso il loro lavoro raccontano la loro creatività, la loro storia, la loro identità, la loro fede, la loro appartenenza a un paese, a una storia, a una tradizione, a un popolo. E questa è anche la ricchezza per cui tanta gente viene a visitarci, è appassionata nell'incontrarli, nel parlarli, oltre che nell'acquistare, no?
0: Certo, è proprio un'esperienza.
1: Bravissima, esattamente così.
0: E quest'anno, all'insegna di quale formula e di quale, come dire, titolo guida si apre la seconda edizione?
1: Io dico proprio questo, è una grande festa della pace nella, nella presenza della diversità, dell'identità di tutti i popoli del mondo, no? Qui sono tutti i continenti rappresentati, abbiamo creato dei luoghi, 8 piazze del gusto, dove la gente può vivere in pace, stare in pace, incontrarsi, visitare la fiera. È un'anteprima d'estate, ma l'estate che cosa ci aspettiamo noi? Di prendere respiro staccando quella frenesia quotidiana che spesso non ci fa gustare delle cose semplici, no?
0: Certo, che ci fa ritrovare un po' noi stessi e quello che ci fa stare veramente bene, quindi è molto bello questo paradigma. E non è soltanto l'occasione per fare per avere la possibilità esperienziale di incontrare persone che arrivano da paesi anche molto lontani dal nostro, non solo lontani geograficamente, ma anche come stili di vita, come tradizioni, però è anche l'occasione per ritrovare e mettere insieme tutte le nostre regioni, le regioni italiane, perché qua a livello di ricchezza, diversità, tradizioni c'è veramente tanto, no, in Italia.
1: Made in Italy, di cui tanto parliamo, a qui il vivaio più vivace, no? Dalla Calabria alla Sicilia, alla Sardegna, alla Puglia, alla Basilicata, alla Campania, fino ad arrivare ai paesi del nord, alle Marche, al Trentino, all'Alto Adige, alla Lombardia ovviamente, al Veneto, alla Valle d'Aosta, al Piemonte, guardi, non manca nessuno. La ricchezza dell'artigianato italiano è sempre emblematico per tutti, perché noi abbiamo negli occhi e nel cuore un senso del bello, del buono, che ci è dato da una storia millenaria, e se neanche senza accorgercene abbiamo dentro di noi come eredità. E poi è bello pensare che i giovani e le donne sempre di più sono protagonisti della continuità di questa tradizione, con una competenza, una capacità veramente particolare. Questo è molto bello. Cioè, sapere che abbiamo giovani e donne che fanno una scelta di vita avendo una particolare attenzione per la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente e delle persone a cui i prodotti vanno, che come dire, fa la differenza di un modo di pensare all'economia che non è quella, ahimè, in cui noi siamo immersi.
0: No, assolutamente, bello pensare che ci sia proprio uno spazio dedicato all'artigianato declinato ai giovani, all'imprenditoria femminile, no? Perché invece sappiamo che in altri contesti lavorativi, produttivi, non è assolutamente così.
1: È così, tenga presente che però è interessante sapere che il 65% dell'occupazione del nostro paese è data dalle micro piccole imprese, di cui gli artigiani sono espressione, e il 97% dell'economia italiana è strutturato sulle micro e piccole imprese. E io non riesco a capire perché sono sempre fuori dalle strategie principali delle politiche economiche e bancarie. Francamente, questa nostra esperienza di più di 30 anni ci dice che invece il futuro del Made in Italy vive qui dentro. Sarà bene che ce ne si renda tutti conto.
0: Ma infatti questo approccio miope ci spiega perché l'Italia è 20 anni che non va bene, forse qualcosa in più, no? Nel senso che poi dopo si ha un riscontro reale delle scelte.
1: Basterebbe venire qui, parlare con la gente, incontrarla, vedere cosa fanno, vedere cosa stanno creando, e uno direbbe: mamma mia, ma che ricchezza c'è, umana, creativa, produttiva, di competenze, di tecnologie.
0: Assolutamente. Ma Presidente, a proposito di venire lì da voi, si apre domani però c'è anche lo sciopero che coinvolgerà anche il trasporto.
1: Ma questo è problematico? È tutto marginale. È più la disinformazione che questo può generare un problema, perché guardi, lo sciopero, con tutto il rispetto che chi lo fa, e tra l'altro è contro la guerra. Peccato che qua c'è ci sono i paesi in guerra che vengono da noi perché c'è la pace per poter lavorare, quindi è un po' contraddittorio. Ma al di là di questo, la stragrande maggioranza dei lavoratori domani non è in sciopero, quindi i mezzi funzioneranno, e io auspico che la gente possa partecipare pienamente, sapendo che le metropolitane e i treni saranno assolutamente funzionanti.
0: Bene.
1: Perché la stragrande maggioranza dei operatori dei trasporti sono al lavoro.
0: Bene, questo quindi che arrivi a tutti come messaggio, e che l'idea dello sciopero non scoraggi, anzi sarà tutto assolutamente funzionante, quindi nessuno vi impedirà o renderà più difficoltoso l'arrivo alla Fiera Milano Europe, la seconda edizione di Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. I battenti si aprono domani e si chiuderanno il 2 giugno. Grazie al Presidente Antonio Intiglietta.
1: Grazie
0: Presidente
1: di
0: Geffi. A presto. E noi siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu, torniamo puntuali domani alle 7 su In Blu 2000, grazie a Roberto Damiata in regia. Vi ricordo che tutte le voci e le interviste che avete sentito potete riascoltarle con l'app Play 2000.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
7: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al...
8: In Blu 2000, News.
9: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Il conflitto tra Stati Uniti ed Iran nella notte, attacco americano contro un sito militare che secondo gli americani minacciava le truppe statunitensi e navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Rappresaglia dei Pasdaran contro la base americana. Ieri annunci iraniani e smentite americane a proposito dei contenuti dell'accordo per la fine del conflitto. Libano e striscia di Gaza ancora vittime. Almeno 6 persone, tra cui anche bambini, sono rimaste uccise in un attacco di droni israeliani nel Libano del Sud. Ieri una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa e 2 riservisti sono rimasti feriti in un attacco nel nord di Israele, vicino al confine. Intanto le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver ucciso Yahya Gritzim, capo di una rete centrale di trasferimento fondi di Hamas, in un attacco a Khan Yunis che ieri si era causato almeno 7 morti. La guerra in Ucraina, nella notte i russi hanno attaccato il paese con un missile balistico avio lanciato Kinzhal e 147 droni di vario tipo. La difesa aerea ne ha abbattuti 138. Intanto diventa un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Il vice premier Tajani di Forza Italia ribatte: noi siamo favorevoli. La cronaca: a Palermo arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore di guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro. e caccia gli aggressori che hanno ucciso a coltellate nella notte tra lunedì e martedì Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ecuadoriano, alla stazione Certosa di Milano. Ho riconosciuto uno di loro dai tatuaggi, un capo della MS-13, così il padre del giovane arrivato sul luogo dopo la morte. Le immagini delle telecamere sono al centro dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Elio Ramondini. Infine, continua il caldo anomalo sull'Italia, dove le temperature stanno raggiungendo picchi molto più elevati della media del periodo. Oggi si segnalano già i primi 4 bollini rossi del Ministero della Salute. L'allerta massima sarà a Bologna, Firenze, Roma e Torino. È tutto, grazie per l'ascolto.
10: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
11: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
10: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
12: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

0: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Per le nostre interviste oggi siamo con Paola Nicolini, docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione all'Università di Macerata. Intanto ben trovata.
2: Grazie, buongiorno e buongiorno a chi ci ascolta.
1: L'Università di Macerata presenta due giornate molto importanti perché intanto sono dedicate a un tema che tocca in modo particolare la nostra terra, e cioè il tema dell'invecchiamento, e poi perché insomma proprio per parlare delle varie sfide per il futuro ci sono ben 50 tra i massimi esperti del settore che arrivano tra domani e sabato.
2: Esattamente, è un congresso nazionale che vede protagonista la Società Italiana di Psicologia dell'Invecchiamento. Siamo al 19° convegno, quindi vuol dire che già da tempo la SIPI si occupa di queste tematiche, diciamo anche in anticipo, no, su quello che è stato poi un po' adesso il dibattito attuale, cioè invecchiamento della popolazione. E dal punto di vista psicologico ci sono già numerose ricerche che hanno stabilito, insomma, e che hanno studiato come si può invecchiare nella maniera migliore, quindi evitando anche tutti quei problemi che di solito noi pensiamo abbinati proprio all'invecchiamento. E oltre 50 relatori che lei citava, in realtà ci sono molte altre persone che si occupano nel campo della ricerca di queste tematiche, che poi presenteranno, diciamo, le migliori ricerche in campo nazionale sui vari settori che riguardano l'invecchiamento, che vanno dall'invecchiamento attivo, quindi la salute mentale, l'invecchiamento dal punto di vista anche fisico e non solo, ma anche tutti i presidi che possono in qualche modo sostenere un invecchiamento che eviti tutte quelle problematiche che, appunto, come dicevo prima, sono un po', no, nella rappresentazione che noi abbiamo delle persone anziane come persone ormai un po' fuori, no, dalle dinamiche sociali.
1: Per questo si parla di longevità attiva, inclusiva e relazionale.
2: Sì, nel senso che anche i processi cognitivi, quelli che per esempio riguardano il problem solving quotidiano, faccio riferimento a tutte quelle operazioni mentali che noi dobbiamo fare ogni giorno per stare, diciamo, in contatto con la realtà, dalle operazioni in banca alle operazioni di pagamento in un supermercato, ma anche a capire alcune dinamiche politiche o alla fruizione di prodotti culturali. Tutti questi ci sfidano dal punto di vista della comprensione, no? Quindi mettono in campo tanti processi cognitivi in cui il cervello deve lavorare in formazione, e questo è sicuramente una parte, diciamo, importante delle ricerche e dell'invecchiamento, perché l'invecchiamento riguarda soprattutto le cellule cerebrali che ci permettono invece in gioventù di fare tutte queste operazioni in assoluta scioltezza. Ma non di meno sono importanti le relazioni sociali e affettive che permettono anche a queste operazioni mentali di tipo cognitivo di essere accompagnate da un aspetto più caldo, no? dell'affettuosità e della relazione con l'altro. Quindi, siccome uno dei temi dell'invecchiamento è un po' anche quello dell'isolamento sociale, tutto quello che può essere messo in campo per sostenere le relazioni sociali delle persone anziane con altre persone, non solo però anziani come loro, ma per esempio all'interno del dialogo intergenerazionale, avremo proprio un focus anche su queste tematiche, cioè quello che mette in campo la relazione delle persone anziane con i bambini e le bambine in particolar modo, ma anche con i giovani, un dialogo intergenerazionale che non sempre è sostenuto dai servizi che abbiamo a disposizione e dall'organizzazione della società.

0: riferimento a quanto fanno le comunità e anche al caso di Macerata, quindi significa che Macerata fa anche notizia da questo punto di vista.
1: Decisamente, perché ci sono numerose associazioni che si sono mosse proprio per sostenere l'invecchiamento e soprattutto nel caso di Macerata, che è una città amica delle persone con l'Alzheimer, grazie alla presenza dell'AFAM, e molto attiva a Macerata e a livello poi addirittura nazionale con i rappresentanti maceratesi, quindi una spinta anche alle politiche locali per prendere in considerazione il fatto che la popolazione si sta invecchiando, che bisogna forse cambiare anche un po' il punto di vista per andare incontro a nuove esigenze, a nuovi bisogni. Quindi ci sarà un focus su questo e un focus fatto anche da altri ricercatori che cercheranno di farci comprendere come è necessario un contatto sempre più ravvicinato tra la popolazione e quelli che sono i servizi messi in campo anche dal punto di vista amministrativo e politico.
0: A questo proposito ci sarà anche la presentazione di un premio di laurea in memoria di Barbara Poiaghi, che noi abbiamo conosciuto molto bene qui a Radio Nuova, docente dell'Ateneo, ma l'abbiamo conosciuta non solamente in questo ruolo, anche nella sua attività a livello politico, a livello sociale a Macerata.
1: Quest'anno ricorre il 10° anniversario dalla morte di Barbara e noi come Ateneo non ce ne siamo mai dimenticati, credo che anche la cittadinanza l'ha mantenuta sempre molto nel cuore, sia per chi l'ha amata sia per chi magari è stato anche più in conflitto con lei, perché era una persona molto attiva, molto presente e anche molto disponibile a stare in un dialogo anche quando il dialogo era qualcosa che poteva rappresentare posizioni diverse. A lei è stato intitolato, grazie al Comitato Unico di Garanzia, che sarebbe, diciamo, adesso il nome che ha preso, l'espressione con cui si formula quelli che erano una volta i comitati pari opportunità, di cui Barbara è stata rappresentante all'interno dell'università, ma diciamo le lotte sulle questioni di genere sono note a tutti da parte di Barbara, e quindi il CUG ha deciso di dedicare questo premio di laurea che sarà incentrato proprio per tesi di laurea che sono incentrate sulle tematiche più care a Barbara. E per legarlo all'occasione di questo convegno, che come Barbara quando ci ha lasciato era poi diciamo una persona che era vicina al momento del pensionamento, quindi abbiamo pensato bene di inserirlo all'interno di questo contenitore più ampio che è il convegno della City. E proprio in omaggio al pensiero di Barbara, sebbene non se ne sia occupata direttamente, abbiamo invitato una collega dell'Università di Sassari, Patrizia Patrizzi, con cui Barbara ha collaborato diverse volte tra l'altro, a raccontarci un po' quello che è l'invecchiamento all'interno delle carceri della situazione italiana. Quindi tocchiamo un tema molto delicato e proprio con la delicatezza che ricorda il modo di Barbara di stare a contatto con tutte le situazioni di vulnerabilità e di partecipare alle lotte per l'emancipazione delle persone più fragili.
0: Bene, vi seguiremo anche sui risultati di questo congresso nazionale, sicuramente avremo l'occasione di riparlarne. Intanto noi salutiamo Paola Nicolini, docente di psicologia all'Università di Macerata.
1: Grazie, voglio ricordare che questo omaggio a Barbara si tiene domani sera, che è venerdì, ed è aperto al pubblico, quindi chi volesse partecipare può farlo. E c'è un altro evento aperto al pubblico che è di sabato mattina, sarà un workshop sul tema del giocare anche in età in cui di norma non si gioca più.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare i soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Marche, infinita cultura.
12: Ben ritrovate a tutti e a tutte voi, cari amici e care amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Autizzi, per la nostra consueta rubrica, con quelli che sono gli appuntamenti che ho selezionato appositamente per voi. Spettacoli non solo teatrali, ma anche concerti, sagre, che ci saranno nel corso dell'estate. Iniziamo con la rassegna Buona Estate. Dal 7 al 12 luglio si rinnova a Macerata, a Palazzo Buonaccorsi, l'appuntamento con Buona Estate, rassegna di arti performative promossa dal Comune di Macerata con l'AMAT, il contributo di Regione Marche e MIC, e in collaborazione con la GRU. Ecco gli appuntamenti della rassegna. Martedì 7 e mercoledì 8 luglio alla Sala dell'Eneide ci sarà Dedica, un progetto ideato dalla danzatrice Sara Sguotti, che si svilupperà attraverso l'invito a instaurare un dialogo autentico con uno spazio fisico e un suolo unico, esclusivo e irripetibile. Venerdì 10 luglio alle ore 21:15 Massimo Silverio, uno dei nomi più rappresentativi del nuovo panorama musicale italiano, sarà a Macerata per una tappa del Surtum Tour, dal titolo del suo ultimo disco. Universo sonoro personale, quello di Silverio, in equilibrio tra tradizione e sperimentazione e tra dimensione popolare e ricerca contemporanea. Domenica 12 luglio alle ore 21:15 il cortile Il Palazzo accoglierà il brillante monologo di Cesare Catà con Odissea Jukebox. Lo spettacolo narrerà le avventure di Odisseo attraverso i paradossi, le ansie e le caratteristiche del mondo contemporaneo. Il tema letterario e mitologico si intreccia a spunti di stand-up comedy, mescolando registri linguistici e toni teatrali. Rassegna nella rassegna, il 9 luglio a cura di La Gru torna Il Cortile delle Storie, i teatri del mondo alla ribalta, teatro per l'infanzia con due appuntamenti, entrambi al cortile. Il programma si apre con Quel diavolo di Arlecchino con Bamba Bambin Pop Theater alle ore 17:45 e prosegue con il Mangiafiabe, storie in cucina di La Gru Lagazzi alle ore 21:15. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Un caloroso saluto dalla vostra Samuela Autizzi.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: minuti, un libro.
1: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta, un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.
0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Golfo Persico, attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Le guardie rivoluzionarie hanno annunciato di aver lanciato un attacco contro una base aerea americana in Medio Oriente, da cui sarebbero scattati raid statunitensi condotti poche ore prima nell'area strategica del Golfo Persico. La nuova crisi arriva dopo che le forze armate statunitensi hanno effettuato raid contro droni iraniani e una postazione di controllo nei pressi di Bandar Abbas, porto strategico iraniano sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto 4 droni iraniani e colpito una stazione di controllo terrestre. Ancora raid di Israele in Libano e nella striscia di Gaza. Almeno 6 persone, tra cui anche bambini, sono stati uccisi in un attacco di droni nel Libano del Sud in risposta ai droni di Hezbollah su Israele ieri, quando una donna soldata dell'IDF è rimasta uccisa e 2 riservisti feriti. Israele ha annunciato di aver ucciso anche Yab Krizim, capo di una rete centrale di trasferimento di fondi di Hamas, in un attacco a Khan Yunis nella striscia di Gaza ieri sera, provocando la morte di almeno 7 persone. La guerra in Ucraina. Nella notte i russi hanno attaccato il paese con un missile balistico avio lanciato Kinzhal e 147 droni di vario tipo. La difesa aerea ne ha abbattuti 138. Intanto è diventato un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Il vice premier Tajani di Forza Italia ribatte: noi siamo favorevoli. Il risultato di un'operazione su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Palermo ha portato all'arresto di 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione in diversi paesi ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego, anche attraverso società offshore, dei guadagni dagli anni 80 con la droga sotto l'egida del boss Matteo Messina Denaro. E caccia agli aggressori che hanno ucciso a coltellate nella notte tra lunedì e martedì Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ecuadoriano, alla stazione Certosa di Milano. Ho riconosciuto uno di loro dai tatuaggi, un capo dell'MS-13, così il padre del giovane arrivato sul luogo dopo la morte. Le immagini delle telecamere sono al centro dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Elio Ramondini. Continua il caldo anomalo sull'Italia, le temperature raggiungono picchi molto elevati, oggi si segnalano i primi 4 bollini rossi, l'allerta sarà massima a Bologna, Firenze, Roma e Torino. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da

0: a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: bellissima che arriva con faccio un po' eccola qua, eccola qua, eccola qua. Appuntamento anche oggi caldo.
1: Buongiorno.
0: Oggi e c'è Elisa, avete sentito la sua e subito è lei. Elisa.
1: Ecco, Minazzano, buongiorno, grazie per la bellissima.
0: Dobbiamo dirle le cose, no? Così almeno tutti quelli dicono mamma mia, la voglio subito vedere.
1: Beh, dopo magari guardi pure che restano delusi, non si sa mai nella vita.
0: Non so, tu potresti anche dire.
1: Hai aspettative?
0: Se uno mi dico, non so, dove la posso vedere? Ecco, tu
1: puoi dire. Il radio Nazareno.
0: Solo il radio, poi si vede bene il radio, sì.
1: Ecco. Sì. Allora, Nazareno, caro, è arrivato il caldo, quindi.
0: Ma oggi dicono che sia molto di più, però io sono venuto qua, non mi pare che sia. Almeno stamattina.
1: Senti
0: freddo? Non è freddo, no, però non è caldissimo. Ah. Ieri era molto caldo già,
1: Sì.
0: Quindi,
1: sì.
0: Adesso vediamo se oggi questo riesce a fare ancora di più. Ecco.
1: Allora, come resistere al caldo estivo senza aria condizionata, Nazareno?
0: Oh, questa sì che è una cosa molto importante.
1: Questo è un articolo interessante che dice: la scorsa estate in Italia sono state registrate diverse ondate di caldo con temperature sopra i 35 gradi anche di sera. Chi vive in città lo sa, l'appartamento può trasformarsi in un piccolo forno, soprattutto se non avete l'aria condizionata o cercate di usarla il meno possibile per motivi di bolletta e ambiente.
0: Io qui ci sto, ce l'ho, quindi.
1: La buona notizia è che potete abbassare di parecchio il disagio termico con qualche accorgimento furbo, molti dei quali non costano quasi nulla. Qui trovate 10 trucchi concreti per resistere al caldo estivo senza aria condizionata, partendo appunto dalla casa, passando per il corpo e arrivando al letto. Allora, come prima cosa dice qua in questo articolo di chiudere le tapparelle e le finestre nelle ore centrali. Dalle 11 alle 17 tenete le tapparelle, persiane, vetri e tende chiusi, soprattutto nelle stanze esposte a sud e ovest. L'aria che entrerebbe è calda e umida, quindi peggiorerebbe la situazione. Arieggiate solo la mattina presto e la sera tardi, creando corrente tra finestre opposte se è possibile. Poi scegliere le tende è importante, meglio chiare e se potete termiche. Le tende interne dovrebbero essere bianche e molto chiare perché riflettono la luce. Le tende termiche o isolanti riducono in modo significativo il calore che entra. Diversi studi infatti indicano che a seconda dell'esposizione il sole che passa dai vetri può far aumentare la temperatura interna dal 65 al 77%. Vale la pena proprio intervenire lì.
0: Poi
1: creare ombra verde su balconi e terrazzi. Se avete un balcone o una terrazza assolata, riempitela di piante rampicanti dove è possibile. Aggiungete anche un ombrellone da balcone. Le foglie schermano i raggi e assorbono parte del calore. Il risultato? Una facciata meno rovente e qualche grado in meno percepito vicino alle finestre. Quarto consiglio. Spegnere gli elettrodomestici, forno e luci forti, televisori, computer, caricabatterie, lampade, alogene, tutto ciò che è acceso produce calore. Staccate ciò che non usate e preferite lampadine a basso consumo. Evitate forno tradizionale e asciugatrice nelle ore calde. Il phon proprio se è necessario, usatelo la sera tardi e per pochissimo. Quinto consiglio. Per tenere sotto controllo l'umidità, docce bollenti e bucato steso in casa al pomeriggio trasformano il soggiorno in una piccola sauna. Meglio programmare lavatrici e docce al mattino presto oppure alla sera con finestra aperta per far uscire il vapore. Meno umidità significa caldo più sopportabile. Sesto consiglio, pensate anche all'isolamento, soprattutto del sottotetto. Se abitate all'ultimo piano, il tetto prende tutto il sole. Isolare il solaio e sottotetto è un investimento, ma fa davvero la differenza ogni estate, poiché riduce il surriscaldamento degli ambienti sottostanti. Molti tecnici dell'efficienza energetica confermano che un buon isolamento migliora anche il comfort in inverno. Poi fate pace anche con il ventilatore, che consuma 15 volte meno. Secondo gli esperti di energia, un ventilatore portatile consuma circa 15 volte meno di un condizionatore medio. Non abbassa la temperatura reale, ma muove l'aria e aiuta il sudore a evaporare, facendovi percepire meno caldo. Usatelo, puntatelo leggermente di lato, non diretto sul viso, per evitare il torcicollo o occhi secchi. Ottavo consiglio, potete installarli i ventilatori da soffitto, che sono ancora più efficienti. Si può risparmiare fino a 40, il 40

0: Il vapore freddo che si sprigiona sarà però diffuso in una stanza, creando una sensazione simile a un climatizzatore artigianale. Solo attenzione all'acqua che si scioglie, perché non ci devono essere le pozzanghere vicino alle prese elettriche, giustamente, perché sennò
1: ecco,
0: prendete la scossa.
1: Ma c'è un sacco di roba qua, mamma mia. Il sole è
0: pulito. Sono?
1: Appunto,
0: proprio. Alleggerite piatti, abiti e letto. Di giorno scegliete cibi ricchi di acqua come frutta, verdura, insalate, yogurt e limitate al minimo l'uso dei fornelli. Bevete spesso anche senza sete, preferendo acqua fresca ma non ghiacciata. Indossate abiti ampi in cotone o lino e quando la temperatura sale troppo passate un panno bagnato e ben stato su polsi, collo e fronte. Per la notte preparate il letto con lenzuola di cotone leggero e niente tessuti sintetici che trattengono il calore. I cuscini imbottiti non gelano, i cuscini imbottiti con grano saraceno lasciano passare l'aria e restano più freschi. In alternativa esistono cuscini refrigeranti da tenere in frigo qualche ora. Un trucco molto efficace è quello di mettere una bottiglia congelata avvolta in un panno sottile ai piedi del letto. Aiuta a raffreddare il corpo nei punti giusti e concilia il sonno. Un'ottima nota per chi il condizionatore ce l'ha ma vuole usarlo con criterio: accendetelo solo nelle ore più calde a finestre chiuse e poi spegnetelo mantenendo il fresco con questi trucchi. Dice il Ministero della Salute, indica come ideale una temperatura interna di 24-25 gradi e gli esperti consigliano di non impostare l'impianto a più di 6 gradi in meno rispetto all'esterno per evitare sbalzi termici o sprechi. Così respirate meglio voi e anche le vostre bollette.
1: Oh, hai detto tutto quanto, tutta sta roba, se non possono dire che non gli hai spiegato bene, quindi questo...
0: abbiamo spiegato tutto.
1: Adesso devono scegliere.
0: Devono scegliere l'anzalano e poi non è che esistono solamente questi trucchi. Ci sono anche le piante, praticamente le piante che si possono mettere all'interno delle case per contrastare il caldo e rinfrescarle. Dice, le ultime estati italiane bollenti hanno trasformato salotti e camere da letto in piccole serre tropicali, condizionatori accesi a oltranza, ventilatori che girano, aria sempre più secca. Nel frattempo sul davanzale del soggiorno c'è un alleato green che lavora gratis delle piante da interno. Dice, non fanno miracoli, non abbassano la temperatura come cioè subito, ma cambiano la percezione del caldo. L'aria sembra meno pesante e la stanza più respirabile. Dice, il processo, perché alcune piante all'interno rinfrescano davvero la casa? Il processo si chiama evapotraspirazione. Evapotraspirazione. Le piante assorbono acqua dal terreno e la rilasciano in forma di vapore delle foglie. Questo processo aumenta leggermente l'umidità e mentre l'acqua evapora assorbe il calore dell'ambiente.
1: Tu pensa quanta gente ha fatto cose di queste cose?
0: Ecco, gli esperti dicono le piante bevono con le radici e restituiscono vapore nell'aria rendendola più morbida sulla pelle. L'effetto è simile a quello di un umidificatore naturale, soprattutto negli interni secchi d'aria condizionata. Ombra e volume verde fanno il resto. Foglie grandi come quelle di ficus, palme e palme schermano i raggi solari alla finestra e riducono il surriscaldamento diretto di vetri e pareti. Non aspettatevi 10 gradi di meno, ma quella differenza di afa sopportabile che a fine giornata conta tantissimo.
1: Ecco.
0: I vivaisti parlano di un gruppo microclimatico, 3-5 piante vicine tra loro che sommano il loro effetto rinfrescante, raggruppare in un angolo luminoso anziché spargerlo ovunque rende l'aria di quella zona visibilmente più piacevole. L'ideale è posizionarle vicino alle finestre con luce filtrata da tende chiare. Troppo sole diretto brucia le foglie e asciuga subito il terreno annullando l'effetto fresco. In un salotto esposto a sud, per esempio, funziona bene con il trio vaso a terra più pianta media più ricadente sul mobile accanto alla finestra.

0: potenziare la vaporizzazione potete appoggiare tra i vasi una ciotola bassa piena d'acqua. L'importante è evitare ristagni, sottovasi con acqua fissa e terriccio fradicio. Significano solo zanzare, muffe e cattivi odori, quindi mi raccomando.
1: Ecco, quello è stato attento,
0: Perfetto. Meglio un terreno appena umido e aereggiato, soprattutto in case già poco ventilate.
1: Beh, insomma, c'è un sacco di roba e tutti quanti hanno scoperto qualcosa.
0: Dice, le impiante d'interno sono Palma Areca, penso che si pronunci così, l'umidificatore naturale per eccellenza. Le sue fronde piumose bevono e rilasciano continuamente vapore, perfette per i salotti ampi. Ama la luce intensa ma non diretta, un terriccio drenante e annaffiature 2-3 volte a settimana in estate, mantenendo il suolo leggermente umido. Poi abbiamo la felce di Boston, regina dell'umidità. Adora bagni luminosi e angoli ombreggiati. Più l'aria è secca, più soffre, quindi va bagnata spesso e nebulizzata sulle fronde. In cambio rende l'ambiente più fresco e giungla urbana nella migliore accensione.
1: Scrittate bene tutto quello che dice.
0: Si vede.
1: Ecco.
0: Poi Pothos, questa è un'altra pianta. Facile, cascante e adattabile, non è la pianta più acquatica in assoluto, ma contribuisce bene al gruppo microclimatico ed è perfetta su librerie immense vicino alle finestre. In estate gradisce un'innaffiatura di ogni 5-7 giorni con terreno sempre ben drenato. Poi abbiamo l'aloe vera, più che umidificare lavora per contrasto, non soffre il caldo, non chiede quasi acqua e non appesantisce l'aria. Due vasi di aloe vera in camera da letto rendono l'ambiente meno secco e visibilmente fresco, soprattutto se in terracotta porosa. Poi abbiamo Sansevieria, ovvero la famosa lingua di suocera.
1: Lingua di suocera?
0: Sì.
1: Mamma mia, ci sono molte suocere in giro, no?
0: Non lo so.
1: Con queste cose ci sono un sacco di suocere.
0: No, questa è una pianta, la suocera poi è un'altra cosa. È una persona la suocera. Salutiamo tutte le suocere. Allora, quasi indistruttibile, perfetta per chi si dimentica sistematicamente di bagnare. Il suo tasso di traspirazione è basso, ma aiuta a riequilibrare l'aria e occupa volume verde senza pretendere cure. Va innaffiata poco, anche ogni 10-15 giorni, e tollera bene anche la luce più intensa. Poi abbiamo Ficus elastica e Ficus Benjamin. Foglie grandi, presenza scenografica e traspirazione importante. Sono ideali per soggiorni e studi spaziosi vicino a finestre luminose. In estate basta bagnarli 1-2 volte a settimana, lasciando asciugare leggermente il terreno tra un'annaffiatura e l'altra.
1: Una volta
0: abbiamo
1: settimana.
0: La palma da salotto in versione compatta. Entra comodamente in un bilocale e aggiunge umidità senza occupare mezzo metro quadro di pavimento. Ama luce media, niente sole diretto e terreno appena umido.
1: Ma ci picchia, ma io non so dove trovo tutta questa roba per farla averla fatta.
0: Da fioraio.
1: Ecco.
0: Da fioraio e da chi vende le piante.
1: Tu che hai preso, per esempio, per quelli che magari vogliono dire.
0: Io quale prenderei? Forse l'aloe. L'aloe, il foto.
1: Quindi tu non hai una cosa di questo genere?
0: Dentro casa sì, qualche pianta ce l'ho.
1: Ce l'hai anche tu.
0: Sì. Diciamo che è più pollice verde mamma rispetto a me, però vabbè.
1: Ecco. Allora, vediamoci alla pubblicità adesso, così sì. La mandiamo in onda se ci sta.
2: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
3: È bella la strada per chi cammina.
2: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: Per chi va.
4: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Allora, torniamo. Avete sentito che c'è il... volevo dire che se qualcuno vuole chiamarci, avete sentito il numero 0733 23 75 75. Raccontateci quello che volete. Vai.
0: Sì, fino a zero, la mettiamo una bella canzone, la facciamo uscire io la regia.
1: Oh, questa sì che è una bella cosa.
0: Allora, adesso aspettiamo un po'.
1: Sì, ascoltiamo una bella canzone che Gigliola ci dà.
7: Arriva, eccola qua, vediamo che cos'è.
1: Ecco, c'è qualche problema forse, e quindi
0: allora niente,
1: se diciamo il problema possiamo tornare, dai, andiamo avanti, intanto
0: va bene. Ok, allora, sempre per quanto riguarda il caldo, ci sono le formiche, abbiamo parlato di piante, quindi per allontanare le formiche dai vasi del balcone esiste un rimedio naturale che non vi immaginate nemmeno.
1: Le formiche, no?
0: Sì.
1: Ma sono molte che vanno a fare un po' di caos?
0: Probabilmente.
1: Secondo
0: sì,
1: te,
0: sì.
1: Cioè?
0: Adesso non è che le sto a contare una a una.
1: No, perché le donne sanno di più su queste cose, no? Quindi...
0: Sulle formiche?
1: Sì.
0: Beh, allora, io non le conto, sinceramente, una per volta, quindi... Sì, comunque le formiche ci sono, assolutamente, quindi, soprattutto quando è caldo, loro lavorano, no?
1: Ecco.
0: Te lo dice anche una famosa storia, no? La cicala e la formica.
1: Ecco, la formica, esatto, sì.
0: Ecco. La cicala cantava sotto il sole tutta l'estate, mentre la formica preparava le provviste per l'inverno, no? Dopodiché la cicala, ecco, si trovò a bocca asciutta.
1: Vedi che te lo dicevo io che tu queste cose le sai? Non dire che non le sai, perché è vero.
0: Grazie. Allora, Nazareno dice: ogni estate sui balconi tra gerani e basilico si ripete sempre la stessa scena. Dal terriccio dei vasi spunta una fila ordinata di formiche che va e viene senza sosta.
1: Anche le formiche abbiamo?
0: Certo.
1: Ma vengono poi a bussare lì a casa?
0: A casa tua sì, senz'altro.
1: È anche forte.
0: È anche forte, soprattutto le cicale. A proposito, le cicale, come è andata l'anno scorso?
1: Le cicale, un disastro.
0: Disastro. Quest'anno ancora niente.
1: Vedremo un po' che si fa.
0: Vabbè, o canti insieme a loro o ti metti i tappi sulle orecchie.
1: Ecco, appunto.
0: Dice: non sempre fanno danni seri alle piante, ma sono un segnale preciso. In quel vaso hanno trovato un ambiente comodo e difficilmente se ne andranno da sole. Prima di ricorrere a prodotti aggressivi in cucina, avete già un alleato insospettabile accanto allo zucchero. Si tratta della cannella in polvere, che allontana le formiche disturbando le loro piste senza danneggiare le piante.
1: Cannella si chiama?
0: Cannella.
1: Ah, cannella, ecco proprio quello.
0: La cannella, sì, sì.
1: Cannella, quindi ci fanno queste cose.
0: Per una formica un vaso esposto al sole è come un piccolo condominio di lusso, terriccio morbido da scavare, calore stabile, fessure in cui nascondersi, spesso con qualche briciola o residuo di zuccherino in regalo. Finché ne vedete poche di passaggio, la situazione resta sotto controllo. Il campanello d'allarme suona quando le formiche entrano ed escono sempre dallo stesso punto del vaso o del sottovaso.
1: Dai, molto
0: formando
1: forte.
0: Una vera autostrada.
1: Ah, suonano addirittura, pensa un po'.
0: No, formando una vera autostrada, no, non è che suonano.
1: Ecco, non è che le formiche suonano, no?
0: Non so, Nazareno, casomai tu prova sempre a sentirle, magari fanno compagnia alle cicale.
1: No, di quella di casa, no? Se diciamo...
0: il campanello?
1: Il campanello, se diciamo.
0: Il campanello d'allarme suona quando le formiche entrano, quindi... E tu, se senti suonare, fai chi è, dice sono una formica, Nazareno, quindi non
1: lei gli dice, sono una formica.
0: E quindi sono ladri.
1: Ma loro fanno così? Parlano così?
0: Parlano, no, per carità, se ci ascolta, veramente, se, per chi ci ascolta dicono, ok, va bene che è caldo, ma cominciano un po' a esagerare.
1: No, io perché te lo dico questo qui, perché tu sei su queste cose, no, sai bene tutto.
0: Il dottor Doolittle, no, come il film, ecco. Il dottor Doolittle era un veterinario che parlava con gli animali perché aveva questo dono, no, di parlare con loro, quindi parlava dalla tigre veramente alla formica, insomma.
1: E vedi che parlava con queste persone così
0: sì,
1: importanti.
0: Sì, ma è un film questo, Nazareno, non è la realtà.
1: Ma non è la realtà.
0: No, no, no.
1: Peccato, eh. Io pensavo che...
0: Gli animali purtroppo... ma allora, agli animali manca la parola, no? Se no altrimenti...
1: No, io perché volevo provarci anche io, capito? Provarci anche io, ma non è vero invece.
0: Parlare con animali? Nazareno, ma uno può parlare anche attraverso anche i gesti, se ti interessa un animaletto, certo bisogna prendersene cura, loro parlano anche attraverso appunto i gesti, nel senso che capisci quando è contento, quando magari è arrabbiato, quando magari è triste.
1: Vedi che tu sai le sei cose, queste cose.
0: Esatto, quando magari ha fame, quando si sente poco bene. Pensa, Nazareno, che ci sono persone che praticamente utilizzano gli animali per la pet therapy, no? Per fare del bene, specialmente anche ai bambini che stanno male, che purtroppo lottano contro i tumori.
1: Sì.
0: Ormai è diventato il male del secolo, quindi... E quindi Nazareno, ecco, facendo la pet therapy, regalano così come la clown terapia, comunque regalano un sorriso a chi, certo, a chi lotta con tutte le sue forze ogni singolo giorno, anche per alleviare le controindicazioni, no, delle medicine, delle chemioterapie.
1: Eh sì, quello
0: allora,
1: sono, ecco, giorni molto molto brutti, dobbiamo dire.
0: Sono giorni brutti, però non, cioè non sempre dobbiamo scoraggiarci a 360 gradi, perché da un tumore si può anche guarire, ecco, lottando sempre con tutte le forze, con le prescrizioni del medico, facendo appunto i controlli. La prima cosa importante è la prevenzione, ecco, è importante sottolineare questa cosa, perché come si dice, no, prima arrivi e meglio è, insomma.
1: Comunque noi speriamo sempre che tutte queste malattie se ne vanno,
0: esatto,
1: via, ecco.
0: Esatto, poi affidiamo sempre io sai, sì, con Antonio, non lo voglio dire ora insieme a te, io affido ogni singola anima di chi ci ascolta, ogni singola anima dei bambini, sia quelli che stanno bene che quelli che purtroppo no, i bambini che si trovano negli ospedali, che lottano veramente contro i tumori, anche delle persone che, adulte, ogni singola anima, io ti dico questo, sia chi sta bene, sia chi purtroppo non sta bene, da affidarle al Signore, perché solo Lui ci può mettere le mani, solo Lui può decidere sulla nostra vita. Per chi ci crede è così, per chi magari non ci crede e pensa di potercela fare da solo, tanti auguri.
1: Sì. Bene, bene, però vedo che c'hai molto, molto di tutto, eh? Sei... Ma tu studi 24 ore, com'è?
0: Ma un po' la vita, un po' mi interessa, un po', ecco, è un po' anche le sensazioni che uno prova, no? Anche il cuore, ascoltando il cuore, ascoltando l'anima. Questo è importante.
1: Sì, no, è uno che legge, che vuole sapere, eccetera, eccetera, è una cosa bella, quindi.
0: Però io ho un carattere, no, che particolare, no? A volte mi arrabbio per niente, metto il muso per niente, però non sono cattiva. Io perlomeno mi reputo di non essere cattiva.
1: Ah, non sei cattiva tu?
0: No. No, mi posso arrabbiare un attimo, una sfuriata, poi dopo mare mi basta. La cattiveria è ben altro.
1: Ma come, ecco, per quelli che ci ascoltano e sono cattivi, per esempio, cioè cosa gli potresti dire?
0: Non puoi far niente lì.
1: Come niente?
0: Secondo me, no.
1: E dai, ma
0: perché tanto tu provi a farglielo capire, più tanto non cambia il risultato. Cioè, nella vita c'è chi è buono e chi è cattivo. Chi è buono sta con i suoi simili e magari forse chi è cattivo se ne approfitta. E chi è cattivo resterà sempre cattivo, non a caso esiste il paradiso e l'inferno. Ecco, che vuoi fare alle anime cattive, no? Che vanno all'inferno, ormai non gli puoi fare più niente lì.
1: Tu dici che non gli si può fare niente?
0: No.
1: Ma
0: ho chiesto anche un prete, non gli si può fare niente. Puoi pregare sì per le anime del purgatorio, che possono andare verso la luce.
1: Ecco, capito.
0: Quello sì, ma le anime cattive restano tali, non gli fai niente.
1: Tu comunque a tutte quelle persone avrei visto queste brutte che fanno cose,
0: le persone cattive, esatto. Cosa posso dire alle persone cattive? Di pregare.
1: Tu le conosci, no?
0: Troppe. Fin troppe.
1: Troppe addirittura.
0: Fin troppe.
1: Tutta la città che è?
0: No, fin troppe, perché purtroppo la vita mi ha riservato questo per ora, quindi.
1: Ecco, quindi. Ma secondo te perché c'è tutta sta gente che è così, no? Che
0: perché sempre non pregano, perché non credono.
1: Non credono.
0: Perché no, non si affidano a Dio. Se tu in nome di Dio ti si mettono a ridere sulla faccia.
1: Questo è bello, fai a dirlo perché è bello, sì.
0: Le porti in chiesa magari e si sentono male. Allora che fai?
1: Effettivamente.
0: O chiami l'esorcista, oppure non lo so.
1: Ma io comunque spero che siano più quelli che non si
0: Io sai cosa penso anche, che tante volte la vita riserva anche il tornaconto, nel senso metti ipotesi, no? Che adesso loro si sentono tranquille, queste persone, no, che sono cattive dentro, si sentono tranquille perché dicono magari io non ho bisogno di Dio, non ho bisogno di nessuno, no? Io vado avanti da solo, non credo, sono ateo, non credo nel Signore, non credo nella Madonna, non credo in Dio, non credo ai santi, non credo agli angeli, agli arcangeli e tutto il paradiso, insomma. E poi magari si trovano nelle situazioni nella vita in cui una cosa va veramente storta, ma non è che dici storta che si risolve il giorno dopo, storta, che ne so, anche faccio un esempio, un incidente grande dove tu praticamente magari, che ne so, vai anche in coma, no? E lì ti trovi praticamente, ho sentito di storie di gente, no, che hanno visto la luce, una luce calda, anche se dopo sono ritornati comunque nella vita, perché in vita si sono svegliati, perché non era quello il momento. Io penso che delle situazioni del genere, nelle situazioni in cui tu stai male sul serio, ti cambia. Allora dici, cavoli, io se sono qui è perché è grazie al Signore che sto qui, è grazie a Dio che sto qui, è grazie alla Madonna che mi ha rimandato qui sulla terra. Allora se mi ha rimandato sulla terra non è sto qui perché volevo continuare a fare del male, allora io forse ho sbagliato qualcosa, allora io forse mi devo convertire, allora io forse devo veramente pensare che c'è qualcosa all'altra parte che aspetta tutti, comunque, perché bene o male purtroppo quello è un passaggio che dobbiamo fare tutti, chi prima o chi dopo. Certo, tanti dicono meglio dopo, per carità, non lo metto in dubbio, certo, anch'io sono la prima a dire meglio dopo, però io ci credo che dall'altra parte c'è Dio, c'è la Madonna, c'è Gesù che ci aspetta, che veramente lì giudicano quello che fai.
1: Chissà se una volta, se a un certo punto non si muore più.
0: Quello non lo so.
1: Tu che dici?
0: Quello non lo so, Nazareno.
1: Ecco, non lo sappiamo,
0: Però dobbiamo sempre restare giovani, perché ovviamente il corpo invecchia.
1: Quello sì. Però voglio dire, a un certo punto potrebbe essere che non si muore più, che ne sai?
0: Sai che cos'è, Nazareno? Che io adesso non ti dico una cosa. Sai che cosa non vorrei più? Che ci siano le guerre, ma non solo le guerre quelle di adesso, no? Ma le guerre anche tra famiglie, tra persone, tra coppie. tra, cioè andare tutti in armonia, questo manca.
1: Allora, attenzione, perché tu hai detto una cosa molto bella, e allora, e tutti hanno ascoltato, ci stiamo ascoltando, la cosa che possiamo fare è pregare per questo, perché che veramente non si facciano queste brutte cose. Ecco, preghiamo per questo. Questa è una cosa molto...
0: Io, Nazareno, da quando ho perso papà, se non... Certo, ci sono momenti in cui ho lo sconforto, perché è normale, ho un trauma non indifferente, perché mi ha segnato, insomma, no? Questa cosa brutta, questa perdita importante per me, no? Perché anche se un genitore comunque è separato, sempre che... è sempre un papà, è sempre una figura importante nella mia vita, ma sempre messo a fondo, ma ha donato la vita, quindi non è che dici dopo lui magari avrà fatto i suoi sbagli, io anche, tutti sbagliamo, Nazareno, non sto qui a puntare il dito, anche perché ormai
1: non ha
0: più un senso.
1: C'è qualcuno che dice che non sbaglia mai, però non so se è vero.
0: Penso che tutti sbagliamo, forse qui dovrebbe
1: allora aspetta, perché c'è una telefonata, Isa, vediamo chi è che è arrivato. Pronto,
8: sono Giovanna.
1: Giovanna, ciao, buongiorno.
8: Senti, volevo rispondere, dice che se non preghi, io prego a casa, però non frequento, prima quando ero giovane, sì, adesso non frequento. Allora che sono, buona o cattiva?
0: Buona.
8: Sono buona?
0: Per me sì.
1: Se tu preghi sei buona, no?
8: Per me sì. A casa prego, ma però non frequento la chiesa, capito? In chiesa.
1: Alla chiesa non ci vai?
8: No.
1: Ma perché non ci vai?
8: Ci vado quando mi capita. Perché così mio marito lo stesso non frequenta, è così, capito? Non... Però
0: sai che sì, non ti devi fare una colpa, perché tu prendi anche a casa. Io penso anche questo, che alcune persone magari vanno in chiesa, vanno a battersi il petto e poi sono più cattive degli altri, magari, no?
8: Quindi non lo so io, perché stanno in chiesa.
0: Non ti devi fare una colpa per questo.
8: Dice male di quella che porta quel vestito fatto così.
0: Brava.
8: Capito? Allora l'ho notato questo. Quando ero ragazzina frequentavo l'azione cattolica, tutto, ma dopo col passare sono sposata, i bambini, una cosa un'altra, e ho cominciato a lasciarlo.
1: Ecco.
8: E tante cose c'è state. E così, però prego in casa, sono ammessa, come ti ripeto, la domenica non la frequento, capito? Quando mi capita resto. Ascoltare la messa, io per esempio ascolto la messa alla radio, quello della radio vostra.
1: Beh, già, questa è una cosa bella.
8: Sì, la messa che fa Macerata a domenica mattina, no?
1: Esatto.
8: Anche la mattina alle 7:30, quella che fa.
1: Sì, i giorni normali, sì.
8: Sì, ascolto.
1: Ecco, beh, vedi, questa è una bella cosa. Il Signore sa giustissimo, è bello, e te lo dirà che fai questo.
8: Il Signore ascolta, no?
1: Però in chiesa non si vuole andare.
8: Va bene. Io vi auguro buona giornata.
1: Brava, capito? Sei stata che ci hai raccontato.
0: Grazie.
1: Queste cose.
0: Grazie, Giovanna. Buona giornata anche a te.
8: Grazie a voi.
0: Ciao, buona giornata, Giovanna.
1: Bravissima Giovanna che ci ha chiamato. 0733 23 75 75, se volete farlo anche voi, vai.
0: Allora, Nazareno, ritornando al discorso di prima, ecco, anche io come Giovanna non è che sono tutti i giorni, non vado tutti i giorni in chiesa, però io al Signore ci credo, prego, e anche quando magari tante volte sono un po' agitata, perché queste situazioni così, ecco, ti fanno un attimo star male. Però io ti posso dire una cosa, che a me il Signore non mi ha mai abbandonato, e anche adesso mi sta dando una forza.
1: Attento che ci abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
9: Buongiorno. Allora, intervengo anch'io brevemente. Due cose.
1: Sì. Come
9: dici? Una cosa che do ragione alla signorina Elisa, quando dice che una persona che è cattiva difficilmente cambia.
0: Esatto.
9: Ho esperienza personale.
0: Dovrebbe essere Sandro.
9: Sono Sandro, sì.
1: Sandro.
9: La seconda domanda riguarda la signorina Lisa. Dunque, sì, stavo dicendo che una persona che per temperamento e per carattere è abituata a vivere in un determinato ambiente, una famiglia fatta in una determinata maniera, che magari segue il padre che è egoista, che riguarda solo le sue cose, una persona cioè che cresce in una determinata maniera, gli rimane sempre, non si può cambiare. Uh-huh. Dire, guarda, che per un po' di carità dovresti fare questo, no, non lo faccio, non me ne vanno. Cioè, Doretta ha do ragione a Elisa, la quale dice che chi che per temperamento e carattere, per ambiente, abitudini, educazione è cresciuta in una determinata maniera, ha fatto geneticamente una variazione, un adeguamento di se stesso a quello che è abituata a vivere e a fare, non cambia. Mm-hmm. E questo è la ragione. La seconda cosa è, dato che la signorina Elisa ha detto che è buona, la invito, se vuole, a farmi visita a casa. Cioè, la signora, anche accompagnata da un'amica, ma non ha importanza, io no, ho 90 anni, mi piacerebbe avere un'amicizia con la signorina Lisa, però partendo da casa mia, perché a casa mia lei vedrà tante di quelle cose che rimarrà stupita, che rimarrà talmente interessata, che non può fare a meno di dire: ma guarda questo imbecille qui, tutte queste cose.
0: No, imbecille non mi permetterei mai.
9: Non lo sa, sì, imbecille in senso buono, Lisa, io ho fatto il militare, le parolacce non mi mancano. E quindi la invito a farmi visita, se lei vuole, mi telefona, perché sono piuttosto impegnato, ho la moglie invalida, per cui tra terapie eccetera non è che abbia tanto tempo. Però se lei dice sì, oggi alle 4:30 arrivo, di mattina no perché sto cucinando, devo cucinare, qui sono sempre impegnato la mattina perché sono uno sguattere.
1: Un uomo che
0: no, ci mettiamo d'accordo, Sandro, e poi dico, sono una persona
9: oggi
0: di parola.
9: Oggi pomeriggio è libero.
0: Oggi pomeriggio io non ci sono, purtroppo.
9: Perché dopo stasera lei interviene.
0: Io ci sono il lunedì.
1: Stasera alle 10:30 forse se ci sta lunedì, ci sarò anch'io.
9: Lunedì.
1: Ecco.
0: Allora, io ci sono
9: compleanno in mattina. Lunedì arriva Gianni, lunedì io sono libero perché gli esami li ho fatti,
0: io non ho la macchina, purtroppo non ho la macchina, quindi in caso mi devo organizzare, casomai mi devo organizzare, possiamo dirlo anche a Gianni e Andrea, ti veniamo a fare un saluto, ok? A casa tua,
9: va bene.
0: A casa vostra. Ok, bene, ci mettiamo d'accordo con lui.
9: Lunedì, allora mi segno lunedì perché io devo segnarmi l'appuntamento.
0: Lunedì noi facciamo il notturno. Poi in caso sento loro anche.
9: Anche giovedì fai il notturno, no?
1: Sì,
9: no.
1: Stasera sì.
9: Ah no,
1: stasera
9: voglio intervenire perché voglio essere critico con un vostro conduttore.
1: Come dicevi, Lisa?
0: Scusami Nazzano, non c'è Anna Maria Stanco stasera?
1: Che? No, c'è, non c'è.
9: Stasera c'è il notturno, voi, no? Giovedì.
0: Sì, con Nazzano Anna Maria Stanco.
1: Esatto. Sì.
0: Quindi io
9: stasera interverrò io perché voglio ribadire un qualcosa che non sono riuscito a dire perché si è interrotta la comunicazione, manco per i saluti, l'ultima volta c'era Elisa. Sono intervenuto ma non sono. Ero in polemica, stavo criticando il conduttore e non sono riuscito a ribadire. E lui
0: con Gianni,
9: è rimasto con la sua idea.
0: Con Gianni stavi parlando?
1: Sì.
9: Non so se si chiama
1: Franco.
9: E quindi io gli debbo finire il discorso che ho iniziato. Perché io con il signor Gianni una volta sono intervenuto dicendo quello favorevole all'era militare e sono passato per un guerrafondaio. Non è vero, io la guerra l'ho vissuta sulla mia pelle, perché avevo 4, 5, 6, 7, 8 anni, quindi da piccolo io stavo subivo la guerra, la fame eccetera, e poi perché ho fatto la guerra, perché da militare sono intervenuto quando Nasser ha nazionalizzato il canale di Suez, siamo andati con il mio reggimento a seguito dei paracadutisti inglesi e francesi, quindi io la guerra la conosco, non sono un guerrafondaio, anzi, però sono passato per un guerrafondaio perché questo signore Gianni è pieno e completo delle sue convinzioni e le ribadisce.
0: No, mi sa che non è Gianni.
9: Non lo conosco.
0: No, mi sa che tu hai fatto questo discorso con un altro, perché noi non abbiamo fatto questo.
9: L'altra volta c'eri tu presente. C'era lei presente, Lisa.
0: No, non ti preoccupare, dammi pure del tuo. Io non in questo momento non me lo ricordo, ma questo
9: l'ultima volta era presente, eri presente, diciamo, e non sono riuscita a ribadire la convinzione completamente sbagliata, secondo me, ma secondo le norme, completamente sbagliata di questo conduttore. E quindi io stasera, se intervengo, voglio rifinire, ribadire il suo errore e il dato necessario. Vabbè.
1: La cosa comunque è questa, che
0: scusa, Nazareno, perdonami. Stasera se tu vuoi parlare con Gianni non c'è, perché lui
9: io intervengo per finire il discorso. Lui diceva che essendo stato per una decisione al Senato erano tanti bambini ridicoli vestiti con giacca e cravatta, che lui si sentiva a suo disagio, e quello sono fatti suoi, ci ha diciato, però stavo dicendo che l'ambiente ha bisogno delle sue regole. Se uno va in chiesa vestito mica da pondaco vestito bene, mica pondaco i pantaloni corti,
0: ma non te lo permettono, non te lo permettono,
9: oppure mettono gli scialli, ci sono ambienti in cui bisogna adeguarsi alla situazione. Allora, stando a lui, tanti anni fa, nessuno di voi era nato, un ragazzotto lì, non so, io pensavo fosse un arti, non lo vedo, si è presentato a due carabinieri che stavano di guardia alla prefettura, si è presentato e uno, che è carnevale, che ti sei mascherato. Il capoposto l'ha preso e gli ha fatto fare una nottata in Cartapuglia. Però lui che va offendendo qualcuno, che fa il carabinieri il suo dovere, perché l'ambiente in quel momento era arrivato qualche ministro, perché era con il pennacchio bianco e rosso, quindi era in tenuta, lui era in una tenuta per adeguarsi alla situazione e all'ambiente. Ma è sempre così, è stato sempre così. Quando adesso il 2 giugno c'è la rivista militare, noi vediamo il Presidente della Repubblica tra i corazzieri, in un palco dove ci sono i ministri, tutti vestiti eleganti, i generali in alto uniforme, eccetera, perché l'ambiente, la situazione, la competenza, il fatto di stare alla presenza obbliga una determinata tenuta. Tutti gli altri stavano in canottiera, ridevano, cantavano i bambini, ma quell'ambiente era adeguato a quella situazione. E quindi non si può dire tutti i suoi buffoni, non solo, lui ha ribadito la sua idea dicendo sono tutti ridicoli, dei bambini che mi sono sentito a disagio. Vabbè, ti sei sentito a disagio te, però l'ambiente, la situazione, il Senato, perché qui i senatori stavano in riunione con giacca e cravatta, che vuol dire? Allora dovremmo dedicare anche che tutti stanno in giacca e cravatta e a fianco di loro ci sta le ragazzine, le signorine in vestaglia, in canottiera, gli altri tutti in giacca e cravatta e le donne stanno in canottiera. Voglio dire, ognuno si adegua a quella che è l'ambiente. Basta. Allora io vorrei, se mi è permesso, invitare la signorina Elisa a casa mia. Signorina Elisa, lei non è che viene a trovare sì, sono vecchio, malato e brutto, però lui mi viene a trovare una persona, ma mi dà modo, non lo sa nessuno, di quello che sono io non lo sa nessuno, ha modo di darmi sfogo a quello che so fare, va bene?
0: Ok, guarda.
9: Allora, il numero telefonico mio lo vuole sapere?
0: Lo lasci in regia che è meglio, perché sennò qui magari è meglio che lascio tutto in regia, sia l'indirizzo che il numero di telefono, perché qui
9: adesso non c'hai una
0: lasci il contatto su in regia, no? Magari chiude e lascio il contatto alla mia collega in regia. E poi dopo ci mettiamo d'accordo, ma magari in qualche modo la
9: molto gentile, d'altronde a poco fa ho detto che eri buona, che eri brava, eri buona, e quindi la tua bontà non ti permette di fare una cattiva.
1: Di essere buona per forza.
0: Assolutamente,
9: va bene, Elisa. Allora io ti saluto e mi metto in contatto con la segreteria per dare l'appunto. Va bene?
0: Sì, poi dopo ci mettiamo d'accordo, Sandro.
9: Va bene. Oggi il risotto, oggi è pranzo, sto cucinando il risotto per la signora Marita, facciamo un risotto. Sto cucinando, va bene, arrivederci.
0: Buona giornata, ciao Sandro, buon pranzo.
9: Altrettanto, altrettanto.
1: Ciao. Bene, bene, bene, bene, bene.
0: Bene, Nazareno, abbiamo avuto anche questo invito, soprattutto io. Se vuoi venire con me mi fa piacere, lo sai, ci organizziamo, andiamo a trovare Sandro a casa sua.
1: Ma lui ha detto che vuole solo te, perché se almeno...
0: tu vieni con me.
1: Sei bravissima.
0: Buonissimo, vieni con me, Nazareno.
1: Addirittura, vedi che roba. Certo. Vedremo.
0: È un amico in più, dai, un amico in più, è il nostro ascoltatore, non possiamo deluderlo. Ecco. Quindi Nazareno, prepariamoci e lo andiamo a trovare a casa, sia lui che la moglie.
1: Ecco, vedi. Allora, siamo arrivati qua ormai al termine di queste belle cose che abbiamo detto, no? Che vogliamo dire ancora? Ultima cosa?
0: È l'ultima cosa, stavo finendo praticamente il discorso, che il Signore appunto ci ha la forza in tanti momenti anche tristi che purtroppo la vita ci riserva, e io Nazareno ti credo, poi gli altri fanno come vogliono.
1: Perfetto, perfetto. Tante persone oggi abbiamo parlato, tu hai
0: detto. Ringraziamo.
1: Ecco, ci hai detto tante cose e salutiamo tutti. Alla prossima.
0: Volta. Alla prossima. Ciao Nazareno, ciao a tutti.
10: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
11: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
12: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.

0: Radio Nuova in Blu.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, questo è l'appello che Papa Leone ha rivolto ai vescovi italiani che hanno concluso oggi la loro assemblea. Il Papa chiede alla Chiesa il coraggio di parrocchia accogliente, missionaria, il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande, il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri. Un popolo viene generato da madri e padri nella fede, da comunità che sanno dire con la vita prima ancora che con le parole, ha sottolineato il Papa. L'Italia ha bisogno di questa testimonianza. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran contro un sito militare che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Immediata la risposta iraniana con i Pasdaran che hanno annunciato di aver preso di mira una base americana. Teheran ha anche sparato su 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, costrette a tornare indietro. Il Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree reagiscono ad attacchi ostili di missili e droni. Ancora raid di Israele in Libano, almeno 14 persone, tra cui anche 6 bambini, sono stati uccisi in un attacco di droni nel Libano del Sud, in risposta a Hezbollah che ha attaccato Israele ieri, quando una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa e 2 riservisti feriti. Israele ha anche annunciato di aver ucciso Yihab Kazim, capo di una rete centrale di trasferimento fondi di Hamas, in un attacco a Khan Yunis, nella striscia di Gaza, che ieri sera ha causato almeno 7 morti. Il governo italiano è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il problema è quello dei tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore. Li aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano una priorità. Così il ministro degli esteri Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro in merito alla proposta tedesca dell'Ucraina come membro associato all'Unione Europea. Un'operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire il patrimonio accumulato in seguito al reimpiego dei guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del boss. Sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Gli arresti. E infine una notizia dell'ultima ora: attacco al coltello alla stazione di Winterthur in Svizzera. Un uomo, cittadino svizzero di 31 anni, arrestato, gridando Allah Akbar, avrebbe accoltellato 4 persone. I feriti sono stati trasportati in ospedali ed uno è in gravi condizioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale Trevia Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in rete www.radionuova.com.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.it.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: 48° pellegrinaggio Macerata-Loreto.
2: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Superare l'ormai obsoleta visione dell'invecchiamento come mero declino biologico e promuovere una solida cultura della longevità attiva, inclusiva e relazionale. E è il cuore scientifico e sociale del 19° convegno nazionale della Società Italiana di Psicologia dell'Invecchiamento, che si terrà domani e sabato 30 maggio all'Università di Macerata. L'evento rappresenta il principale osservatorio e tavolo di confronto nazionale per disegnare modelli di cura, assistenza e sviluppo legati alla terza e quarta età. Il convegno riunirà oltre 50 rappresentanti di 10 università e centri di ricerca, associazioni del terzo settore e del volontariato. Per l'occasione UniMC lancerà la proposta di istituire un premio di laurea sostenuto dal Comitato Unico di Garanzie in memoria di Barbara Poiaghi, docente dell'Ateneo e figura impegnata anche nella vita civile della città nel 10° anniversario della scomparsa. Ai nostri microfoni Paola Nicolini, docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione ad UniMC.
6: Da tempo la SIPI si occupa di queste tematiche, diciamo anche in anticipo, no? Su quello che è stato poi un po' adesso il dibattito attuale, cioè l'invecchiamento della popolazione. E dal punto di vista psicologico ci sono già numerose ricerche che hanno stabilito, insomma, e che hanno studiato come si può invecchiare nella maniera migliore, quindi evitando anche tutti quei problemi che di solito noi pensiamo abbinati proprio all'invecchiamento. In realtà ci sono molte altre persone che si occupano nel campo della ricerca di queste tematiche, che poi presenteranno, diciamo, le migliori ricerche in campo nazionale sui vari settori che riguardano l'invecchiamento, che vanno dall'invecchiamento attivo, quindi la salute mentale, l'invecchiamento dal punto di vista anche fisico e non solo, ma anche tutti i presidi che possono in qualche modo sostenere un invecchiamento che eviti tutte quelle problematiche che, appunto, come dicevo prima, sono un po', no, nella rappresentazione che noi abbiamo delle persone anziane come persone ormai un po' fuori, no, dalle dinamiche sociali.
5: Prosegue senza sosta l'attività di contrasto ai reati contro il patrimonio dei carabinieri della compagnia di Civitanova Marche. Martedì scorso i militari hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Macerata. Il provvedimento è a carico di un cittadino di origini tunisine di 60 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, ritenuto responsabile in concorso con un altro uomo, attualmente detenuto in carcere, di una serie di furti aggravati commessi tra il 2025 il 2026 ai danni di numerosi esercizi commerciali del territorio civitanovese, presi di mira ripetutamente nel corso degli ultimi mesi. Il 60enne è stato trasportato al carcere di Monte Acuto ad Ancona. Con una ordinanza della cabina di regia coordinata dal commissario Castelli è stata approvata una rimodulazione strategica del programma Next Appennino, destinato alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Grazie alla costante attenzione del governo e alla sinergia con i quattro presidenti delle regioni, il provvedimento fissa al quarto trimestre del 2029 il nuovo termine unico per il completamento degli interventi previsti, superando la precedente scadenza di fine 2026, commenta il senatore Castelli. Questa estensione temporale garantisce la flessibilità necessaria sia per la conclusione del collaudo dei cantieri, degli interventi infrastrutturali e per la digitalizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, delle misure delle strade e per gli impianti sportivi, sia per l'attestazione della conclusione della relativa rendicontazione dei progetti e delle iniziative di sostegno all'avviamento e al consolidamento delle imprese, allo sviluppo dei centri di ricerca universitari nelle quattro regioni del cratere sisma 2016. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, appena ricevuto a Roma nell'ambito della 17ª edizione del concorso fotografico Obiettivo Terra, il premio Parco Inclusivo 2026 per l'accessibilità e la fruibilità per le persone con disabilità e ridotta mobilità. Il riconoscimento è stato decretato da Stefano Mainandi, presidente di FIABA, Fondo Italiano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, e consegnato insieme ai promotori del concorso, Fondazione Univerde, Società Geografica Italiana e Federparchi, a Maria Laura Talamè, direttrice del parco, per aver saputo coniugare la tutela rigorosa della biodiversità con il diritto alla cittadinanza ambientale. Il Sentiero per Tutti di Forca di Presta rappresenta il fiore all'occhiello di questa governance. Un percorso progettato con pendenze controllate, pavimentazioni stabilizzate ed ecocompatibili, cordolature di orientamento, l'uso strategico di ausili fuoristrada come la Jolette. Si è conclusa con la visita ad Ancona l'edizione primaverile di Tour Gustando, promosso dal Comune di Macerata, con il supporto di IRCER Macerata, che ha condotto i partecipanti alla scoperta del territorio marchigiano, tra cultura, paesaggio ed enogastronomia. Come nelle precedenti tappe, anche il tour nel capoluogo di regione, Capitale Italiana della Cultura 2028, ha registrato il tutto esaurito con la copertura completa dei 50 posti disponibili. Oltre ad Ancona, l'iniziativa parte del progetto Attivi si nasce e finalizzata a favorire la socializzazione, l'invecchiamento attivo e la conoscenza del territorio attraverso esperienze condivise e percorsi di qualità, ha visto altri due appuntamenti a Ripa Tranzone e a Cingoli, il Balcone delle Marche, promosso Borgo dei Borghi 2026 dal programma RAI, il Kilimangiaro. Domani alle 18.15 la Biblioteca Filelfica di Tolentino ospita la presentazione del libro La Casa di Tutti, Città e Biblioteche di Antonella Agnoli. Dialogherà con l'autrice Stefania Monteverde. Il grande tema dei prossimi anni è generare una città capace di cura. Per farlo serve necessariamente una nuova generazione di servizi collaborativi ben collocati sul territorio, che di queste comunità possono essere stimolo di infrastruttura e supporto, scrive Antonella Agnoli, che con il suo saggio ci stimola a viaggiare fisicamente negli immaginari civici per disegnare collettivamente scelte strategiche ed operative a tutti i livelli. Prenderà il via domani alle ore 21 al Teatro Annibal Caro la rassegna Civitanova Tricolore, promossa dal Comune e dall'azienda Teatri in occasione della Festa della Repubblica. Sul palco lo spettacolo Dance On, concerto di fiati Giuseppe Verdi, curato dall'Associazione Musicale Nazareno Gabrielli. L'orchestra, composta da 35 musicisti, proporrà un percorso antologico dedicato al movimento e alla danza attraverso le diverse latitudini del mondo. Martedì 2 giugno, spazio al Mercatino Tricolore sul Lungomare Sud, alle iniziative per le famiglie Lido Cluana, con Strega Comanda Tricolore, e alle ore 21.15 in piazza 20 settembre il grande concerto gratuito di NEC, protagonista di una tappa del tour It's Live. Dopo un rinvio causa maltempo, il circolo di Legambiente Il Grillo, con il patrocinio del comune di San Severino Marche, torna a riproporre una camminata alla scoperta delle curiosità botaniche della Valle dei Grilli. L'appuntamento è per sabato 30 maggio, con ritrovo alle ore 14.30 a Ponte Sant'Antonio. Si tratta di una iniziativa pensata per tutti gli amanti del trekking, delle famiglie e dei camminatori, anche poco allenati, desiderosi di staccare la spina ed immergersi nella quiete della natura marchigiana. La distanza complessiva, compreso il ritorno, di circa 8 chilometri.
4: Il tempo nelle Marche.
5: L'alta pressione si rafforza ulteriormente, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Venti deboli orientali, mare da mosso a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 17-28 gradi. È tutto per questa edizione del GR. Grazie per l'ascolto.
4: Giornale Radio Nuova.
7: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
8: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Esiste un momento in cui smetti di correre verso qualcosa e cominci semplicemente a muoverti, senza un traguardo preciso, senza paura di sbagliare, solo il movimento. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è gioco. Il gioco può essere considerato come una riorganizzazione del tempo. Non elimina le regole, le sceglie, e questa scelta cambia tutto. Le regole nel gioco non servono a limitare, servono a creare uno spazio in cui l'imprevisto può esistere senza però diventare minaccia. Si dice che il gioco è più antico della cultura stessa, che ogni civiltà nasce da una forma di gioco, non è un'attività marginale della vita umana, né la radice. Questa idea è davvero un'idea rivoluzionaria, oggi è ancora, da un certo punto di vista, sottovalutata. Dentro quel confine si impara qualcosa di difficilissimo: perdere senza perdere la relazione, vincere senza chiudere la comunicazione. La leggerezza che il gioco richiede non è superficialità, è una competenza. Saper attraversare le cose senza irrigidirsi è una delle abilità più complesse che esistano. Fabrizio De André, nella canzone del padre, cantava di un uomo che non aveva mai imparato a giocare con suo figlio. Era una canzone sulla distanza tra padri e figli, certo, ma era anche una canzone su cosa si perde quando si smette di avere uno spazio leggero con le persone che si amano. Il gioco educa al processo, non al risultato. Ogni azione ha valore per come viene vissuta, non solo per dove porta. Da adulti il gioco non scompare, cambia la forma, si nasconde nei progetti, nelle conversazioni, nelle decisioni prese senza paura del giudizio. Il gioco ci ricorda che serietà e libertà non si escludono, che si può stare dentro una cosa con tutto se stessi e allo stesso tempo restare leggeri. Questa è forse la cosa più preziosa che ci lascia, non una competenza specifica, ma un modo di stare al mondo. Abbiamo terminato anche oggi la nostra puntata. Oggi voglio ringraziarvi perché i messaggi che ricevo, le parole che mi suggerite, la condivisione degli episodi con qualcun altro mi tengono davvero vivo, mi fanno capire che effettivamente Piccole Grandi Parole sta crescendo giorno dopo giorno. Io vi ringrazio davvero e mi auguro che ovviamente nelle piccole grandi parole quotidiane si possa trovare magari uno spunto di riflessione che possa servire ad affrontare meglio la giornata. Da Antonio Torretti è tutto, grazie e a domani.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Abbiamo il coraggio dell'essenziale, e questa è l'esortazione di Papa Leone ai vescovi italiani che hanno concluso la loro assemblea. Il Papa chiede parrocchie accoglienti e di ascoltare i giovani. La mattina del 22 agosto sarà a San Marino. Golfo Persico, Stati Uniti ed Iran, attacchi incrociati. In Medio Oriente avanza Israele in Libano, nuovi bombardamenti anche a Gaza, 10 i morti. Trovato un altro tesoro di Matteo Messina Denaro, 200 milioni di euro tratti dal narcotraffico degli anni 80 sotto l'egida del boss mafioso. Arrestate 3 persone. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Roberto Damiata in regia. Come avete sentito dai titoli, Papa Leone ha incontrato i vescovi italiani. Da Piazza San Pietro per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale, proprio questa è l'esortazione rivolta da Papa Leone ai vescovi italiani. Papa Leone chiede a comunità ecclesiali meno preoccupate di conservare tutto e più libere invece di annunciare il Vangelo, perché la forza della Chiesa non risponde nella rilevanza. Sono punti del discorso rivolto dal Papa ai partecipanti all'assemblea della conferenza episcopale italiana in Vaticano che si chiude oggi, attendiamo il documento finale. Ci sono molti segni che parlano di stanchezza e solitudine, ma il primo compito nostro, dice il Papa, è fare nostro lo sguardo del Signore. Siamo chiamati a un ascolto profondo anche di quello che mette in discussione le nostre abitudini pastorali. Sapevamo già che il Papa il 22 agosto sarà a Rimini al meeting per l'amicizia fra i popoli. La novità di oggi è che in mattinata, nello stesso giorno, Papa Leone sarà in visita nella Repubblica di San Marino. Dal Vaticano è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ed ora la pagina degli esteri. Partiamo dal Golfo Persico, attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Gli USA colpiscono un sito militare, immediata la risposta dei Pasdaran, Teheran fa fuoco su 4 navi che cercano di attraversare lo stretto. Leonardo Possati.
3: Notte di fuoco tra Stati Uniti e Iran, Washington ha colpito un sito militare a Bandar Abbas abbattendo 4 droni, distruggendo un centro di controllo. Il Pentagono parla di azione difensiva, ma i Pasdaran hanno già risposto attaccando una base americana. La tensione è altissima anche nello stretto di Hormuz, dove le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano il transito. Immediata la replica degli Stati Uniti. Il tesoro ha sanzionato l'autorità iraniana che gestisce lo stretto, mentre Donald Trump ha ribadito che quelle sono acque internazionali e nessuno le controllerà. Resta infine il giallo diplomatico. La Casa Bianca ha smentito seccamente una bozza di accordo per il cessate il fuoco diffusa da Teheran, definendola una completa invenzione. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E anche il Medio Oriente è sempre in fiamme, non si ferma l'offensiva israeliana in Libano, l'esercito di Tel Aviv ha condotto raid contro infrastrutture di Hezbollah a Tiro, nuovi bombardamenti anche nella striscia di Gaza. Ugo Scali.
4: I 2 pesanti raid su Tiro, una delle città più grandi del paese, hanno provocato l'incendio in un edificio. Ieri le forze di difesa israeliane avevano esortato i residenti a spostarsi a nord del fiume Zaharani. Il premier Netanyahu annuncia un'espansione dell'operazione di terra a seguito degli attacchi con droni di Hezbollah nel Libano meridionale. Hezbollah con un lancio aveva colpito una donna soldato uccidendola e ferito 2 riservisti dell'IDF. Il ministro delle finanze israeliano Smotrich sui social chiede la rappresaglia per ogni drone che ferisce uno dei soldati israeliani, dice devono essere distrutti 100 edifici in Libano. E Israele ha proseguito anche con gli attacchi nella striscia di Gaza, almeno 10 le persone rimaste uccise, 18 quelle ferite in diversi raid condotti a partire da martedì scorso. Tra le vittime a Khan Yunis, Iyab Krizim, capo di una rete di trasferimento di fondi ad Hamas, e Mohammed al-Abash, comandante di unità che fabbricano armi. Negli attacchi hanno perso la vita anche altri palestinesi, tra cui 5 che si trovavano in un campo profughi. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, lo ha detto il ministro degli esteri Tajani arrivando alla riunione informale informale dei ministri degli esteri dell'Unione a Cipro. Ne sa di più da Palazzo Chigi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
5: Buongiorno Franco. Il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza dalla Lega. Arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier Tajani, come dicevi, si dice favorevole. Da Palazzo Chigi nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev. Sulla questione possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto dunque la Presidente del Consiglio mantiene la linea, anche perché è impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono soltanto per la difesa, spiega Meloni. Alle prese con le instabili condizioni di salute del paese, dall'Istat arrivano messaggi in chiaroscuro. Tale la fiducia dei consumatori, ma cala quella delle imprese, mentre preoccupa il debito e la crescita. Ma il ministro dell'economia Giorgetti rassicura: teniamo i conti in ordine. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie Augusto. La cronaca: maxi operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il riciclaggio internazionale, disposti gli arresti per 3 persone, sequestrati 200 milioni di euro derivanti dai guadagni del narcotraffico avviato dal capo mafia Matteo Messina Denaro. Ce ne parla Francesco Durante.
6: Giunge al termine di un'intensa attività investigativa la maxi operazione contro il riciclaggio internazionale, che ha consentito di ricostruire il vasto patrimonio derivante dal reimpiego, anche attraverso società offshore, di ingenti capitali incassati col narcotraffico prosperato già a partire dagli anni Ottanta per iniziativa del capomafia Matteo Messina Denaro. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato all'arresto di 3 persone e al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro di provenienza illecita aggravata dall'agevolazione mafiosa. Le attività sono scattate oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna, in stretta collaborazione e costante raccordo con i locali organi giudiziari e di polizia. Francesco Durante, linea allo studio.
1: E caccia agli aggressori che hanno ucciso a coltellate nella notte tra martedì e mercoledì Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ecuadoriano, alla stazione Certosa di Milano. Ho riconosciuto uno dei loro tatuaggi, è un capo della MS-13, così il padre del giovane è arrivato sul luogo dopo la morte. Oggi visita della Repubblica Democratica del Congo del segretario generale dell'OMS Ghebreyesus, che ha chiesto sostegno di tutta la comunità internazionale per sconfiggere l'Ebola. Allo Spallanzani prosegue la quarantena della chirurga italiana rimpatriata ieri. Lucia Scione.
7: Ha trascorso la notte allo Spallanzani la chirurga di Medici Senza Frontiere, ricoverata ieri per trascorrere la quarantena dopo il rimpatrio dalla Repubblica Democratica del Congo, dove era avvenuta in contatto diretto con pazienti risultati positivi, ed è nel centro romano che resterà per la sorveglianza sanitaria prevista dai protocolli internazionali. Intanto i conflitti armati, l'esodo della popolazione, la fame, il blocco delle frontiere con l'Uganda stanno facendosi migliori alleati del virus dell'Ebola. Senza il cessate il fuoco, il ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'ultimo focolaio, dilagherà. Rinnoverà l'appello alla cooperazione mondiale il segretario generale dell'OMS in visita nella Repubblica Democratica del Congo. Tornerà a chiedere la sospensione delle rappresaglie armate che da decenni opprimono l'area ed impediscono l'accesso umanitario. Ma per ridurre il contagio, ancora una volta, è necessario fare leva sulla popolazione che vive l'ennesimo attacco della febbre emorragica come una maledizione. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Negli artigli del branco per tre giorni da incubo per una donna colombiana adescata fuori da un locale e poi costretta per giorni a subire abusi e violenza da un gruppo di uomini a Roma. Le manette sono scattate per 5 di loro. Solo al termine della terza giornata la 32enne colombiana è riuscita a fuggire. Continua il caldo anomalo sull'Italia, dove le temperature stanno raggiungendo picchi molto più elevati della media del periodo. Alessio Orlandi.
8: Un fine maggio con temperature bollenti. Il solleone arriva con anticipo sull'Italia rispetto a qualche anno fa, quando il caldo si concentrava soprattutto nei mesi di luglio e agosto. La colonnina di Mercurio raggiungerà il picco di 32 gradi di massima e 20 di minima. 4 oggi le città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino. È stato il Ministero della Salute a emanare l'allerta che segnala il livello massimo delle ondate di calore. La situazione tuttavia è in miglioramento, perché aumentano, rispetto alla giornata di ieri, i bollini gialli in molte città italiane. Ma dopo il picco di questi giorni, già da stasera ci sarà una discesa, le temperature massime caleranno di qualche punto e domani nessuna città sarà da bollino rosso. Nelle prossime ore, fanno sapere gli esperti, arriverà aria fresca dalla Scozia che porterà temporali, anche violenti. Partiranno dal nord-est verso l'Appennino per poi colpire Toscana, Umbria, Lazio e parte dei settori interni del sud. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie a Roberto Damiata e regia da Franco Rossi. Buona giornata.
9: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
10: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
9: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
11: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
12: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
14: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Siamo pronti per iniziare anche questo appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Vi do il benvenuto. Ad accogliervi sempre Morena Oro insieme al Diavolo, il Diavolo che veste Prada. Questo best seller scritto da Lauren Weisberger, come ormai ben saprete, non aggiungo i soliti preamboli iniziali, tanto ormai sarete fedelissimi e saprete tutto dei particolari che riguardano questo libro. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati ormai quasi sulla dritta finale. La nostra Andrea ha raggiunto Miranda a Parigi per le sfilate importantissime alle quali lei assiste ogni anno. Solitamente viene accompagnata dalla sua prima assistente, Emily. Ma quest'anno invece Emily è malata e quindi non può andare. E tocca ad Andrea sostituirla. I preparativi sono stati frenetici, faticosi e stressanti. Chissà come sarà la settimana che dovrà essere dedicata a questo grande evento e cosa attenderà la nostra Andrea. Andiamo dunque avanti con la nostra storia.

fine la macchina si fermò davanti all'ingresso dell'hotel. Un gentiluomo distinto aprì la portiera per farmi scendere. «Mademoiselle Sachs, finalmente! Che piacere fare la sua conoscenza! Sono Gérard Renault!» Aveva una voce calma, sicura. I capelli grigi e le rughe sul volto indicavano che il portiere del Ritz era molto più vecchio di come me l'ero immaginato, le volte in cui avevo parlato con lui al telefono. «Monsieur Renault, anche per me è un vero piacere!» Mentre scambiavo quei convenevoli, all'improvviso mi piombò addosso la stanchezza. L'unica cosa che desideravo era di infilarmi in un bel letto soffice e dormire. Ma Renaud sfalciò via le mie speranze. «Mademoiselle Andrea, Madame Priestley vuole vederla nella sua suite immediatamente, prima ancora che possa sistemarsi nella sua, temo». Sembrava a disagio e per un attimo mi sentii più dispiaciuta per lui che per me. Mi stampai in faccia un sorriso impermeabile. «Benone, qualcuno può accompagnarmi da Miranda?» «Ma certo, mademoiselle. Nostra signora è nella suite Coco Chanel, naturalmente». Al telefono Monsieur Renault era sempre stato il massimo della correttezza, ma il tono ironico della sua ultima frase mi insinuò il sospetto che detestasse Miranda almeno un pochino. L'ascensore si aprì. Monsieur Renault sorrise e mi fece strada. Disse qualcosa in francese al ragazzo dell'ascensore e mi affidò a lui perché mi scortasse di sopra. Renault si congedò e io salii nella suite di Miranda. Il ragazzo bussò alla porta, quindi si dileguò, lasciandomi ad affrontare Miranda da sola. Una graziosa cameriera in uniforme mi aprì la porta e mi fece strada. Aveva gli occhi tristi e teneva lo sguardo abbassato. «Andrea?» Sentii che mi chiamava da qualche parte in fondo a un meraviglioso soggiorno. «Andrea, ho bisogno che tu mi faccia stirare il tailleur di Chanel per questa sera. Era in uno stato pietoso quando l'ho tirato fuori dalla valigia. Poi chiama la scuola, voglio la conferma che le bambine ci siano andate. Lo farai tutti i giorni, non mi fido di quell'Annabelle. Vedi di parlare con Caroline e Cassidy ogni sera e compila un calendario dei compiti e delle interrogazioni. Mi aspetto una relazione scritta tutte le mattine dopo la colazione. Oh, e trovami subito il senatore Schumer al telefono, è urgente. Un'ultima cosa, ho bisogno che contatti quell'idiota di Renault. Avvertilo che non tollererò membri del personale incompetenti durante il mio soggiorno. Se lui non può darmi garanzie in questo senso, sono sicura che il direttore generale della società che gestisce il Ritz provvederà ad accontentarmi. Questa deficiente che mi ha mandato non è in grado di fare niente». Mi voltai a guardare la ragazza che in quel momento se ne stava acquattata nel foyer, con la stessa aria spaventata di un criceto al cospetto di un gatto. Diedi un'occhiata in giro, cercando disperatamente di ricordare punto per punto la raffica di ordini che Miranda mi aveva appena impartito. «Provvedo subito», disse ad alta voce, passando davanti al pianoforte a coda e a ben 17 mazzi di fiori disseminati per la suite grande come una casa. «Torno immediatamente, Miranda». Uscendo, diedi un'ultima occhiata a quella magnifica stanza. Era senza dubbio il posto più lussuoso ed elegante che avessi mai visto. Tende imbroccato, moquette color crema, copriletto di damasco, statuine dorate disposte con discrezione e gusto sugli scaffali di mogano e sui tavolini. Salutai la cameriera intimorita e uscii nel corridoio. Il ragazzo dell'ascensore era ancora lì. «Mi può mostrare la mia stanza, per favore?» Mi precedette lungo il corridoio. «Ecco, mademoiselle, spero che sia di suo gradimento». La mini suite era una replica esatta di quella di Miranda, solo con un soggiorno più piccolo e un letto meno imponente. Telefono, computer portatile, stampante laser, scanner e fax avevano rimpiazzato il pianoforte a coda della suite di Miranda. Ma a parte questi dettagli, le due stanze erano straordinariamente simili per il decor ricco e accogliente. «Questa porta conduce direttamente alla suite della signora Priestley», spiegò.
e fece per aprirla. No, va bene, non ho bisogno di vederla, mi basta sapere che c'è. Diedi un'occhiata alla targhetta col nome appuntata sul taschino della sua uniforme perfettamente stirata. Grazie, Stefan. Cercai nella borsa i soldi per la mancia e realizzai che avevo scordato di cambiare i dollari in euro. Oh, mi spiace, ho soltanto dollari americani. Va bene lo stesso? Diventò paonazzo. Oh, no, no, signorina, non si preoccupi, la prego. La signora Priestley si prende cura di questi dettagli prima della partenza. Comunque, dato che quando uscirà dall'hotel le servirà della valuta locale, mi permetta di mostrarle questa. Fece qualche passo verso l'enorme scrivania, aprì un cassetto e mi porse una busta con il logo dell'edizione francese di Runway. Dentro c'era una mazzetta di euro, circa l'equivalente di 4.000 dollari americani. Il biglietto, scritto a mano da Bridget Jardin, il direttore dell'edizione francese di Runway, diceva: Andrea, tesoro, sono felice che tu sia tra noi. Gli euro nella busta ti serviranno durante il tuo soggiorno a Parigi. Ho parlato con Monsieur Renault, che sarà a disposizione di Miranda 24 ore al giorno. Vedi più sotto la lista dei suoi numeri di telefono, personali ed ufficio. Ti ho allegato anche il numero dello chef, della personal trainer, del direttore dei trasporti e naturalmente del direttore generale. Sono tutti abituati ai soggiorni di Miranda durante le sfilate, perciò non dovrebbero esserci problemi. Naturalmente io stessa sono sempre reperibile al lavoro o, se necessario, sul cellulare o al telefono di casa, nel caso tu o Miranda necessitiate di qualche cosa. Se non ti vedo prima, spero di conoscerti alla Grand Soirée di sabato. Con affetto, Bridget. Piegata in un foglio e infilata sotto i soldi c'era una lista di un centinaio di numeri di telefono, da quello del fiorista a quello del chirurgo. Gli stessi numeri erano riportati anche sull'ultima pagina del dettagliato programma che avevo redatto per Miranda, usando le informazioni che Bridget aveva aggiornato quotidianamente per me. Perciò per il momento sembrava che nulla, a parte una nuova guerra mondiale, avrebbe potuto impedire a Miranda Priestley di assistere alle sfilate di primavera con il minor coefficiente possibile di stress, ansia e preoccupazione. Molte grazie, Stefan. Scartai 3 biglietti per lui, ma Stefan ignorò cortesemente il mio gesto e scomparve nel corridoio. Non so come, ma nell'ora che seguì riuscii a soddisfare tutte le richieste di Miranda. Mi disponevo a posare la testa sul cuscino di pura seta e a schiacciare un sonnellino quando, manco a dirlo, il telefono suonò. «Andrea, vieni immediatamente nella mia stanza!» ringhiò e mi sbatté giù il telefono. «Sì, certo, Miranda, grazie per avermelo chiesto così gentilmente, è un piacere per me», dissi rivolta alla cornetta del telefono. Mi trascinai mestamente lungo il breve passaggio che collegava la mia camera con la sua. Venne di nuovo ad aprire la cameriera. «Andrea! Una delle assistenti di Bridget mi ha appena telefonato per sapere quanto è lungo il mio discorso per il pranzo di oggi», annunciò. Stava sfogliando una copia di Women's Wear Daily che doveva averle spedito qualcuno dalla redazione, probabilmente Allison, che conosceva la prassi dai tempi in cui era stata in servizio nell'ufficio di Miranda. Due ragazzi si stavano occupando del suo trucco e dell'acconciatura. Discorso? Quale discorso? L'unico programma di oggi, a parte le sfilate, era un pranzo al quale Miranda si sarebbe trattenuta i 15 minuti canonici prima di soccombere alla noia e piantare tutti in ascio. Scusa, hai parlato di un discorso? Esatto, chiuse il giornale con cura, lo piegò a metà, quindi con uno scatto lo buttò per terra in un angolo. Perché diavolo non sono stata informata che avrei ricevuto un premio allo stupido pranzo di oggi? Sibilò. Gli occhi erano due fessure sottili che sprizzavano odio. Malcontento? Certo. Insoddisfazione? Sempre. Fastidio?
Frustrazione, infelicità generalizzata? Come no, ogni minuto, giorno e notte. Ma era la prima volta che nel suo sguardo leggevo un'avversione così pura e intensa. Miranda, mi spiace, l'ufficio di Bridget era incaricato di confermare la tua partecipazione al pranzo di oggi e nessuno ha mai... Basta! Taci immediatamente! Scuse, sempre scuse! Tu sei la mia assistente, tu sei la persona che io ho scelto per risolvere i problemi a Parigi, tu sei quella che deve informarmi di tutto! Stava quasi gridando ora. Il parrucchiere le chiese garbatamente in inglese se desiderava che ci lasciassero sole, ma Miranda lo ignorò. È mezzogiorno e io devo uscire di qui tra 45 minuti. Voglio che per allora tu abbia preparato un discorso breve, conciso, ma articolato, di sicura efficacia. Altrimenti sei licenziata. È tutto. Mi precipitai in corridoio e cominciai a chiamare il numero dal cellulare ancora prima di entrare nella mia camera. Mi rispose una delle assistenti di Bridget. Ho bisogno di parlare con Bridget, gridai. Avevo perso completamente il controllo. Dov'è? Dove? Ho bisogno di parlarle subito, subito! La ragazza stette in silenzio un attimo. Andrea, sei tu? Sì, sono io, voglio parlare con Bridget, è un'emergenza, dove diavolo è? È una sfilata, ma non ti preoccupare, ha sempre con sé il cellulare. Sei in hotel? Ti faccio richiamare al più presto. Il telefono sulla scrivania suonò dopo un paio di secondi, che a me sembrarono secoli. Andrea! Esclamò Bridget con il suo bell'accento accento francese. Che cosa c'è, cara? Monique ha detto che sembravi isterica. Isterica? Accidenti se sono isterica! Bridget! Come hai potuto farmi una cosa del genere? Il tuo ufficio ha organizzato questo maledettissimo pranzo e nessuno si è preso la briga di dirmi del premio e del discorso di Miranda. Andrea, calmati, sono sicura che ve l'abbiamo detto. E adesso lo devo scrivere io. Mi senti? Ho 45 fottutissimi minuti per scrivere un discorso di ringraziamento per un premio di cui non so niente in una lingua che non conosco. L'alternativa? Il licenziamento. Come diavoli ne faccio? Va tutto bene, rilassati, adesso ti spiego. Prima di tutto la cerimonia si svolgerà lì, alla Ritz, in una delle sale convegni. Basta scendere le scale. Il premio è del French Council on Fashion, un ente che tradizionalmente distribuisce riconoscimenti durante la settimana delle sfilate. Runway sarà premiato per i servizi di moda. Non è un granché, giusto una formalità. Cosa si aspettavano che dica? Cosa si aspettano che dica, Miranda? Insomma, cosa devo scrivere? Perché non me lo detti tu il discorso in inglese? Per la traduzione chiederò aiuto a Monsieur Renault qui in albergo, va bene? Comincia, sono pronta. La mia voce aveva recuperato un po' di sicurezza, anche se a malapena riuscivo a tenere ferma la penna. Il cocktail di spossatezza, stress e fame mi rendeva difficile il compito. Andrea, sei fortunata. Oh, ma davvero? Questo genere di cerimonie si tiene sempre in inglese, non c'è bisogno di traduttore, quindi il discorso puoi scriverlo tu, no? Certo, certo, ho capito, mugugnai, e buttai giù il telefono. Non ebbi nemmeno il tempo di considerare che quella era la mia prima vera occasione di mostrare a Miranda che ero in grado di fare qualcosa di più che portarle il caffè la mattina. Cominciai a scrivere a una media di 70 battute al minuto. Pensai che tutto quanto doveva richiedere 2, massimo 3 minuti di lettura da parte di Miranda. Avevo il tempo di bere un goccio d'acqua e di divorare le fragole che qualcuno aveva premurosamente lasciato sul mobile bar. Se solo avessero lasciato un cheeseburger, pensai. Ricordai di avere messo una barretta di cioccolato nella valigia, ma non c'era tempo di cercarla. Per il momento dovevo limitarmi a eseguire gli ordini, per scoprire se avrei superato l'esame. Stavolta fu una cameriera diversa, ma con la stessa espressione intimorita, ad aprirmi la porta della suite di Miranda. Mi fece strada nel soggiorno. A rigore avrei dovuto restare lì in piedi, ma i pantaloni di pelle che portavo sin dal giorno prima mi si erano praticamente incollati alle gambe e i sandali a listelli erano diventati un vero supplizio.
Decisi di appollaiarmi sul sofà iperimbottito, ma nel momento in cui piegai le ginocchia, la porta della camera si aprì e mi alzai istintivamente. «Dov'è il discorso?» chiese Miranda, mentre la cameriera la seguiva porgendole un orecchino che aveva dimenticato. «Hai scritto qualcosa, sì?» Indossava uno dei suoi tailleur classici di Chanel, con il colletto tondo e le rifiniture in pelliccia, e un lungo filo di perle grosse come biglie. «Certo, Miranda», dissi fiera di me. Avanzai verso di lei, ma prima che riuscissi a porgerle il discorso, me lo aveva già strappato di mano. Solo quando finì di leggerlo, mi accorsi che ero in apnea. «Bene, va bene, niente di sensazionale, ma va bene. Adesso andiamo». Prese una borsa di Chanel Mata e Lassé e si passò la catenella a tracolla. «Come hai detto, scusa?» «Ho detto andiamo. Quella stupida cerimonia comincia tra 15 minuti e siamo fortunate. E se siamo fortunate usciremo di lì tra meno di 20. Detesto questo genere di cose». Non c'era dubbio, aveva detto andiamo e se siamo fortunate e usciremo. Ergo, si aspettava che la accompagnassi. Guardai i pantaloni di pelle provati dal viaggio e il blazer troppo stretto. Beh, se non era un problema per lei, figurarsi per me. E se per lei fosse stato un problema, sicuramente me lo avrebbe fatto presente. Nella sala congressi erano stati disposti 24 tavoli rotondi apparecchiati per il pranzo e un palco leggermente sopraelevato con un podio. Mi appostai un po' in disparte e ascoltai il presidente dell'associazione che presentava un noioso videoclip sull'influenza della moda nella società. Esperti e autorità varie si alternarono al microfono. La cosa durò una buona mezz'ora, dopodiché, prima che fossero consegnati i premi, un esercito di camerieri cominciò a servire insalate e a riempire bicchieri di vino. Guardai preoccupata Miranda. Sembrava profondamente annoiata e irritata. Mi appoggiai a un'enorme pianta parcheggiata in fondo alla sala e chiusi gli occhi. Non so per quanto tempo rimasi così, so solo che appena la mia testa cominciò a ciondolare in avanti, sentii la sua voce a qualche metro da me. «Andrea? Non intendo sprecare altro tempo», annunciò. «Non mi avevano detto che avrei ricevuto un premio e non ero preparata a riceverlo. Me ne vado». E si diresse a grandi passi verso la porta. Mi lanciai al suo inseguimento. «Miranda?» Mi ignorò. «Miranda? Chi ritirerà il premio al posto tuo?» la supplicai. Girò sui tacchi e mi guardò dritta negli occhi. «Pensi che mi importi? Occupatene tu!» E prima che potessi aggiungere altro era sparita. Oh mio Dio, non poteva essere vero. E qui ci fermiamo. Miranda ne ha fatta un'altra delle sue. Andrea è disperata, esasperata. E chissà se reggerà ancora a questa pressione. Vi aspetto domani per continuare la nostra storia. Ciao e grazie per essere stati con me anche oggi.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pierachile Dolfini. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana da Piazza San Pietro. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale, proprio questa è l'esortazione rivolta da Papa Leone ai vescovi italiani. Papa Leone chiede a comunità ecclesiali meno preoccupate di conservare tutto e più libere invece di annunciare il Vangelo, perché la forza della Chiesa non risiede nelle risorse, nelle strutture, nella rilevanza sociale. Sono punti del discorso rivolto dal Papa ai partecipanti all'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana in Vaticano che si chiude oggi. Attendiamo il documento finale. Ci sono molti segni che parlano di stanchezza e solitudine, ma il primo compito nostro, dice il Papa, è fare nostro lo sguardo del Signore. Siamo chiamati a un ascolto profondo anche di quello che mette in discussione le nostre abitudini pastorali. Sapevamo già che il Papa il 22 agosto sarà a Rimini al meeting per l'amicizia fra i popoli. La novità di oggi è che in mattinata, nello stesso giorno, Papa Leone sarà in visita nella Repubblica di San Marino. Dal Vaticano è tutto.
1: Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, si sta studiando la tempistica, noi l'appoggiamo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresenta per noi una priorità, così il ministro degli esteri Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro. Tregua fragile tra Stati Uniti ed Iran, Washington colpisce un sito militare, immediata la risposta di Teheran che fa fuoco anche su 4 navi che cercavano di attraversare Hormuz, ma i colloqui non si fermano.
3: Notte di fuoco tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito un sito militare a Bandar Abbas abbattendo 4 droni, distruggendo un centro di controllo. Il Pentagono parla di azione difensiva, ma i Pasdaran hanno già risposto attaccando una base americana. La tensione è altissima anche nello stretto di Hormuz, dove le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano il transito. Immediata la replica degli Stati Uniti. Il Tesoro ha sanzionato l'autorità iraniana che gestisce lo stretto, mentre Donald Trump ha ribadito che quelle sono acque internazionali e nessuno le controllerà. Resta infine il giallo diplomatico. La Casa Bianca ha smentito seccamente una bozza di accordo per il cessate il fuoco diffusa da Teheran, definendola una completa invenzione. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza del capoluogo siciliano, che ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ricostruito il patrimonio dei guadagni incassati dagli anni 80 con il narcotraffico, sequestrati beni in società, disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro, 3 gli arrestati. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,11% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: tornati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, vetrina che va in onda in radio tutti i giorni a quest'ora e vi presenta novità discografiche di ogni genere musicale, e anche oggi ne abbiamo di belle da sentire. Ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1900

il 1977, 78, 79, insomma in quei tre anni lì nasceva ufficialmente la disco music, anche grazie alla grande spinta che arrivava dal film Saturday Night Fever. Protagonisti i Bee Gees con tanti singoli, questo è uno dei tanti, Tragedy. Oggi qui a Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che riguarda San Lorenzo, il suo singolo si intitola Occhi color mare.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano nuovamente a parlare di un progetto dove coinvolte sono madre e figlia, Joanna Paolinelli con sua figlia Grace. Living It Up è il titolo del nuovo singolo. Il progetto è G&J, giusto? Ho detto bene, Joanna?
1: Giusto, sì, G per Grace e J per Joanna.
0: Eccola qua. Allora, come stai? Mi dicevi che Grace è a canto, sta studiando.
1: Sì, sta studiando, che è un momento dell'anno che si studia un po', no? Prima delle vacanze.
0: È giusto, cioè, poi deve fare esperienza, perché va bene che
1: certo.
0: c'è la mamma che la sta

0: questo mood un po' così, e parlo un po' della delusione e l'amore.
1: Tra l'altro leggevo che questo pezzo è entrato bene nelle classifiche svizzere.
0: È la prima, sì, Levanensi, abbiamo avuto successo in Svizzera, e poi abbiamo tutta l'estate abbiamo cantato in tutta Italia, e ora ripartiamo un'altra volta. È molto bello per me cantare con mia figlia e scrivere musica con mia figlia.
1: Avete fatto anche un video?
0: Sì, allora il video lo stavamo facendo, abbiamo fatto il video di promozione, e il video lo stavamo facendo, uscirà fra un paio di settimane.
1: Sarete in giro quest'estate a promuovere la vostra musica?
0: Sì, si va un po' a girare al nord, al sud, sì. Appena finisce la scuola non si parte.
1: Pronti, partenza via. E allora, per chi ci segue, diamo anzitutto le indicazioni per raggiungere i vostri social.
0: Sì, allora noi siamo Grace, linea, come si dice, sottolinea, non mi viene in italiano.
1: Trattino basso.
0: Mamma Joana.
1: Ecco.
0: Grace, Mamma Joana. Su Instagram e su TikTok.
1: Bene. Allora, Grace trattino basso Mamma Joana, andiamo ad ascoltare Living It Up, visto che sarà un'estate bella, movimentata.
0: Sì,
1: buona estate e buona musica.
0: Grazie anche a voi, buona musica.

0: Can Fly. Fabio Martorana è tornato con il nuovo singolo dopo aver pubblicato un brano in italiano. Questa volta si affaccia al mercato internazionale con questo brano dal sapore dance, appunto You Can Fly. Altra novità al primo ascolto di Ora Musica, Empi.
1: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Mi sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti.

di me lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato o all'amica del caffè, all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: di me lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè.
1: Se ti ricordassi, si intitola così il singolo di Empi, novità di Ora Musica. Ma andiamo a vedere invece un po' quelli che sono i brani più trasmessi in assoluto in questa settimana di Ora Musica. Qualcuno l'ho già citato, va aggiunta sicuramente la nuova canzone di Cecilia Gayle, tra l'altro tra i nostri ospiti della settimana, Rompen las cadenas.

0: Rompen las cadenas. Questo era il nuovo singolo di Cecilia Gayle ad alta rotazione qui a Ora Musica.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
3: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
3: Per le nostre interviste oggi siamo con Paola Nicolini, docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione all'Università di Macerata. Intanto ben trovata.
4: Grazie, buongiorno e buongiorno a chi ci ascolta.
3: L'Università di Macerata presenta due giornate molto importanti perché intanto sono dedicate a un tema che tocca in modo particolare la nostra terra, e cioè il tema dell'invecchiamento, e poi perché insomma proprio per parlare delle varie sfide per il futuro ci sono ben 50 tra i massimi esperti del settore che arrivano tra domani e sabato.
4: Esattamente, è un congresso nazionale che vede protagonista la Società Italiana di Psicologia dell'Invecchiamento. Siamo al 19° convegno, quindi vuol dire che già da tempo la SIPI si occupa di queste tematiche, diciamo anche in anticipo, no, su quello che è stato poi un po' adesso il dibattito attuale, cioè l'invecchiamento della popolazione. E dal punto di vista psicologico ci sono già numerose ricerche che hanno stabilito, insomma, e che hanno studiato come si può invecchiare nella maniera migliore, quindi evitando anche tutti quei problemi che di solito noi pensiamo abbinati proprio all'invecchiamento. E oltre 50 relatori che lei citava, in realtà ci sono molte altre persone che si occupano nel campo della ricerca di queste tematiche, che poi presenteranno, diciamo, le migliori ricerche in campo nazionale sui vari settori che riguardano l'invecchiamento, che vanno dall'invecchiamento attivo, quindi la salute mentale, l'invecchiamento dal punto di vista anche fisico e non solo, ma anche tutti i presidi che possono in qualche modo sostenere un invecchiamento che eviti tutte quelle problematiche che, appunto, come dicevo prima, sono un po', no, nella rappresentazione che noi abbiamo delle persone anziane come persone ormai un po' fuori, no, dalle dinamiche sociali.
3: Per questo si parla di longevità attiva, inclusiva e relazionale.
4: Sì, nel senso che anche i processi cognitivi, quelli che per esempio riguardano il problem solving quotidiano, faccio riferimento a tutte quelle operazioni mentali che noi dobbiamo fare ogni giorno per stare, diciamo, in contatto con la realtà, dalle operazioni in banca alle operazioni di pagamento in un supermercato, ma anche a capire alcune dinamiche politiche o alla fruizione di prodotti culturali, tutti questi ci sfidano dal punto di vista della comprensione, no? Quindi mettono in campo tanti processi cognitivi in cui il cervello deve lavorare in formazione, e questo è sicuramente una parte, diciamo, importante delle ricerche e dell'invecchiamento, perché l'invecchiamento riguarda soprattutto le cellule cerebrali che ci permettono invece in gioventù di fare tutte queste operazioni in assoluta scioltezza. Ma non di meno sono importanti le relazioni sociali e affettive che permettono anche a queste operazioni mentali di tipo cognitivo di essere accompagnate da un aspetto più caldo, no? dell'affettuosità e della relazione con l'altro. Quindi, siccome uno dei temi dell'invecchiamento è un po' anche quello dell'isolamento sociale, tutto quello che può essere messo in campo per sostenere le relazioni sociali delle persone anziane con altre persone, non solo però anziani come loro, ma per esempio all'interno del dialogo intergenerazionale, avremo proprio un focus anche su queste tematiche, cioè quello che mette in campo la relazione delle persone anziane con i bambini e le bambine in particolar modo, ma anche con i giovani, un dialogo intergenerazionale che non sempre è sostenuto dai servizi che abbiamo a disposizione e dall'organizzazione della società. Pensi che i bambini stanno magari all'asilo nido a scuola, gli anziani stanno nelle case di riposo, gli adulti stanno nei luoghi di lavoro, e non c'è mai momento di contatto, se non all'interno di alcuni casi in cui le famiglie sono rimaste più in contatto tra di loro e più integre. Ma anche la famiglia adesso in questa società attuale non è più quel momento di ritrovo delle varie generazioni come accadeva ad esempio nel secolo scorso. Quindi bisogna un po' recuperare questa dimensione che è la dimensione umana.
3: In questo congresso si parlerà del tema a livello scientifico, ovviamente, ma anche in riferimento a quanto fanno le comunità e anche al caso di Macerata, quindi significa che Macerata fa anche notizia da questo punto di vista.
4: Decisamente, perché ci sono numerose associazioni che si sono mosse proprio per sostenere l'invecchiamento e soprattutto nel caso di Macerata, che è una città amica delle persone con l'Alzheimer, grazie alla presenza dell'AFAM, e molto attiva a Macerata e a livello poi addirittura nazionale con i rappresentanti maceratesi, quindi una spinta anche alle politiche locali per prendere in considerazione il fatto che la popolazione si sta invecchiando, che bisogna forse cambiare anche un po' il punto di vista per andare incontro a nuove esigenze, a nuovi bisogni. Quindi ci sarà un focus su questo e un focus fatto anche da altri ricercatori che cercheranno di farci comprendere come è necessario un contatto sempre più ravvicinato tra la popolazione e quelli che sono i servizi messi in campo anche dal punto di vista amministrativo e politico.
3: A questo proposito ci sarà anche la presentazione di un premio di laurea in memoria di Barbara Poiaghi, che noi abbiamo conosciuto molto bene qui a Radio Nuova, docente dell'Ateneo, ma l'abbiamo conosciuta non solamente in questo ruolo, anche nella sua attività a livello politico, a livello sociale a Macerata.
4: Quest'anno ricorre il 10° anniversario dalla morte di Barbara. E noi come Ateneo non ce ne siamo mai dimenticati, credo che anche la cittadinanza l'ha mantenuta sempre molto nel cuore, sia per chi l'ha amata sia per chi magari è stato anche più in conflitto con lei, perché era una persona molto attiva, molto presente e anche molto disponibile a stare in un dialogo, anche quando il dialogo era qualcosa che poteva rappresentare posizioni diverse. A lei è stato intitolato, grazie al Comitato Unico di Garanzia, che sarebbe, diciamo, adesso il nome che ha preso, l'espressione con cui si formula quelli che erano una volta i comitati pari opportunità, di cui Barbara è stata rappresentante all'interno dell'università, ma diciamo le lotte sulle questioni di genere sono note a tutti da parte di Barbara, e quindi il CUG ha deciso di dedicare questo premio di laurea, che sarà incentrato proprio per tesi di laurea che sono incentrate sulle tematiche più care a Barbara. E per legarlo all'occasione di questo convegno, che come Barbara quando ci ha lasciato era poi diciamo una persona che era vicina al momento del pensionamento, quindi abbiamo pensato bene di inserirlo all'interno di questo contenitore più ampio che è il convegno della SIPI. E proprio in omaggio al pensiero di Barbara, sebbene non se ne sia occupata direttamente, abbiamo invitato una collega dell'Università di Sassari, Patrizia Patrizzi, con cui Barbara ha collaborato diverse volte tra l'altro, a raccontarci un po' quello che è l'invecchiamento all'interno delle carceri, della situazione italiana. Quindi tocchiamo un tema molto delicato e proprio con la delicatezza che ricorda il modo di Barbara di stare a contatto con tutte le situazioni di vulnerabilità e di partecipare alle lotte per l'emancipazione delle persone più fragili.
3: Bene, vi seguiremo anche sui risultati di questo congresso nazionale, sicuramente avremo l'occasione di riparlarne. Intanto noi salutiamo Paola Nicolini, docente di psicologia all'Università di Macerata.
4: Grazie, voglio ricordare che questo omaggio a Barbara si tiene domani sera, che è venerdì, ed è aperto al pubblico, quindi chi volesse partecipare può farlo. E c'è un altro evento aperto al pubblico che è di sabato mattina, sarà un workshop sul tema del giocare anche in età in cui di norma non si gioca più.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
5: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
2: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: Per chi va.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo. Apertura stand gastronomici dalle 18:30 presso il cortile parrocchiale, al coperto in caso di pioggia. Domenica 31 e martedì 2 aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Marche, infinita cultura.
7: Ben ritrovate e ben ritrovate a tutti e a tutte voi, cari amici e cari amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Autizzi, per la nostra consueta rubrica, con quelli che sono gli appuntamenti che ho selezionato appositamente per voi. Spettacoli non solo teatrali, ma anche concerti, sagre, che ci saranno nel corso dell'estate. Iniziamo con la rassegna Buon'estate. Dal 7 al 12 luglio si rinnova a Macerata, a Palazzo Buonaccorsi, l'appuntamento con Buon'estate, rassegna di arti performative promossa dal Comune di Macerata con l'AMAT, il contributo di Regione Marche e MIC, e in collaborazione con la GRU. Ecco gli appuntamenti della rassegna. Martedì 7 e mercoledì 8 luglio alla Sala dell'Eneide ci sarà Dedica, un progetto ideato dalla danzatrice Sara Sguotti, che si svilupperà attraverso l'invito a instaurare un dialogo autentico con uno spazio fisico e un suolo unico, esclusivo e irripetibile. Venerdì 10 luglio alle ore 21:15 Massimo Silverio, uno dei nomi più rappresentativi del nuovo panorama musicale italiano, sarà a Macerata per una tappa del Surtum Tour, dal titolo del suo ultimo disco. Universo sonoro personale, quello di Silverio, in equilibrio tra tradizione e sperimentazione e tra dimensione popolare e ricerca contemporanea. Domenica 12 luglio alle ore 21:15 il cortile Il Palazzo accoglierà il brillante monologo di Cesare Catà con Odissea Jukebox. Lo spettacolo narrerà le avventure di Odisseo attraverso i paradossi, le ansie e le caratteristiche del mondo contemporaneo. Il tema letterario e mitologico si intreccia a spunti di stand-up comedy, mescolando registri linguistici e toni teatrali. Rassegna nella rassegna, il 9 luglio a cura di La Gru torna Il Cortile delle Storie, i teatri del mondo alla ribalta, teatro per l'infanzia con due appuntamenti, entrambi al cortile. Il programma si apre con Quel diavolo di Arlecchino con Bamba Bambin Pop Theater alle ore 17:45 e prosegue con il Mangiafiabe, storie in cucina di La Gru Lagazzi alle ore 21:15. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Un caloroso saluto dalla vostra Samuela Autizzi.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale Trevia Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. 28 maggio, oggi c'è la giornata in cui il mondo si ricorda ufficialmente che giocare non è un passatempo ma è un linguaggio. Proprio oggi è la giornata mondiale del gioco. Giocare come linguaggio antico, come l'umanità, no? Un linguaggio che sopravvive a tutto, alle guerre, alle crisi economiche, alle mode, addirittura alle batterie scariche. Ed è curioso che serva una ricorrenza per ricordarcele, no? Però per un giorno, oggi, giocare torna al centro della scena, non come evasione, ma come proprio infrastruttura culturale, no? Una volta era una cosa proprio elementare. Andavi sotto casa, citofonavi, no? Sentire quella voce gracchiante, scendo! Cioè, e improvvisamente eri lì a inventare un mondo con tre ingredienti, che ne so, una palla di solito, due zaini a fare da pali per la porta, l'asfalto che se cadevi ti portavi i segni per un mese. Si giocava fino a quando non sentivi urlare il tuo nome dal balcone, no? Cioè, quello era il game over dell'epoca, la voce di tua madre, insomma. Il gioco era uno spazio analogico, fisico sicuramente, dove la noia era il motore che faceva andare avanti tutto. Se ti annoiavi dovevi inventarti qualcosa, perché il gioco è sempre stato questo, no? Un laboratorio in miniatura dove si impara a negoziare, a vincere, a perdere, a collaborare, a inventare. Cioè, prima ancora di leggere i bambini sanno giocare, prima ancora di capire il mondo lo simulano, e gli adulti, anche quando fanno finta di essere usciti, continuano a farlo, no? Diciamo che cambiano soltanto le età e le pedine. Poi la tecnologia ha preso quel mondo del cortile e lo ha smaterializzato, diventato infinitamente più grande, ma anche più silenzioso. Cioè, oggi un ragazzo che festeggia il 28 maggio non è che citofona, al massimo telefonano quando sono sotto casa, non si usa più proprio il citofono. È più facile che abbia delle cuffie, che accenda una console, che entri in una lobby di Fortnite o in un server di Minecraft e si ritrovi a giocare con un amico che abita al piano di sotto e con uno che si è svegliato a Tokyo in questo momento. Cioè, il cortile è diventato globale. I pixel hanno sostituito i cortili, capito? Poi non è tutto rosa e pixel, no? Il gioco digitale porta le dipendenze, l'isolamento, la sovrastimolazione. Però la verità è che non è cambiato il bisogno di giocare, è cambiato il linguaggio, è cambiata la grammatica. Quei ragazzi che giocano insieme, però ognuno da casa sua, non sono per forza soli, stanno cooperando, stanno negoziando delle regole complesse, stanno creando mondi da zero, costruiti proprio un blocco alla volta. Un server condiviso è la nuova piazzetta, capito? Quindi oggi, semmai, questa giornata mondiale del gioco serve a ricordare che il problema non è mai stato giocare. Manca semmai la cultura del gioco, perché giocare richiede regole, richiede limiti, serve un contesto, servono adulti che non demonizzano ma magari accompagnano. Serve la consapevolezza che il gioco non è un parcheggio, è un territorio dove anche emotivamente, nel senso che in questo modo di abitare anche lo spazio virtuale c'è una capacità di problem solving, no? Di risolvere i problemi che noi col pallone e la bici in nascondino semplicemente non potevamo sviluppare. Però c'è pure il però, no? Puntini su lì, ed è qui che la giornata mondiale del gioco diventa una riflessione necessaria. La tecnologia ha reso sicuramente il gioco perfetto, anche troppo perfetto, no? I videogiochi moderni sono macchine progettate per non farti annoiare mai. Ti danno una ricompensa chimica sotto forma di scarica di dopamina ogni tipo 30 secondi. Tutto è guidato, tutto è ottimizzato, efficientato e monetizzato. Da questo punto di vista, sì che abbiamo perso qualcosa lungo la strada. Manca la noia. Abbiamo perso il momento in cui non c'è nessun algoritmo che ti suggerisce cosa puoi fare dopo, no? E devi guardare il tuo amico e dire e adesso? Cioè, a che giochiamo? Quindi celebrare il gioco oggi in un mondo iperconnesso non significa fare una crociata contro la tecnologia, sarebbe stupido, no? Sarebbe anacronistico. Però è una questione di ricordare ai ragazzi, tutti i ragazzi di qualunque età, che il gioco, per essere davvero libero, ha bisogno di spazi vuoti, ha bisogno di tempo non strutturato, ha bisogno di quella frustrazione, no? Di quella capacità figlia della noia, di quando devi inventare qualcosa dal nulla per forza, per non morire di noia. Anche perché alla fine giocare è un modo per sperimentare, dove proviamo a essere quello che non siamo ancora, dove l'errore non è fallimento ma fa parte semplicemente della storia. E in un mondo che ci richiede continuamente performance, efficienza, produttività, Il gioco è uno degli ultimi momenti liberi, di libertà, l'ultimo spazio da conquistare. Quindi buona giornata mondiale del gioco. Oggi 28 maggio, anche a Stefano Sciurti che gioca a fare la regia. Per il tempo che passeremo insieme, le parole di In Blue 2000. Un altro giovanotto per iniziare, eh?

sì, 80 primavere, grosso modo. Paul McCartney insieme a Ringo Starr, Home to Us, è la prima volta che cantano insieme, tra l'altro. Questo è il pomeriggio di In Blue 2000. Ogni giorno siamo insieme per un paio d'ore, insomma, scarse, no? Dal lunedì al venerdì, il sabato in versione speciale del weekend, alla scoperta di luoghi in Italia che valga la pena, insomma, scoprire o riscoprire. Comunque, c'è quest'idea che gira da anni, no? Che anche essere informati sia qualcosa di stancante, e non è più soltanto, sai, no, quelle chiacchiere da bar o uno dei lamenti dei social, è diventata proprio una diagnosi collettiva, nel senso che oggi restare al passo con l'attualità è diventata una maratona, cioè non importa poi quanto corri, perché sembra sempre, no, di essere in ritardo. Già nel 2017 il New York Times aveva messo un nome a questa sensazione, l'avevano chiamata news fatigue, cioè l'affaticamento proprio da informazione. All'epoca sembrava, cioè, proprio un problema da intellettuali, capito? Una curiosità da appendice culturale, no? Segui trafiletti, insomma, nella terza pagina dei giornali. Oggi basta scrollare giusto un paio di minuti, capito? Su un social qualunque, per capire che quella diagnosi di news fatigue non era un capriccio, era semplicemente l'anteprima di quello che sarebbe diventato il nostro rapporto quotidiano con il mondo filtrato dalla rete, perché informarsi ormai è una forma proprio di FOMO, la chiamano, fear of missing out, cioè la paura di rimanere fuori da qualcosa che sta succedendo. Non vuoi perderti l'ultimo aggiornamento delle news, non vuoi perderti l'analisi definitiva, non vuoi perderti il podcast che se non lo ascolti non capisci niente, così ti ritrovi a consumare notizie come le persone che mangiano, no, con quella fame compulsiva, capito? Ti ritrovi circondato di notizie, tante, troppe, velocissime, e non hai il tempo proprio di metabolizzarle, proprio di digerirle queste informazioni, no? Poi il problema poi chiaramente

notte, tanto qualcosa da leggere c'è sempre. Però è vero pure che fermarsi qui sarebbe guardare il dito e non la luna, perché questa news fatigue non nasce soltanto dalla forma, è anche una questione di contenuto. Viviamo in un'epoca in cui ogni notizia sembra un allarme, ogni aggiornamento è un'emergenza, capito? Ogni scenario è una minaccia. E quando il mondo ti arriva addosso così, senza filtri, senza pause, senza contesto, no? È inevitabile che proprio a livello subconscio la mente provi a difendersi. A volte si spegne tutto proprio. A volte la mente ti convince che il mondo è peggiore di quanto magari non sia davvero, no? Quella che gli studiosi chiamano Mean World Syndrome. Cioè, avete mai visto un telegiornale di buone notizie? O un aggiornamento delle news per dirti che è successo qualcosa di bello? No. Sono sempre storie tragiche, chiaramente, no? E qui entra in scena anche un pizzico di tecnologia, che insieme sia la benzina che l'antidoto, perché i social amplificano la fatica sicuramente, sono progettati per trattenerti, non per informarti, per farti stare dentro quella bolla lì, però sono anche lo strumento con cui le generazioni più giovani stanno smontando le narrazioni, stanno contestando le versioni ufficiali, stanno costruendo dei movimenti di pensiero, ed è un paradosso perfetto. La stessa piattaforma che ti sfinisce è quella che ti fa capire cosa succede davvero. Nel frattempo i media tradizionali, diciamo che fanno un po' fatica, no? Dovrebbero essere la bussola, però spesso finiscono per inseguire proprio la logica dei social. Si cerca la viralità invece della profondità, al punto che ci sono dei festival di giornalismo dove si discute come rendere virale la verità, cioè che è una definizione che già da sola, no, ti descrive un terreno di gioco che è cambiato. Il tema non è più raccontare quello che sta succedendo, e quindi torniamo al punto di partenza. Informarsi stanca, è faticoso, ma non perché siamo fragili, perché siamo immersi in un ecosistema che non prevede pause, non prevede gerarchie, non prevede silenzi. Un ecosistema che ti chiede di essere sempre aggiornato, sempre reattivo, sempre presente, e che però alla lunga ti consuma, cioè ti sfinisce. Quindi la sfida, a pensarci bene, non è informarsi di più, forse è una questione di informarsi meglio, riuscire a capire come scegliere, come filtrare, quando rallentare, accettando che non possiamo sapere tutto, cioè non è un fallimento, capito? È soltanto un modo più sano di restare nel mondo che è questo che ci abbiamo a disposizione senza rimanerne travolti. Le parole di In Blue 2000.

ragazzone di 29 anni, c'è proprio la faccia da bravo ragazzo, no? Scozzese, arriva in Italia, unica data il prossimo 17 giugno a Rock, Fiera di Milano, area concerti, che stiamo ormai entrando nella stagione della musica dal vivo, che anche quella diventa, insomma, impegnativo. Vedere due o tre artisti, due o tre concerti comincia a essere, cioè, impegnativo anche da un punto di vista economico, ma non sono le polemiche che ci appartengono. Le parole di Blu 2000, cioè, mio figlio mi ha appena chiesto se gli compro i biglietti del cinema stasera, capito? Papà, tu che sei bravo col computer, non ne posso più. Le parole di Blu 2000, questa è Morrissey.

0: la cover, questa versione di Soft Cell è più famosa dell'originale di metà degli anni 60 passato inosservato. Gloria Jones, Tainted Love, nel pomeriggio di In Blue 2000, ora insieme a Ron.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Narciso, parole di burro.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Buon Vento di

indietro all'anno 2006, 20 anni fa. So, My One House, You Know I'm No Good, nel pomeriggio di In Blue 2000. Tornando ancora più indietro, ultimo classificato al Festival di Sanremo del 1969, Riccardo Del Turco cantava la versione originale di questa.

Ravenline è insieme a Dominic Fike, per dire proprio nomi e cognomi dei protagonisti che riempiono il nostro pomeriggio di musica. Era Reputation, tra poco anche l'informazione, gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio!
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV2000.
11: TV2000, dalla parte giusta.
12: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com.
13: In Blu 2000 News.
14: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Tregua fragile tra Stati Uniti ed Iran. Washington colpisce un sito militare. Immediata la risposta di Teheran, che fa fuoco anche su 4 navi che cercano di attraversare lo stretto di Hormuz, ma i colloqui comunque non si fermano. È sempre tesa anche la situazione sul fronte libanese. Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale da 3 settimane. Raid ha centrato un condominio nei sobborghi meridionali della città, facendo alcune vittime. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano per noi una priorità, così il ministro degli esteri Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro.
15: Il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza dalla Lega. Arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier Tajani, come dicevi, si dice favorevole. Da Palazzo Chigi nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev. Sulla questione possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto dunque la Presidente del Consiglio mantiene la linea, anche perché è impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono soltanto per la difesa, spiega Meloni. Alle prese con le instabili condizioni di salute del paese, dall'Istat arrivano messaggi in chiaroscuro. Tale la fiducia dei consumatori, ma cala quella delle imprese, mentre preoccupa il debito e la crescita. Ma il ministro dell'economia Giorgetti rassicura: teniamo i conti in ordine. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
14: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,10% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Operazione internazionale che ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ricostruito il patrimonio dei guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico.
16: Giunge al termine di un'intensa attività investigativa la maxi operazione contro il riciclaggio internazionale, che ha consentito di ricostruire il vasto patrimonio derivante dal reimpiego anche attraverso società offshore di ingenti capitali incassati col narcotraffico prosperato già a partire dagli anni 80 per iniziativa del capomafia Matteo Messina Denaro. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato all'arresto di 3 persone e al sequestro di beni, società e disponibilità disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro di provenienza illecita aggravata dall'agevolazione mafiosa. Le attività sono scattate oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna, in stretta collaborazione e costante raccordo con i locali organi giudiziari e di polizia. Francesco Durante, linea allo studio.
14: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

proprio a quella Elizabeth Taylor che per Taylor Swift rappresenta l'icona della showgirl per antonomasia proprio. 16 e 7 minuti, siamo ripartiti nel pomeriggio di In Blue 2000. Volevo fare un piccolo esperimento mentale, no? Immaginiamo di andare in, che ne so, concessionaria a comprare una bicicletta, una macchina, insomma, macchina nuova, e sai, siamo contenti, insomma, fino a che un bel giorno decidiamo di, che ne so, cambiare il coprisedili, montare con portapacchi su misura fatto da un artigiano che lavora proprio vicino a casa nostra, sai, un portabici, no, fatto su misura. Scopri però che non lo puoi fare perché è un accessorio non autorizzato dalla casa madre, che avresti comprato tu, pagato coi tuoi soldi per metterlo sulla tua macchina, ma non puoi. È un esempio estremo, però qualcosa del genere era successo con i trattori di una marca specifica nell'agricoltura. Ne avevamo parlato in passato con la tecnologia che faceva un pochino da deterrente, però mi serviva un esempio pratico perché qualcosa del genere sta succedendo non tanto alle macchine, non sono informato sulle macchine, ma sui telefonini, gli smartphone. Provo a spiegarla semplice. Per anni abbiamo vissuto con l'idea chiara che gli iPhone di Apple fossero un giardino recintato, molto elegante sicuramente, molto efficiente, ma anche molto severo, dove è Apple che decide quando si tratta di cosa puoi installare e cosa no, mentre il rivale diretto, il competitor Android, era invece all'opposto, proprio il terreno della libertà. Compri il telefono, che il telefono è tuo e ci fai quello che vuoi. Cioè, se un'applicazione che ti serve non sta sul negozio ufficiale di Google, sul Play Store, puoi scaricarla direttamente dal sito dello sviluppatore, è un file proprio che in gergo si chiama APK, e la installi con un clic, fine. È la promessa dell'open source. Open source, cioè l'hardware è il tuo, il telefono è il tuo e decidi tu cosa metterci sopra. Adesso la novità è che Google, che è la mamma di Android, ha deciso che questa libertà è diventata pericolosa in nome della sicurezza, che è sempre un ottimo pretesto, no, per giustificare una restrizione. Stanno per introdurre un cambio di regole che sembra un po' un colpo di stato, insomma. Quindi dal prossimo autunno chiunque scriva un programma, un'applicazione per Android, anche, che ne so, il figlio del vicino che ha fatto un'app gratuita in cameretta sua per hobby, dovrà registrarsi nel database centrale di Google, dovrà inviare un documento di identità ufficiale, dovrà pagare una tassa. Se non lo fa, il tuo telefono bloccherà l'installazione. Poi, certo, Google ti dice che comunque puoi forzare quel blocco, però per fare questo force devi attivare le opzioni nascoste dello sviluppatore, devi superare 3 schermate diverse di avviso che ti trattano come un criminale che sta per schiacciare il tasto, capito, della guerra mondiale, no? E soprattutto devi aspettare un timer obbligatorio di 24 ore per installare l'applicazione che vuoi tu. Un timer di sfinimento, perché il 99% delle persone davanti a una procedura e soprattutto davanti a una tempistica del genere dice vabbè, va, lasciamo stare, chi se ne frega. Cioè, intanto è la fine dell'anonimato per chi sviluppa software. Io non voglio sapere che Stefano Sciurpi è il campione di quel videogioco lì, che l'ha inventato lui. È la fine della democrazia digitale per chi la usa, capito? E tutti quegli store alternativi, etici anche, come F-Droid per esempio, che distribuiscono app libere, per esempio applicazioni che non hanno tracciamenti pubblicitari, e rischiano di sparire per sempre perché non ci sarà più modo di installare quelle applicazioni. Quindi che facciamo? Possiamo fare spallucce, possiamo accettare che è una multinazionale che deciderà quello che possiamo installare sul nostro telefono, comprato da noi con i nostri soldi. A me personalmente non piace questa opzione. Un'altra opzione praticabile è manifestare il dissenso, no? Cioè, non serve, insomma, essere esperti programmatori. Cioè, lo dico io che non so distinguere una riga di codice dalla ricetta di mia nonna, capito? Io che non so nemmeno cucinare, tra l'altro. Però si potrebbe parlare di quello che sta succedendo, come stiamo facendo adesso, no? Si potrebbe spiegare che non è una faida tra programmatori, ma è proprio la perdita di un diritto di proprietà. Il computer, il telefono, lo smartphone l'ho comprato io, potrò decidere io come usarlo. Quindi si possono condividere questi appelli, si possono condividere gli appelli di F-Droid, si possono condividere gli appelli della coalizione Keep Android Open, quindi il rumore mediatico, che poi alla fine è l'unica cosa che i colossi del tech, diciamo, temono in qualche modo, no?
Volendo si può anche sostenere chi vuole quelli che combattono in tribunale. L'Unione Europea, per dire, ha già dimostrato con il Digital Markets Act di avere il polso fermo contro i recinti digitali, quindi supportare con una donazione anche minima, no? Le associazioni per i diritti digitali che consentono agli avvocati di lavorare, gli avvocati che porteranno questa porcheria sui tavoli dell'antitrust. E il terzo poi è un pochino più radicale, insomma, il voto del portafoglio, perché esistono sistemi operativi alternativi e completamente liberi. Quindi, per esempio, nei computer ci sono i computer con Windows, ci sono i computer Macintosh con Apple OS X e poi c'è Linux. Ecco, qualcosa di simile succede anche per i telefonini. Ci sono sistemi operativi per i telefonini che sono completamente liberi, che sono alternativi. Mi viene in mente Calix OS, Grafene OS, telefoni degoogolati, dove non ci sono i servizi di Google e Google non ha alcun potere di veto. Adesso installare questi Calix OS, Grafene OS è diventato molto molto facile, bisogna almeno sapere come si collega un telefono col computer, però usarli, ecco, è un atto di resistenza civile. Poi ognuno chiaramente risponde alla propria coscienza, alle proprie priorità, però almeno ne parliamo, come facciamo spesso quando si tratta di raccontare soprattutto le magagne, ecco, di questo mondo che tanto ci appassiona. Perché io sono convinto che la tecnologia sia uno strumento fantastico fino a che obbedisce a noi che la compriamo, a noi che la paghiamo la tecnologia, a noi che la utilizziamo, a volte ci facciamo pure irretire, però quando inizia la tecnologia a dare retta a chi l'ha fabbricata, ecco che non è più uno strumento, ma diventa un guinzaglio. Tutto qua, le parole.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, Radio Gente Umbra. Maria Tripepi è collegata con noi. Buon pomeriggio, Maria.
1: Buon pomeriggio Federica e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Con te parliamo di carcere e reinserimento, perché ci sono associazioni come quella di cui parleremo oggi, Seconda Chance, che si occupano del reinserimento lavorativo dei detenuti, quindi di mettere insieme la parte ovviamente dell'amministrazione penitenziaria con le aziende che cercano personale. Maria.
1: Sì, esattamente, si cerca in qualche modo di avvicinare la domanda e l'offerta e di farlo dando appunto una seconda possibilità ai detenuti e quindi

0: caratteristiche giuridiche per poterlo fare. È un progetto che nasce a livello nazionale, che è partito nel 2022 e che in questi giorni, in questo periodo, sta approdando in Umbria attraverso appunto la sezione Umbra dell'associazione Seconda Chance, insieme, in collaborazione con il carcere di Spoleto.
1: Allora, voi ovviamente vi siete occupati di questa cosa, se ne è parlato in questi giorni e avete intervistato Valentina Sabatini, che è la presidente della sezione Umbra di Seconda Chance. Sentiamola.
2: Le realtà imprenditoriali che sono state coinvolte hanno colto l'importanza, diciamo così, morale del progetto, cioè quindi la parte più, diciamo così, etica, ma hanno colto anche una grande opportunità, che è quella che il nostro territorio ha, cioè il reclutamento di personale adeguato con competenze che non spesso sono facili da ritrovare, con un percorso guidato attraverso chiaramente la struttura dei carceri, che hanno un'equipe molto ben strutturata nella valutazione delle persone più ai requisiti strettamente più adeguati a quelle che possono essere esigenze del territorio. Abbiamo già avuto qualche esperienza, la prima in assoluto è quella di Valle Umbra Servizi, che è una realtà municipalizzata detenuta dai comuni per la raccolta chiaramente dell'igiene urbana, dove ci sono stati anche due importanti progetti che sono già stati messi in piedi, e quindi alla luce di questo, diciamo, fortunato esito, abbiamo riproposto anche a realtà private il tutto.
1: Ecco, anche perché il problema del lavoro è un problema molto serio, che poi permette tantissime volte a chi è stato detenuto di avere una vita normale e di non avere la tentazione di ricadere invece nella delinquenza. Maria.
0: Sì, da questo punto di vista c'è uno studio, un'indagine che è stata fatta anche da Eurispes, che è basata sul rapporto del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che relativamente al 2025 parla di numeri importanti, ossia il 68,4% di chi non ha svolto alcuna attività lavorativa durante la detenzione torna a delinquere, quindi c'è appunto la recidiva, tasso di recidiva che invece scende al 2% perché è stato inserito in un percorso lavorativo, quindi aprire in qualche modo le porte del mondo del mercato a chi ha avuto un passato, insomma,
1: ha commesso reati e ha pagato la pena.
0: Esattamente.
1: E allora sentiamola ancora, Valentina Sabatini.
2: Questo è un primo grande traguardo, anche perché ovviamente riabilitare queste persone intanto è la logica di fondo della detenzione secondo la logica del legislatore. In seconda battuta diamo veramente un'altra chance, perché come ha detto la direttrice del carcere, molto spesso se queste persone hanno ovviamente delle condizioni per poter essere abilitati, se non guidati da un percorso formativo tendono ovviamente strutturalmente a riperdersi, quindi c'è proprio un dovere alla base della società di poter metterli in condizioni di poter ovviamente entrare in un percorso. Abbiamo avuto anche delle bellissime esperienze e dei racconti da parte di situazioni che sono ben riuscite in altre regioni d'Italia. Può essere veramente una grande opportunità in primis per loro, in seconda battuta per il nostro sistema, che prevede che la detenzione abbia in fin dei conti questo particolare obiettivo come fine ultimo. Ma in terza battuta anche perché non neghiamo che il nostro territorio, soprattutto l'Umbria, oggi ha una grandissima difficoltà, che è proprio trovare una serie di specializzazioni che e di competenze che ovviamente il mercato difficilmente opera. È molto interessante scoprire che all'interno della casa di detenzione ci sono stati corsi di alta specializzazione, quindi abbiamo falegnami, abbiamo idraulici, abbiamo elettricisti, abbiamo giardinieri, abbiamo cuochi.
1: E questo appunto poi prepara per l'uscita, per quello che sarà l'uscita. Ci sono diverse aziende che hanno partecipato appunto a questi incontri per capire un po' come funziona, Maria.
0: Sì, la risposta da parte del territorio della Valle Umbra e di Spoleto è stato molto positivo, come spiegato anche come ci ha spiegato, insomma, anche la dottoressa Sabatini. Oltre 30 aziende hanno partecipato a questi primi incontri. Ora il prossimo step prevede che intanto il carcere di Spoleto in questo caso, sì, indichi quanti detenuti effettivamente hanno i requisiti per poter partecipare a questo progetto, e poi ci saranno degli incontri one to one appunto tra imprenditori e detenuti per cercare, insomma, di avvicinare domanda e offerta.
1: Quindi sarebbe, diciamo, veramente un progetto positivo per tutti, perché le aziende hanno le persone, anche perché abbiamo capito che poi fanno anche dei corsi a seconda delle esigenze o necessità all'interno del carcere, si fanno anche dei corsi.
0: Sì, da questo punto di vista il carcere di Spoleto lavora molto bene, nel senso che poi anche le cronache quotidiane ci riportano situazioni magari di carcere dove non ci sono tutte queste opportunità. Spoleto spinge molto su questa formazione dei detenuti, e quindi come appunto si diceva nell'intervista, è dotata di tutta una serie di professionalità, quindi dei cuochi, degli elettricisti.
1: Certo, che può proporre poi alle aziende che cercano. Benissimo, Maria, grazie per averci presentato questo progetto.
0: Grazie a voi e buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Brindisi, Radio Frate Sole, Alessandro Nardelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a te, Federica. Allora,
1: eccoci. Con te oggi noi parliamo del villaggio SOS Ragazzi di Ostuni. Villaggio SOS accoglie un tipo di struttura che accoglie minori, bambini, giovani, insomma, che hanno avuto problemi o comunque hanno anche magari famiglie disagiate alle spalle. Tanto per inquadrare il contesto, Alessandro, che cosa hanno fatto? Che cosa gli è stato proposto e poi loro hanno fatto?
3: Allora, il villaggio noi lo chiamiamo villaggio SOS di Ostuni,
1: sì.
3: È praticamente, come già detto, è una struttura che si occupa di ragazzi orfani, ragazzi abbandonati, e quindi loro in collaborazione con l'istituto di credito cooperativo più antico e più importante della città di Ostuni hanno deciso di portare avanti un progetto riguardante giovani e intelligenza artificiale. E quindi i ragazzi hanno deciso di intervenire con di intervenire praticamente e dare sfogo alla loro creatività realizzando una mossa di quadri / foto realizzati proprio con l'intelligenza artificiale e che sono stati esposti proprio adesso in banca.
1: Questa mostra Visioni Future dai sogni alla realtà, quindi è un'arte creata con l'intelligenza artificiale. Voi avete intervistato Leonardo Mansueto, che è direttore generale della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni e che ovviamente ha avuto il ruolo che tu hai detto. Sentiamolo.
4: Una giornata molto importante per il villaggio SOS di Ostuni oggi, dove è stata allestita la mostra di quadri realizzati dai nostri ragazzi che hanno partecipato a un percorso sulla intelligenza artificiale. È un intervento di grandissimo spessore umano che ha permesso, diciamo, di avvicinare ancora di più la nostra banca ai giovani attraverso un'esperienza unica che è quella della intelligenza artificiale, che è stata vissuta in una maniera assolutamente innovativa, delicata, e che i ragazzi sono stati bravissimi a rappresentare. Loro, attraverso l'intelligenza artificiale, hanno immaginato il loro futuro, e l'hanno fatto in una maniera assolutamente coinvolgente, perché dalle immagini si vede una cosa molto importante ed è il tratto comune che ha riguardato tutte quante le opere. Loro pensano al loro futuro assieme agli altri.
1: Questa è una cosa positiva. Quindi cosa hanno rappresentato nelle loro opere?
3: Ok, intanto scusami Federica, permettimi di dire, l'intervista era inizialmente a Sergio Montanaro, il presidente del villaggio SOS di Ostuni, e poi al dottor Leonardo Mansueto. E detto questo, loro hanno rappresentato proprio il frutto della loro creatività. Addirittura uno di loro ha realizzato tramite l'intelligenza artificiale un calciatore storico molto importante del passato, e loro sono riusciti a dare proprio sfogo. L'intelligenza artificiale dimostra che se usata con criterio, se usata con proprio intelligenza, diviene meno artificiale e diviene più da sostegno alla creatività umana, che è quello che fondamentalmente
1: certo.
3: serve.
1: Uno strumento. E allora sentiamo Sergio Montanaro, che è presidente del villaggio SOS di Ostuni.
4: Si è confermato questo momento di collaborazione, di sinergia tra una cooperativa come quella del villaggio SOS di Ostuni, impegnata nel settore dell'accoglienza dei minori e delle mamme con bambini, con un'altra cooperativa impegnata nel sostegno alle imprese e all'erogazione del credito. È il segno di come due realtà cooperative possono collaborare nell'interesse del territorio e soprattutto delle persone che sono presenti nel nostro territorio. Come villaggio SOS siamo estremamente contenti, è un riconoscimento per il lavoro che quotidianamente viene fatto anche da tutti i nostri educatori a favore dei nostri ospiti. Questo è un riconoscimento che ci gratifica moltissimo e nello stesso tempo ci sprona a lavorare con sempre maggiore passione, con sempre maggiore abnegazione a favore dei nostri ospiti.
1: Oh, e comunque tutto questo da a prescindere poi dalle opere d'arte, Alessandro, dà la possibilità a questi ragazzi comunque di imparare, no? Di imparare tante cose, di imparare a usarla l'intelligenza artificiale, perché ormai abbiamo certo. capito che è il presente prima del futuro, e che servirà a loro una volta che insomma che termineranno le scuole e cercheranno un lavoro.
3: Certo, del resto vedi anche il Papa ha parlato di intelligenza artificiale, e che comunque ha dato una dimensione etica prima che estetica, puramente estetica, dell'intelligenza artificiale, perché adesso si utilizza anche a sproposito delle volte l'intelligenza artificiale, si vengono realizzate foto per puro scopo estetico, invece se si utilizza eticamente siamo davanti a uno strumento fondamentale che può aiutare moltissimo i ragazzi. Difatti loro hanno realizzato proprio questo corso di
1: arte digitale.
3: Sì, se non sbaglio in sei lezioni con un ente di Bari che gli ha proprio dato la possibilità di capire come.
1: Di capire cosa poterci fare e farlo bene. Alessandro, certo. grazie per essere stato con noi.
3: A te, buon pomeriggio, ciao Federica.
1: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, con te torniamo a parlare dei TEDx Saronno. Riassumiamo brevemente per chi ci ascolta, intanto stiamo chiamando la nostra ospite, Massimo.
5: I TEDx sono, come abbiamo detto qualche tempo fa, questi incontri di personaggi di mondi diversi che si confrontano con dialoghi di 10-12 minuti all'interno di una tematica unica che viene scelta dall'organizzatore e che permette appunto di dialogare su una tematica, ma da punti di vista della ricerca, dell'impresa, dell'arte, dell'attivismo, della comunicazione e dell'educazione. E questo incontro si è svolto come TEDx Saronno proprio sì. qualche giorno fa a Saronno, anche se si svolgono poi in molte città del mondo sì, che sì. vedono i loro protagonisti appunto all'opera.
1: E allora adesso abbiamo un po' di domande per la nostra ospite, che nel frattempo abbiamo raggiunto al telefono, Stefania Bianco, che è la founder di TEDx Saronno, che avevamo già ospitato poco tempo fa. Buon pomeriggio, bentornata.
6: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, quali sono state le idee, i temi di questa puntata del 23 maggio?
6: Ma sono stati ampi, variegati, molto eterogenei. Abbiamo parlato di agroforestazione, abbiamo parlato di diritti LGBTQ+, abbiamo parlato di ADHD, ma nonché di food, di intelligenza artificiale e via di seguito. Quindi abbiamo avuto un panel estremamente vario ed eterogeneo di argomenti e di speaker.
1: Beh, anche argomenti pesanti, insomma.
6: Sì, diciamo molto molto impattanti sì. Che sono arrivati in maniera molto forte al pubblico.
1: Ecco, ma quando ci sono queste, no, questi incontri, ognuno parla anche insomma brevemente, non so se ci sono dei tempi proprio per esporre il proprio, ci sono dei tempi?
6: Assolutamente sì, il talk deve avere durata massima di 18 minuti e questo proprio da linee guida TED. Diciamo che abbiamo un po' secondato anche la tendenza della comunicazione degli ultimi anni, che è sempre quella di avere meno attenzione del pubblico online, perché poi i talk che il pubblico vede in teatro sono registrati e pubblicati sul canale TED ufficiale YouTube, e quindi la tendenza è di avere video sempre più brevi, perché l'attenzione
1: svanisce, a parte che l'abbiamo sempre detto che dopo 20 minuti l'attenzione cala anche nei convegni, cioè anche se pensiamo al passato, a parte che forse oggi qualche convegno ancora si fa, ma insomma dopo 20 minuti l'attenzione non è più alta, quindi è giusto insomma avere un tempo. E volevo sapere poi queste cose, però c'è un confronto in sala o ognuno esprime insomma quello che ha l'idea che ha pensato e poi viene messa in rete?
6: Allora, per come è formato, si tratta di un talk erogato in maniera unidirezionale al pubblico, quindi non c'è un momento formale di confronto o di Q&A. Quello che però ci piace molto fare è creare all'interno dell'evento dei momenti di scambio informali, ovvero alla fine dell'evento abbiamo organizzato un momento di aperitivo, networking, dove le persone effettivamente hanno avuto modo anche di discutere a caldo le impressioni e le sensazioni che hanno avuto dopo aver ascoltato tutti i talk. E per noi questo scambio di opinioni, di idee, di comunque sensazioni è una parte fondamentale dell'evento. Quindi non solo l'ascolto delle idee, ma anche poi un confronto in diretta, ecco, subito dopo.
1: Ecco, perché io volevo capire poi l'obiettivo finale, nel senso, poi tutto questo viene raccolto, va in rete, giusto?
6: Esatto.
1: E poi che ci si fa con tutte questi talk e queste idee?
6: Allora, l'obiettivo principale è quello di generare discussione, confronto, stimolo a guardare le cose da un punto di vista diverso, ma e provare a mettersi nei panni degli altri, ma anche considerare possibilità diverse per noi stessi.
1: E tutto questo però poi lo si fa in rete praticamente?
6: Lo si fa in rete sicuramente, ma anche nella comunità che poi viene a vedere l'evento. Noi vediamo che comunque la città, tutti gli spettatori che sono venuti all'evento diventano un po' degli ambassador, dei portavoce, quindi si continua a discutere su temi, ovviamente alcuni un pochino più impattanti, altri un po' meno, che però continuano a risuonare anche nella
1: discussione. E quindi di incontri ce ne sono diversi nel tempo, quanti ne fate voi a Saronno?
6: Dunque, l'evento principale è uno al momento, che è il TEDx Saronno. In realtà ci sono dei format collaterali, per esempio quest'anno abbiamo lanciato il TEDx Saronno Saloon, che abbiamo portato nelle scuole, in una scuola media di Saronno, e che riproponiamo in un'altra tematica a giugno presso il nostro partner. Nel caso del Saloon si identifica una sola tematica e si crea una tavola rotonda ristretta dove effettivamente, a partire dal talk che funge un po' da spunto,
1: si parla, ci si confronta.
6: Esatto.
1: Dobbiamo salutare, ma continuiamo perché è interessante, facciamo un TEDx pure noi radio.
6: Volentieri.
1: TEDx radio. Massimo, senti, ti ringrazio, non ti ho fatto parlare per niente, Massimo, la prossima volta.
5: Ho ascoltato volentieri perché occhi di libellula, vedere l'intero è il dettaglio è sempre interessante.
1: Grazie Stefania.
6: Grazie, vi saluto, a presto.
1: Grazie Massimo, alla prossima. E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna lunedì.
7: Il Territorio Parla. And you can dance for inspiration.

0: Ascolti, ti porto al Luneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina.
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
9: TV 2000.
10: Non una televisione qualsiasi.
9: Canale 28 del digitale terrestre.
10: 157 di Sky.
9: 18 TV Sat.
10: tv2000.it.
11: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9 su.
12: In Blu 2000. News.
13: Buon pomeriggio. Da Pirachile Dolfini, Stati Uniti e Iran hanno trovato un accordo, manca solo via libera di Trump, lo dice il sito Axios. Intanto, tra annunci smentite, non si fermano le ostilità. Washington colpisce un sito militare, immediata la risposta di Teheran, che fa fuoco anche su 4 navi che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Sempre tesa anche la situazione sul fronte libanese, Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. Il raid ha centrato un condominio nei sobborghi meridionali della città, facendo vittime. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. Da Piazza San Pietro sentiamo Paolo Fucili.
14: Abbiamo il coraggio dell'essenziale, proprio questa è l'esortazione rivolta da Papa Leone ai vescovi italiani. Papa Leone chiede a comunità ecclesiali meno preoccupate di conservare tutto e più libere invece di annunciare il Vangelo, perché la forza della Chiesa non risiede nelle risorse, nelle strutture, nella rilevanza sociale. Sono punti del discorso rivolto dal Papa ai partecipanti all'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana in Vaticano, che si chiude oggi. Ci sono molti segni che parlano di stanchezza e solitudine, ma il primo compito nostro, dice il Papa, è fare nostro lo sguardo del Signore. Siamo chiamati a un ascolto profondo anche di quello che mette in discussione le nostre abitudini pastorali. Sapevamo già che il Papa il 22 agosto sarà a Rimini al meeting per l'amicizia fra i popoli. La novità di oggi è che in mattinata, nello stesso giorno, Papa Leone sarà in visita nella Repubblica di San Marino. Dal Vaticano è tutto.
13: Visita nella Repubblica Democratica del Congo del segretario generale dell'OMS Ghebreyesus per fare il punto sul diffondersi di Ebola.
15: Ha trascorso la notte allo Spallanzani, la chirurga di Medici Senza Frontiere, ricoverata ieri per trascorrere la quarantena, dopo il rimpatrio dalla Repubblica Democratica del Congo, dove era avvenuta in contatto diretto con pazienti risultati positivi. Ed è nel centro romano che resterà per la sorveglianza sanitaria prevista dai protocolli internazionali. Intanto i conflitti armati, l'esodo della popolazione, la fame, il blocco delle frontiere con l'Uganda stanno facendosi migliori alleati del virus dell'Ebola. Senza il cessate il fuoco, il ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'ultimo l'ultimo focolaio dilagherà. Rinnoverà l'appello alla cooperazione mondiale il segretario generale dell'OMS in visita nella Repubblica Democratica del Congo. Tornerà a chiedere la sospensione delle rappresaglie armate che da decenni opprimono l'area ed impediscono l'accesso umanitario. Ma per ridurre il contagio, ancora una volta, è necessario fare leva sulla popolazione che vive l'ennesimo attacco della febbre emorragica come una maledizione. Lucia Scione, linea allo studio.
13: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,30% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
16: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
11: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
17: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Radio Nuova in Blu.
1: Un po' mi manca l'aria che tirava.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Falcetto insieme a Neck, ci sono anch'io, Alberto Monti, fino alle 19.30 nel pomeriggio di Radio Nuova in Blu. Come va? Si suda? purtroppo questa temperatura è volata in alto, così improvvisamente, e adesso si suda, evviva!
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
0: Allora, anche questo pomeriggio, sera, perché noi partiamo all'ora della merenda e poi arriviamo alla smalletta fino alle 19.30, momento in cui poi arriva l'informazione locale. Adesso abbiamo la musica internazionale, la mitica Madonna con Crazy for You.

0: Crazy for you con Madonna. Allora, in questo spazio che abbiamo fino alle 18, momento in cui arriverà l'informazione nazionale e internazionale, quella della nostra redazione romana, del gruppo appunto del circuito in blu, abbiamo anche spazio per inserire le vostre canzoni preferite, quindi se volete potete chiamarmi allo 0733 23 75 75, scegliere quella canzone che vi frulla il cervellino, magari quella che canticchiate sempre quando siete sotto la doccia. Vabbè, io sono qui a vostra disposizione, se volete poi inseriremo anche la vostra preferenza musicale.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: forse preferisci scegliere la tua canzone preferita whatsappando, questo nuovo termine coniato ormai con questa applicazione che si usa soprattutto i giovani, si whatsappa, e allora potete anche whatsappare al numero a disposizione nel pomeriggio di Radio Nuova in Blu, il pomeriggio musicale, e il numero è 333 6406 706, per appunto scrivermi o mandarmi un vocale, magari se vi va mandatemi anche un saluto, mi farebbe piacere, e scegliere la vostra canzone preferita da inserire nella programmazione fino alle 18 minuti.
1: In blu. Radio Nuova, in blu.

0: limone, fragole con il limone. Mi gusterebbe molto adesso una bella coppettona di fragole buone buone, come dice Luca Carboni. Siamo alle 17:49, fra 11 minuti circa avremo l'informazione nazionale e internazionale, ma noi proseguiamo con la nostra musica del pomeriggio di Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
0: E adesso c'è Irene Grandi con questa canzone, la inviamo a tutti quelli che oggi festeggiano il

0: tanti auguri di buon compleanno a tutti quelli che oggi 28 maggio festeggiano il proprio compleanno, e poi si può festeggiare alla grande, dopo cena o durante la cena, magari in un locale all'aperto, Buon compleanno a tutti voi. E sì, è un anno in più che arriva, che è arrivato, che è passato, però comunque l'importante è andare sempre avanti. Allora, adesso, a proposito di andare avanti, abbiamo i Neutrals.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
0: Oh yeah, come dicono i Neutrals, America, ok.

0: States of America is a great country.
1: Sì, un tempo era un big country, un grande paese, perché adesso con questo personaggio di cui non facciamo né nome né cognome, ma solo diciamo che Trump, personaggio un po' particolare, veramente da prendere molto molto con le pinze, perché insomma ne sta combinando, come si dice, di cotte e di crude, e non va bene, non va bene così. Vabbè, diciamo solo questo, va. Allora, si prosegue perché abbiamo appena 2 minuti per l'informazione nazionale, quindi la prossima canzone, che è di Dave Stewart, ci porterà proprio alle 18. Noi ci sentiremo dopo il notiziario nazionale e internazionale.
2: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Il coraggio dell'essenziale. Papa Leone parla ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della CEI. La Chiesa non si misura coi numeri, la forza è la logica della piccolezza, dice. Trovato un accordo, dovrebbe essere stata raggiunta un'intesa tra Stati Uniti ed Iran, manca solo il via libera di Trump, lo dice sito Axios. Intanto tensione per attacchi reciproci tra Washington e Teheran intorno a Hormuz. Dibattito sull'Ucraina, il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Unione Europea, dice Tajani, ma la Lega frena, intanto non si fermano i combattimenti, ucciso un contractor italiano. Sinner KO, il tennista altoatesino è fuori da Roland Garros, il numero uno del mondo, sconfitto in 5 set dell'argentino Cerundolo dopo aver accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso della partita. Buonasera da Pierachide Dolfini. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della CEI. Per il pontefice la Chiesa non si misura coi numeri, la sua forza è la logica della piccolezza. Paolo Fucili.
2: La fecondità della Chiesa non si misura in numeri, visibilità, influenza, la sua forza non in risorse o strutture.
3: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
2: Ultima sessione di lavori oggi in Vaticano dell'Assemblea dei Vescovi Italiani con intervento di Papa Leone. Bisogna far nostro lo sguardo di Dio, si raccomanda, per vedere il raccolto che lui ci prepara.
3: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
2: Dove davvero la parola di Dio illumina le scelte, dove le famiglie non sono sole,
3: dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.
2: Altra parola chiave dell'intervento del Papa è ascolto.
3: Ascoltare anche ciò che mette in discussione le nostre abitudini pastorali.
2: E per finire, coraggio.
3: Il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande. Il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Riportare al centro il dono della fede, questo è il cuore del documento di sintesi del cammino sinodale, radicati e costruiti in Cristo, approvato dai vescovi italiani in chiusura dell'82esima assemblea generale della CEI. Nicola Ferrante.
4: Radicati e costruiti in Cristo, si chiama così il documento approvato a conclusione dell'82esima Assemblea Generale CEI. Si tratta delle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle Chiese in Italia, valide per i prossimi 5 anni. Documento votato a larga maggioranza dai 212 vescovi presenti. 4 capitoli che saranno pubblicati nei prossimi giorni dopo che la Presidenza avrà integrato gli emendamenti decisi in Assemblea. Fronte internazionale, appello unanime per la pace, dal Medio Oriente all'Ucraina, capitolo tutela minori, costituito un gruppo di studio per elaborare strumenti volti a prevenire e affrontare gli abusi. Approvata la ripartizione 8 per 1000, il 67% dei contribuenti sceglie di destinarli alla Chiesa Cattolica. Infine, i vescovi all'unanimità hanno espresso parere favorevole a elevare il Beato Rosario Livatino, martire della giustizia e della fede, a patrono dei magistrati italiani. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Stati Uniti ed Iran hanno trovato un accordo, manca solo il via libera di Trump, che ha chiesto 2 giorni per valutare la bozza, lo dice sito Axios. Intanto tra annunci e smentite non si fermano le ostilità, Washington colpisce un sito militare, immediata la risposta di Teheran. Fabio Bolzetta.
5: L'intesa sarebbe stata raggiunta, ma mancherebbe il via libera della Casa Bianca. Tra Iran e Stati Uniti, concordate la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni, l'impegno di Teheran a non dotarsi di armi nucleari, mentre Washington sbloccherà parte dei fondi iraniani congelati. Intanto le forze navali iraniane hanno aperto il fuoco contro 4 imbarcazioni, tra cui una petroliera americana, che avrebbero tentato di transitare nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione di Teheran. Oltre 6.000 persone sono state arrestate nel paese dall'inizio della guerra con Israele, denuncia Amnesty International. Mentre il segretario USA Bessent ha avvertito che senza un esito positivo ai negoziati gli Stati Uniti bloccheranno l'accesso agli aeroporti e alle compagnie aeree iraniane e manterranno la massima pressione sull'Iran. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Il conflitto in Medio Oriente è sempre tesa, la situazione sul fronte libanese. Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale da 3 settimane. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buonasera.
6: E buonasera, è stato colpito Shu'al-Fat, che è un sobborgo a sud di Beirut, come diceva, un attacco mirato con El Mirino, un comandante di Hezbollah, di una milizia iraniana affiliata, anche se l'esercito israeliano non ha ancora dato dettagli. Certo che è la prima volta che viene bombardata l'area della capitale dal 6 maggio scorso e potrebbero forse essere gli ultimi colpi dell'offensiva di larga scala autorizzati alla Casa Bianca, dipende dall'accordo se ci saranno tra Stati Uniti e Iran. Intanto l'esercito italiano avanza via terra e bombarda quasi tutto il sud del Libano con ordini di evacuazione di massa e altre vittime anche tra civili libanesi, tra cui almeno 5 donne e 2 bambini. Abbiamo colpito 135 obiettivi di Hezbollah in 24 ore, si legge in un comunicato dell'IDF, che ieri ha perso un'altra soldatessa uccisa da uno dei piccoli droni di Hezbollah, difficili da intercettare, vera minaccia per l'ultramoderno sistema di difesa israeliano, e che ha in parte motivato questa avanzata dei carri armati di Tel Aviv oltre la linea gialla. Le trattative tra il governo libanese e quello israeliano continuano sotto le bombe. Domani il capo delegazione di Beirut terrà la prima sessione di negoziati militari al Pentagono da Gerusalemme. Linea a voi.
1: Grazie Alessandra Bozzetti. La guerra in Ucraina, un'altra guerra, non si fermano i combattimenti. Intanto arriva la notizia dell'uccisione di un contractor italiano, Alex Pineschi. Vito De Torre.
7: L'attacco massiccio contro Kiev, i palazzi del potere, può arrivare in qualsiasi momento. A dichiararlo è Sergei Shoigu, ex ministro della difesa e oggi segretario del Consiglio di sicurezza russo. Shoigu ha definito un avvertimento serio l'invito a trasferire al più presto il personale diplomatico fuori dalla capitale ucraina. Finora però Stati Uniti e Unione Europea non hanno seguito l'indicazione arrivata da Mosca. Il rischio di un'ulteriore escalation resta concreto, tanto da spingere le Nazioni Unite a chiedere a Russia e Ucraina di tornare al tavolo dei negoziati prima che sia troppo tardi. Sulla possibilità di nuovi colloqui, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato: quando i negoziatori americani saranno pronti li accoglieremo con piacere. Intanto le forze ucraine hanno colpito di nuovo la raffineria di petrolio di Tuapse, uno degli impianti energetici più strategici della Russia. Vito De Torre, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina è al centro anche del dibattito politico in Italia. Il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Unione Europea, dice Tajani, alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro, un tema che però divide la maggioranza e si discute anche di energia. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Piera Achille, il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza, dalla Lega arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier, come dicevi Tajani, si dice favorevole, frena anche Fratelli d'Italia. Da Palazzo Chigi invece nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev. Sulla questione è possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto dunque la Presidente del Consiglio mantiene la linea, anche perché è impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono soltanto per le armi, spiega Meloni in riferimento anche ad un presunto scontro con il Ministro della Difesa Crosetto. Il Vicepresidente della Commissione Europea Fitto invece, in una lettera inviata ai 27 paesi dell'Unione, apre alla possibilità di utilizzare i fondi di coesione per far fronte alla crisi energetica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,50% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tra affitti e cure mediche l'Italia è segnata da una fragilità diffusa, lo dice il rapporto 2026 dell'Eurispes, che evidenzia come il capo dello Stato Mattarella raccolga piena fiducia tra le istituzioni. Federico Plotti.
9: Stanchi, scoraggiati e non più campioni di risparmio, gli italiani di oggi, fotografati dall'Eurispes nel rapporto 2026, stanno soffrendo questo momento difficile, peggiorato nettamente dalle guerre e dalle tensioni internazionali che si riflettono anche sulla vita di tutti i giorni. Solo una famiglia su quattro riesce a risparmiare qualche euro, le altre devono barcamenarsi per arrivare a fine mese. Come? Dipende anche e soprattutto dagli stipendi, però sempre più logorati da un'inflazione che al momento non ha visto misure concrete per il suo contenimento. Affitti, utenze, mutui, spese sanitarie stanno diventando un ostacolo quasi insormontabile per molti cittadini italiani. E poi c'è chi proprio non ce la fa. Crescono di contro i super ricchi, ma il ceto medio, motore indispensabile per la nostra economia, continua a perdere terreno. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Un'operazione internazionale ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ricostruito il patrimonio dei guadagni incassati dagli anni Ottanta con il narcotraffico. Luigi Ferraiuolo.
10: Da quando Matteo Messina Denaro divenne latitante all'indomani delle stragi, i sequestri e le confische dello Stato, carico di suoi beni diretti o indiretti, ammonterebbero a circa 4 miliardi di euro. È questo l'unico modo concretamente empirico per calcolare la ricchezza di un boss e scoprire il suo tesoro, sommare sequestri e confische. Questa mattina al conto si sono aggiunti circa 200 milioni di euro, ricompresi nei 4 miliardi, ma con la novità che è stata arrestata un'intera famiglia di prestanomi e riciclatori. La famiglia Tamburello di Campobello di Mazara. Il capofamiglia Giacomo è stato arrestato a casa della madre a Campobello, dove era agli arresti domiciliari. Era il terminale di tutte le operazioni di traffico di droga della cosca di Matteo Messina Denaro. La moglie Maria Antonia Bruno e il figlio Luca invece vivevano a Marbella, in Spagna, in una villa a Mozzafiato, e controllavano la gestione finanziaria con addentellati in tutto il mondo. Da qualche tempo stavano lavorando per spostare il terminal finanziario a Dubai. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Paura in Svizzera, Winterthur, dove un uomo al grido di Allah Akbar ha accoltellato tre persone. L'aggressore, un 31enne cittadino svizzero, è stato arrestato. Dei tre feriti, uno è in gravi condizioni, si indaga sul movente. Non si attenua l'ondata di caldo che sta investendo l'Italia e gran parte dell'Europa. 4 le città oggi con il bollino rosso, ma in serata dovrebbe arrivare aria fresca dalla Scozia. Amelia Cartia.
11: Temperature da bollino rosso in 4 città italiane oggi, mentre in alta quota resiste ancora la neve. Se sul Gran Sasso i camosci passeggiano ancora tra vette imbiancate, il paesaggio cambia scendendo di quota. Instabili le prossime giornate, che prevedono 48 ore caratterizzate da temporali e grandine. Nelle prossime ore, infatti, un fronte d'aria fresca in discesa dalla Scozia incontrerà il caldo africano. Le piogge interesseranno principalmente il nord e l'Appennino, ma non mancheranno rovesci anche sul centro Italia. Un quadro meteorologico anomalo su tutta la penisola, in linea con quello che coinvolge la gran parte dell'Europa occidentale, dove la colonnina di Mercurio ha toccato i 35 gradi in città come Londra e Parigi. Un'ondata di caldo eccezionale per il periodo. Così anche sull'Italia, che ha già registrato temperature estive da bollino rosso a Firenze, Bologna, Torino e Roma. Da domani il calore inizierà ad attenuarsi, lasciando solo nella città di Genova le temperature più elevate. Su parte dell'Italia centro-settentrionale torneranno le piogge. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Lo sport, il tennis. Jannik Sinner è fuori da Roland Garros di Parigi, il numero uno del mondo, KO in 5 set contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, dopo aver accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso della partita contro il sudamericano. Una sconfitta difficile da accettare, ma ero senza energie, ha commentato il tennista altoatesino. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti e regia, Pierachile Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com.

Giova, Giova, Giovanotti, ehi bella, dico a te. Oh, allora tutte le belle in ascolto, perché tutte quelle che mi ascoltano sono belle, brave e buone, se non mi ascoltano niente, tutte brutte e cattive. Allora, 18 e quasi 20, pochissimi istanti, fra pochissimi secondi, quindi diamo la parola al nostro caro amico Antonio Torretti, e anche oggi ha una piccola grande parola per noi, e adesso sentiamo qual è questa parola e cosa gira intorno a questa piccola grande parola. Noi ci risentiamo fra 2 minuti e mezzo.

Esiste un momento in cui smetti di correre verso qualcosa e cominci semplicemente a muoverti, senza un traguardo preciso, senza paura di sbagliare, solo il movimento. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è gioco. Il gioco può essere considerato come una riorganizzazione del tempo. Non elimina le regole, le sceglie, e questa scelta cambia tutto. Le regole nel gioco non servono a limitare, servono a creare uno spazio in cui l'imprevisto può esistere senza però diventare minaccia.

Dice che il gioco è più antico della cultura stessa, che ogni civiltà nasce da una forma di gioco, non è un'attività marginale della vita umana, né la radice. Questa idea è davvero un'idea rivoluzionaria. Oggi è ancora, da un certo punto di vista, sottovalutata. Dentro quel confine si impara qualcosa di difficilissimo. Perdere senza perdere la relazione. Vincere senza chiudere la comunicazione. La leggerezza che il gioco richiede non è superficialità, è una competenza. Saper attraversare le cose senza irrigidirsi è una delle abilità più complesse che esistano. Fabrizio De André, nella canzone del padre, cantava di un uomo che non aveva mai imparato a giocare con suo figlio. Era una canzone sulla distanza tra padri e figli, certo, ma era anche una canzone su cosa si perde quando si smette di avere uno spazio leggero con le persone che si amano. Il gioco educa al processo, non al risultato. Ogni azione ha valore per come viene vissuta, non solo per dove porta. Da adulti il gioco non scompare, cambia la forma, si nasconde nei progetti, nelle conversazioni, nelle decisioni prese senza paura del giudizio. Il gioco ci ricorda che serietà e libertà non si escludono, che si può stare dentro una cosa con tutto se stessi e allo stesso tempo restare leggeri. Questa è forse la cosa più preziosa che ci lascia, non una competenza specifica, ma un modo di stare al mondo. Abbiamo terminato anche oggi la nostra puntata. Oggi voglio ringraziarvi perché i messaggi che ricevo, le parole che mi suggerite, la condivisione degli episodi con qualcun altro mi tengono davvero vivo, mi fanno capire che effettivamente Piccole e Grandi Parole sta crescendo giorno dopo giorno. Io vi ringrazio davvero e mi auguro che ovviamente nelle piccole grandi parole quotidiane si possa trovare magari uno spunto di riflessione che possa servire ad affrontare meglio la giornata. Da Antonio Torretti è tutto, grazie e a domani.

0: Questa è una canzone che è immancabile, immancabile nelle serate di karaoke che adesso cominciano, soprattutto nei locali all'aperto, nei chioschi che hanno anche i ristoranti alla sera, dopo cena, soprattutto nel weekend, si canta, si canta, si canta. Allora, siamo arrivati alle 18:27 minuti e fra poco avremo l'informazione locale grazie alla nostra redazione maceratese e grazie anche alla nostra bravissima giornalista che è Roberta Foresi, che sentiremo fra un po'.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in Blu.

0: eccoci qua arrivati con gli audio 2 alle 18:30. Adesso lasciamo spazio a un po' di pubblicità e poi dopo naturalmente l'informazione locale con le notizie del giorno qui della nostra città, della nostra provincia, e poi ci ritroveremo fra una decina di minuti insieme per continuare il nostro pomeriggio sera, perché arriveremo fino alle 19:30 minuti insieme.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
4: È bella la strada per chi cammina.
3: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
4: Per chi va.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Giornale Radio Nuova.
7: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Superare l'ormai obsoleta visione dell'invecchiamento come mero declino biologico e promuovere una solida cultura della longevità attiva, inclusiva e relazionale. E è il cuore scientifico e sociale del 19esimo convegno nazionale della Società Italiana di Psicologia dell'Invecchiamento, che si terrà domani e sabato 30 maggio all'Università di Macerata. L'evento rappresenta il principale osservatorio e tavolo di confronto nazionale per disegnare modelli di cura, assistenza e sviluppo legati alla terza e quarta età. Il convegno riunirà oltre 50 rappresentanti di 10 università e centri di ricerca, associazioni del terzo settore e del volontariato. Per l'occasione UniMC lancerà la proposta di istituire un premio di laurea sostenuto dal Comitato Unico di Garanzie in memoria di Barbara Poiaghi, docente dell'Ateneo e figura impegnata anche nella vita civile della città nel 10° anniversario della scomparsa. Ai nostri microfoni Paola Nicolini, docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione ad UniMC.
8: Da tempo la SIPI si occupa di queste tematiche, diciamo anche in anticipo, no? Su quello che è stato poi un po' adesso il dibattito attuale, cioè l'invecchiamento della popolazione. E dal punto di vista psicologico ci sono già numerose ricerche che hanno stabilito, insomma, e che hanno studiato come si può invecchiare nella maniera migliore, quindi evitando anche tutti quei problemi che di solito noi pensiamo abbinati proprio all'invecchiamento. In realtà ci sono molte altre persone che si occupano nel campo della ricerca di queste tematiche, che poi presenteranno, diciamo, le migliori ricerche in campo nazionale sui vari settori che riguardano l'invecchiamento, che vanno dall'invecchiamento attivo, quindi la salute mentale, l'invecchiamento dal punto di vista anche fisico e non solo, ma anche tutti i presidi che possono in qualche modo sostenere un invecchiamento che eviti tutte quelle problematiche che, appunto, come dicevo prima, sono un po', no, nella rappresentazione che noi abbiamo delle persone anziane come persone ormai un po' fuori, no, dalle dinamiche sociali.
7: Prosegue senza sosta l'attività di contrasto ai reati contro il patrimonio dei carabinieri della compagnia di Civitanova Marche. Martedì scorso i militari hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Macerata. Il provvedimento è a carico di un cittadino di origini tunisine di 60 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, ritenuto responsabile in concorso con un altro uomo, attualmente detenuto in carcere, di una serie di furti aggravati commessi tra il 2025 e il 2026 ai danni di numerosi esercizi commerciali del territorio civitanovese, presi di mira ripetutamente nel corso degli ultimi mesi. Il 60enne è stato trasportato al carcere di Monteacuto ad Ancona. Con una ordinanza della cabina di regia coordinata dal commissario Castelli è stata approvata una rimodulazione strategica del programma Next Appennino, destinato alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Grazie alla costante attenzione del governo e alla sinergia con i quattro presidenti delle regioni, il provvedimento fissa al quarto trimestre del 2029 il nuovo termine unico per il completamento degli interventi previsti, superando la precedente scadenza di fine 2026, commenta il senatore Castelli. Questa estensione temporale garantisce la flessibilità necessaria sia per la conclusione e il collaudo dei cantieri, degli interventi infrastrutturali e per la digitalizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, delle misure delle strade per gli impianti sportivi, sia per l'attestazione della conclusione della relativa rendicontazione dei progetti e delle iniziative di sostegno all'avviamento e al consolidamento delle imprese, allo sviluppo dei centri di ricerca universitari nelle quattro regioni del cratere sisma 2016. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, appena ricevuto a Roma nell'ambito della 17ª edizione del concorso fotografico Obiettivo Terra, il premio Parco Inclusivo 2026 per l'accessibilità e la fruibilità per le persone con disabilità e ridotta mobilità. Il riconoscimento è stato decretato da Stefano Mainandi, presidente di FIABA, Fondo Italiano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, e consegnato insieme ai promotori del concorso, Fondazione Univerde, Società Geografica Italiana e Federparchi, a Maria Laura Talamè, direttrice del parco, per aver saputo coniugare la tutela rigorosa della biodiversità con il diritto alla cittadinanza ambientale. Il Sentiero per Tutti di Forca di Presta rappresenta il fiore all'occhiello di questa governance, un percorso progettato con pendenze controllate, pavimentazioni stabilizzate ed ecocompatibili, cordolature di orientamento e l'uso strategico di ausili fuoristrada come la Jolette. Si è conclusa con la visita ad Ancona l'edizione primaverile di Tour Gustando, promosso dal Comune di Macerata, con il supporto di IRCER Macerata, che ha condotto i partecipanti alla scoperta del territorio marchigiano, tra cultura, paesaggio ed enogastronomia. Come nelle precedenti tappe, anche il tour nel capoluogo di regione, Capitale Italiana della Cultura 2028, ha registrato il tutto esaurito, con la copertura completa dei 50 posti disponibili. Oltre ad Ancona, l'iniziativa parte del progetto Attivi si nasce e finalizzata a favorire la socializzazione, l'invecchiamento attivo e la conoscenza del territorio attraverso esperienze condivise e percorsi di qualità, ha visto altri due appuntamenti a Ripa Tranzone e a Cingoli, il Balcone delle Marche, promosso Borgo dei Borghi 2026 dal programma RAI, il Kilimangiaro. Domani alle 18.15 la Biblioteca Filelfica di Tolentino ospita la presentazione del libro La Casa di Tutti, Città e Biblioteche di Antonella Agnoli. Dialogherà con l'autrice Stefania Monteverde. Il grande tema dei prossimi anni è generare una città capace di cura. Per farlo serve necessariamente una nuova generazione di servizi collaborativi ben collocati sul territorio, che di queste comunità possono essere stimolo di infrastruttura e supporto, scrive Antonella Agnoli, che con il suo saggio ci stimola a viaggiare fisicamente negli immaginari civici per disegnare collettivamente scelte strategiche ed operative a tutti i livelli. Prenderà il via domani alle ore 21 al Teatro Annibal Caro la rassegna Civitanova Tricolore, promossa dal Comune e dall'azienda Teatri in occasione della Festa della Repubblica. Sul palco lo spettacolo Dance On, concerto di fiati Giuseppe Verdi, curato dall'Associazione Musicale Nazareno Gabrielli. L'orchestra, composta da 35 musicisti, proporrà un percorso antologico dedicato al movimento e alla danza attraverso le diverse latitudini del mondo. Martedì 2 giugno, spazio al Mercatino Tricolore sul Lungomare Sud, alle iniziative per le famiglie a Lido Cluana, con Strega Comanda Tricolore, e alle ore 21.15 in piazza 20 settembre il grande concerto gratuito di NEC, protagonista di una tappa del tour It's Live. Dopo un rinvio causa maltempo, il circolo di Legambiente Il Grillo, con il patrocinio del comune di San Severino Marche, torna a riproporre una camminata alla scoperta delle curiosità botaniche della Valle dei Grilli. L'appuntamento è per sabato 30 maggio, con ritrovo alle ore 14.30 a Ponte Sant'Antonio. Si tratta di una iniziativa pensata per tutti gli amanti del trekking, delle famiglie, dei camminatori, anche poco allenati, desiderosi di staccare la spina ed immergersi nella quiete della natura marchigiana. La distanza complessiva, compreso il ritorno, è di circa 8 chilometri.
6: Il tempo nelle Marche.
7: L'alta pressione si rafforza ulteriormente, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Venti deboli orientali. Mare da mosso a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 17-28 gradi. È tutto per questa edizione del GR. Grazie per l'ascolto.
6: Giornale Radio Nuova.
2: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
7: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: tizie si riprende con la musica. Ecco qua le Spice Girl con Goodbye. No, no, ancora non è il momento di dire goodbye alle 19.30. Ho ancora esattamente 44 minuti e con i 44 gatti per stare insieme a voi. Allora, bene, a questo punto che cosa ci rimane da dire? Che alle 19 avremo un altro appuntamento, un'altra delle... Ah no, prima, alle 18.49 minuti esattamente, quindi fra circa 3 minuti l'appuntamento con l'informazione della viabilità a cura dell'ANAS, poi alle 19 un altro appuntamento che sarà quello 2 minuti un libro, grazie a Gianluca Melilli che anche oggi ci consiglierà un libro da leggere. Continuiamo con la nostra musica.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

beato, beato ultimo, che sarà il primo. Acquario, 18:50, ecco, adesso ci salutiamo perché lasciamo la parola all'informazione della viabilità, grazie all'ANAS. Un minuto e poi ritorneremo con la musica di Antonella.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale Trevia Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Grazie all'ANAS per queste informazioni. Se andate in auto, soprattutto nelle ore più calde della giornata, fate grande attenzione, perché il caldo fa rinco. Io già sono rinco sempre, però quando è così caldo, mannaggia, macchina non si sta certamente bene se non si ha magari l'aria condizionata, che poi, fra l'altro, anche l'aria condizionata fa male.

dai Cinzia, torna a casa che c'è Piero che ti aspetta. Fra 3 minuti avremo lo spazio dedicato al libro del giorno, grazie a Gianluca Melilli che ci consiglierà nei suoi 2 minuti a disposizione una lettura, un nuovo libro, e quindi avremo modo di sentire che cosa ci consiglia questa sera. Intanto continuiamo con la musica e con il buon ritmo, ragazzi, perché qua abbiamo una roba. Times. Siamo nel lontano ma ritmatissimo 1979 con

0: ragazzi, questa è una di quelle cose che ancora, seppur datata, ti fanno battere il piedino, muovere la gambetta. È una di quelle cose che viene riproposta spesso e volentieri negli spazi dedicati alla dance degli anni 70-80, come abbiamo noi qui su Radio Nuova in Blu, perché il martedì pomeriggio dalle 17 alle 18 e il sabato pomeriggio ugualmente abbiamo il nostro bravissimo Flower DJ che ci mixa proprio la musica di quegli anni 70-80, ci fa risentire un sacco di bei pezzi dance di quel periodo. Allora, siamo arrivati, ecco, adesso la parola va a Gianluca Melilli, perché ha il suo spazio 2 minuti, un libro, un consiglio per la lettura, visto che adesso poi si comincia anche ad andare al mare sotto l'ombrellone e gli amanti della lettura adesso possono avere un consiglio su cosa comprare per leggere magari sotto l'ombrellone. A te Gianluca.
1: 2 minuti, un libro.
2: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta, un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
0: Yeah. e si ritorna alla musica poi.

0: Scarlett, siamo arrivati al momento del tempo. Vediamo un po' che tempo farà e soprattutto i prossimi giorni, perché insomma c'è il weekend e molti puntano l'occhio proprio lì sul fine settimana. Ormai non siamo lontani, perché oggi è giovedì e quindi mancano pochi giorni al fine settimana. Allora vediamo oggi la temperatura massima su Macerata città è stata di 30,8 gradi, esattamente un grado in meno rispetto a ieri. Ma sai che sforzo. Vabbè, nonostante la pioggia del primissimo mattino, stamattina sentuoni, lampi eccetera, però non ha rinfrescato, ma sembra che domani arrivi un pochino di frescura, si starà un pochino meglio, ma staremo a vedere. Intanto la temperatura in questo momento sulla città di Macerata è di 27,7 gradi, quasi 28, e fa veramente caldo, e soprattutto lo possiamo dire noi, perché qui nel nostro studio di trasmissione non si muove un filo d'aria, nonostante abbiamo spalancato le finestre di qua di là per fare un po' di corrente, niente da fare, non si muove proprio niente. Allora vediamo domani come andrà. Domani il tempo sarà, secondo maceratameteo.it, che è il nostro sito di riferimento per dare le notizie della sera, domani sarà quasi sereno con poche nubi sparse al mattino, tendente a poco nuvoloso nel pomeriggio. Il clima sarà insolitamente molto caldo, ma come abbiamo sentito nelle notizie nazionali, che dovrebbe arrivare una lieve brezza da niente, invece anche domani molto caldo, però forse un grado in meno di oggi, quindi la temperatura massima sarà di 29 gradi, speriamo. Già un grado di meno qualcosa fa. Poi sarà poco nuvoloso in serata, tendenza della nuvolosità ad aumentare, da regolarmente nuvoloso a poco nuvoloso dopo la mezzanotte, ma non ci sarà pioggia domani notte. Bene, allora eccoci qua, questa era la notizia del giorno meteo, grazie al portale informativo meteorologico di Macerata, che è maceratameteo.it. Noi continuiamo con la nostra musica, naturalmente. Fatto.
1: Rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: Angelina Mango con La Noia. Mai farsi prendere assolutamente dalla noia. Vabbè, io è una parola che non conosco, Sempre talmente tante cose da fare fra il lavoro, la famiglia, i cani, gli hobby, insomma, vabbè, a me non basta mai, non bastano mai le ore della giornata. Allora, parliamo di salute, perché segnaliamo sempre queste interessanti iniziative. Ci sarà sabato 30 maggio la Macerata alla prevenzione dell'ictus. Torna lo screening gratuito alla Loggia del Grano al centro storico di Macerata. Ripartono quindi da Macerata le giornate dedicate alla prevenzione dell'ictus cerebrale promosse da Alice Marco TV, che sarebbe l'associazione per la lotta all'ictus cerebrale. Sabato quindi 30 maggio dal mattino alle 9 alle ore 13 la Loggia del Grano al centro storico di Macerata, situata in via Don Minzoni, la via quella che insomma l'accesso al centro porta verso Piazza della Libertà, dalle ore appunto abbiamo detto 9 alle 13, ospiterà una mattinata di screening gratuiti aperta a tutta la cittadinanza. L'iniziativa gode del patrocinio dell'AST di Macerata, è organizzata dall'associazione con il supporto sul campo del personale medico del reparto di neurologia dell'ospedale di Macerata, coordinato dal dottor Emanuele Medici, e vanta la collaborazione attiva della Croce Rossa Italiana e il Comitato di Macerata. Quindi durante la mattinata i cittadini che prenderanno parte a questo appuntamento potranno sottoporsi gratuitamente a una serie di accertamenti mirati proprio alla valutazione dei principali elementi di vulnerabilità. Quindi è interessante, andate, è gratuito questo screening, perché la prevenzione è alla base di tutto. Meglio prevenire, come si dice, che curare.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
0: E si continua ancora con la nostra musica, abbiamo un quarto d'ora scarso, via, c'è

0: abbiamo sentito da piccoli dai nonni, eh? Che belle storie, che bei ricordi. Allora, adesso è il momento di lasciare spazio alla nostra carissima Samuela Utizzi, mi incaccio sono caldo, e Samuela Utizzi che ci invece farà conoscere gli appuntamenti teatrali, i vari eventi che saranno tra, insomma, i prossimi giorni a venire, i prossimi mesi, fino alla nuova stagione del 2027, grazie a questa sua rubrica serale che si chiama Infinito Cultura, e grazie anche all'AMAT, che è l'associazione che promuove le attività teatrali delle Marche. Noi ci risentiamo fra pochi minuti.
1: Marche, Infinita Cultura.
2: Ben ritrovate, ben ritrovate a tutti e a tutte voi, cari amici e care amiche di Radio Nuovo in Blu, dalla vostra Samuela Utizzi per la nostra consueta rubrica, con quelli che sono gli appuntamenti che ho selezionato appositamente per voi. Spettacoli non solo teatrali, ma anche concerti, sagre, che ci saranno nel corso dell'estate. Iniziamo con la rassegna Buona Estate. Dal 7 al 12 luglio si rinnova a Macerata, a Palazzo Buonaccorsi, l'appuntamento con Buona Estate, rassegna di arti performative promossa dal Comune di Macerata con l'AMAT, il contributo di Regione Marche e MIC, e in collaborazione con la GRU. Ecco gli appuntamenti della rassegna. Martedì 7 e mercoledì 8 luglio alla Sala dell'Eneide

ci sarà Dedica, un progetto ideato dalla danzatrice Sara Sguotti, che si svilupperà attraverso l'invito a instaurare un dialogo autentico con uno spazio fisico e un suolo unico, esclusivo e irripetibile. Venerdì 10 luglio alle ore 21:15 Massimo Silverio, uno dei nomi più rappresentativi del nuovo panorama musicale italiano, sarà a Macerata per una tappa del Surtum Tour, dal titolo del suo ultimo disco. Universo sonoro personale, quello di Silverio, in equilibrio tra tradizione e sperimentazione e tra dimensione popolare e ricerca contemporanea. Domenica 12 luglio alle ore 21:15 il cortile Il Palazzo accoglierà il brillante monologo di Cesare Catà con Odissea Jukebox. Lo spettacolo narrerà le avventure di Odisseo attraverso i paradossi, le ansie e le caratteristiche del mondo contemporaneo. Il tema letterario e mitologico si intreccia a spunti di stand-up comedy, mescolando registri linguistici e toni teatrali. Rassegna nella rassegna, il 9 luglio a cura di Lagru torna Il Cortile delle Storie, i teatri del mondo alla ribalta, teatro per l'infanzia con due appuntamenti, entrambi al cortile. Il programma si apre con Quel diavolo di Arlecchino con Bamba Bambin Pop Theater alle ore 17:45 e prosegue con il Mangiafiabe, storie in cucina di Lagru Lagazzi alle ore 21:15. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Un caloroso saluto dalla vostra Samuela Ottizzi.

0: zucchero e il suo volo, siamo arrivati vicini a 19:30 minuti, momento in cui poi avremo adesso prima un po' di pubblicità, poi arriverà lo spazio dedicato all'approfondimento del giorno oltre i titoli, grazie alla nostra redazione di Radio Nuova in Blu. Io non faccio altro che salutarvi, ringraziarvi per avermi seguito, spero che vi abbia fatto un po' di compagnia in questi 120 minuti a disposizione. Ci ritroveremo domani, stessa ora, stessa musica, stesso programma, no, vabbè, stessa musica no, domani programmeremo sicuramente anche altre canzoni. Bene, buona serata, divertitevi se potete e ci troveremo qui domani alla stessa ora. A più tardi, anzi alle prossime.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
1: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
3: Per le nostre interviste oggi siamo con Paola Nicolini, docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione all'Università di Macerata. Intanto ben trovata.
4: Grazie, buongiorno e buongiorno a chi ci ascolta.
3: L'Università di Macerata presenta due giornate molto importanti perché intanto sono dedicate a un tema che tocca in modo particolare la nostra terra, e cioè il tema dell'invecchiamento, e poi perché insomma proprio per parlare delle varie sfide per il futuro ci sono ben 50 tra i massimi esperti del settore che arrivano tra domani e sabato.
4: Esattamente, è un congresso nazionale che vede protagonista la Società Italiana di Psicologia dell'Invecchiamento. Siamo al 19° convegno, quindi vuol dire che già da tempo la SIPI si occupa di queste tematiche, diciamo anche in anticipo, no, su quello che è stato poi un po' adesso il dibattito attuale, cioè l'invecchiamento della popolazione. E dal punto di vista psicologico ci sono già numerose ricerche che hanno stabilito, insomma, e che hanno studiato come si può invecchiare nella maniera migliore, quindi evitando anche tutti quei problemi che di solito noi pensiamo abbinati proprio all'invecchiamento. E oltre 50 relatori che lei citava, in realtà ci sono molte altre persone che si occupano nel campo della ricerca di queste tematiche, che poi presenteranno, diciamo, le migliori ricerche in campo nazionale sui vari settori che riguardano l'invecchiamento, che vanno dall'invecchiamento attivo, quindi la salute mentale, l'invecchiamento dal punto di vista anche fisico e non solo, ma anche tutti i presidi che possono in qualche modo sostenere un invecchiamento che eviti tutte quelle problematiche che, appunto, come dicevo prima, sono un po', no, nella rappresentazione che noi abbiamo delle persone anziane come persone ormai un po' fuori, no, dalle dinamiche sociali.
3: Per questo si parla di longevità attiva, inclusiva e relazionale.
4: Sì, nel senso che anche i processi cognitivi, quelli che per esempio riguardano il problem solving quotidiano, faccio riferimento a tutte quelle operazioni mentali che noi dobbiamo fare ogni giorno per stare, diciamo, in contatto con la realtà, dalle operazioni in banca alle operazioni di pagamento in un supermercato, ma anche a capire alcune dinamiche politiche o alla fruizione di prodotti culturali, tutti questi ci sfidano dal punto di vista della comprensione, no? Quindi mettono in campo tanti processi cognitivi in cui il cervello deve lavorare in formazione, e questo è sicuramente una parte, diciamo, importante delle ricerche e dell'invecchiamento, perché l'invecchiamento riguarda soprattutto le cellule cerebrali che ci permettono invece in gioventù di fare tutte queste operazioni in assoluta scioltezza. Ma non di meno sono importanti le relazioni sociali e affettive che permettono anche a queste operazioni mentali di tipo cognitivo di essere accompagnate da un aspetto più caldo, no? dell'affettuosità e della relazione con l'altro. Quindi, siccome uno dei temi dell'invecchiamento è un po' anche quello dell'isolamento sociale, tutto quello che può essere messo in campo per sostenere le relazioni sociali delle persone anziane con altre persone, non solo però anziani come loro, ma per esempio all'interno del dialogo intergenerazionale, avremo proprio un focus anche su queste tematiche, cioè quello che mette in campo la relazione delle persone anziane con i bambini e le bambine in particolar modo, ma anche con i giovani, un dialogo intergenerazionale che non sempre è sostenuto dai servizi che abbiamo a disposizione e dall'organizzazione della società. Pensi che i bambini stanno magari all'asilo nido a scuola, gli anziani stanno nelle case di riposo, gli adulti stanno nei luoghi di lavoro e non c'è mai momento di contatto se non all'interno di alcuni casi in cui le famiglie sono rimaste più in contatto tra di loro e più integre, ma anche la famiglia adesso in questa società attuale non è più quel momento di ritrovo delle varie generazioni come accadeva ad esempio nel secolo scorso. Quindi bisogna un po' recuperare questa dimensione che è la dimensione umana.
3: In questo congresso si parlerà del tema a livello scientifico, ovviamente, ma anche in riferimento a quanto fanno le comunità e anche al caso di Macerata, quindi significa che Macerata fa anche notizia da questo punto di vista.
4: Precisamente, perché ci sono numerose associazioni che si sono mosse proprio per sostenere l'invecchiamento e soprattutto nel caso di Macerata, che è una città amica delle persone con l'Alzheimer, grazie alla presenza dell'AFAM, e molto attiva a Macerata e a livello poi addirittura nazionale con i rappresentanti maceratesi, quindi una spinta anche alle politiche locali per prendere in considerazione il fatto che la popolazione si sta invecchiando, che bisogna forse cambiare anche un po' il punto di vista per andare incontro a nuove esigenze, a nuovi bisogni. Quindi ci sarà un focus su questo e un focus fatto anche da altri ricercatori che cercheranno di farci comprendere come è necessario un contatto sempre più ravvicinato tra la popolazione e quelli che sono i servizi messi in campo anche dal punto di vista amministrativo e politico.
3: A questo proposito ci sarà anche la presentazione di un premio di laurea in memoria di Barbara Poiaghi, che noi abbiamo conosciuto molto bene qui a Radio Nuova, docente dell'Ateneo, ma l'abbiamo conosciuta non solamente in questo ruolo, anche nella sua attività a livello politico, a livello sociale a Macerata.
4: Quest'anno ricorre il 10° anniversario dalla morte di Barbara. E noi come Ateneo non ce ne siamo mai dimenticati, credo che anche la cittadinanza l'ha mantenuta sempre molto nel cuore, sia per chi l'ha amata sia per chi magari è stato anche più in conflitto con lei, perché era una persona molto attiva, molto presente e anche molto disponibile a stare in un dialogo anche quando il dialogo era qualcosa che poteva rappresentare posizioni diverse. A lei è stato intitolato, grazie al Comitato Unico di Garanzia, che sarebbe, diciamo, adesso il nome che ha preso, l'espressione con cui si formula quelli che erano una volta i comitati pari opportunità, di cui Barbara è stata rappresentante all'interno dell'università, ma diciamo le lotte sulle questioni di genere sono note a tutti da parte di Barbara, e quindi il CUG ha deciso di dedicare questo premio di laurea, che sarà incentrato proprio per tesi di laurea che sono incentrate sulle tematiche più care a Barbara. E per legarlo all'occasione di questo convegno, che come Barbara quando ci ha lasciato era poi diciamo una persona che era vicina al momento del pensionamento, quindi abbiamo pensato bene di inserirlo all'interno di questo contenitore più ampio che è il convegno della SIPI. E proprio in omaggio al pensiero di Barbara, sebbene non se ne sia occupata direttamente, abbiamo invitato una collega dell'Università di Sassari, Patrizia Patrizzi, con cui Barbara ha collaborato diverse volte tra l'altro, a raccontarci un po' quello che è l'invecchiamento all'interno delle carceri della situazione italiana. Quindi tocchiamo un tema molto delicato e proprio con la delicatezza che ricorda il modo di Barbara di stare a contatto con tutte le situazioni di vulnerabilità e di partecipare alle lotte per l'emancipazione delle persone più fragili.
3: Bene, vi seguiremo anche sui risultati di questo congresso nazionale, sicuramente avremo l'occasione di riparlarne. Intanto noi salutiamo Paola Nicolini, docente di psicologia all'Università di Macerata.
4: Grazie, voglio ricordare che questo omaggio a Barbara si tiene domani sera, che è venerdì, ed è aperto al pubblico, quindi chi volesse partecipare può farlo. E c'è un altro evento aperto al pubblico che è di sabato mattina, sarà un workshop sul tema del giocare anche in età in cui di norma non si gioca più.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB più e in streaming su radionuova.com.
5: Accettami

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Molto bene, molto bene. Abbiamo ascoltato questi brani. Naturalmente la diciamo la colonna sonora del programma Amico Liscio. Franco vi saluta, sono qua a tenervi compagnia insieme alla nostra carissima Anna Maria, che augura a tutti una buon ascolto, a tutti voi che siete sintonizzati con noi. Fischio un po' la bene, bene. Amici, e andiamo avanti con

famoso valzer viennese che apre sempre il nostro appuntamento della serata del giovedì. Franco vi saluta e vi auguro a tutti buon ascolto. E allora abbiamo naturalmente delle belle cosettine da ascoltare. È la volta di Castellina Pasi con la canzone Canterina, eccola qua. La dedichiamo ai nostri amici di Tolentino, Iole Valdo, questa bella canzone.

Eccolo qua, Castellina Passi con la Canterina, una polca brillantissima, e l'abbiamo scelta per il nostro amico di Tolentino. Io le valdo questa bella documentazione che la dedicava a noi e a tutti gli ascoltatori. Ciao Iole, ciao Valdo, ascoltiamoci questa sera queste belle cosette che noi abbiamo preparato per tutti voi, e andiamo con La Peppina, una mazurka. Amici, La Peppina, no quella che fa il caffè, no quella che fa il caffè con lo cioccolato, La Peppina.

bello, molto bello questo parano dell'orchestra di Castellina. E ritorniamo con un bellissimo, ci richiamo a Parigi, perché per le vie di Parigi ascolteremo questo valzer Musetti, Massimo Tagliata e la sua orchestra. Per le vie di Parigi, amici, per tutti voi.

bella passeggiata per le vie di Parigi, con quei bei negozi favolosi, pieni di cose bellissime, quei vestiti di grande stile. Siamo andati per le vie di Parigi e questa musichetta ci ha accompagnato in questa bellissima grande città mondiale, le vie di Parigi. Ora andiamo avanti con un altro motivo bello, che l'orchestra di Matteo Tarantino alcuni anni fa, con una canzone molto bella e un lento moderato, Il tempo se ne va. E beh, è proprio così, cari amici, e il tempo se ne va sul serio, però la canzone

Matteo Tarantino, Il tempo se ne va, una canzone straordinaria, bellissima. E naturalmente un altro motivo sempre da questa grande orchestra, Matteo Tarantino, noi l'abbiamo conosciuto direttamente quando venne al Faro, mi presentò questo dischetto, io lo ricevetti con molto piacere. Matteo Tarantino, impazzisco per te. Un dolcissimo beginning.

questa bellissima canzone. Dammi la mano quando l'amore è libero. Bene, andiamo avanti con una canzone che ci propone questo Leonardo Viola con La mia storia tra le dita. Eccole qua.

Anna Marco, il titolo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato da questo gruppo, una dolcissima Begin, ora una canzone bellissima che vi farà piacere ascoltare, è L'amore che voglio, ancora Matteo Tarantino, cari amici, questa sera.

Torino con Sanguavaro Marinaio. Ritorniamo con altra bella corsettina carina, e la fisarmonica di Sergio Franchi che ci propone la Romanina. Eccole qua, amici, per tutti.

bene, Villa River naturalmente. Ora c'è una bella richiesta di Manolo. Ciao Manolo, ben risentito, mi raccomando, dopo la trasmissione ascolta, rimanete sintonizzati perché ho una registrazione da farvi ascoltare delle famose litanie del grande poeta maceratese dialettale Mario Affini.

eccoci qua, caro Manolo, la baciata. Per me c'è la baciata che tu richiedi, che la dedica a tutti noi e a tutti gli ascoltatori. Manolo, ogni volta il titolo di questa baciata.

questo era l'imbranato, cari amici, sulle nostre frequenze, con l'appuntamento di Amico Liscio. Andiamo con un bellissimo motivo e ritorniamo con le grandi orchestre e ascoltiamoci questo brano.

e alcuni brani veramente molto belli interpretati dall'orchestra di Gigi Stock. Ritorniamo con le cose carine da fare e ascoltiamoci dopo questi pezzi carini e il Porpombero da Fisarmonica di Sergio Franchi.

è bellissimo questo promomero. E proseguiamo sino alle ore 22 con questi ritmi veramente fantastici. Ora ritorniamo con Vecchio Modena, un vecchio motivo che dalla grande orchestra di Raul Casadei ci farà ascoltare due bellissime canzoni. E andiamo con Simpatia e poi un ritmo bellissimo, The Water. Eccoci qua.

La dedichiamo alla nostra Giovanna di Troi di Canemorovalle insieme a suo marito Michele, questa bella simpatia di Rose Casadei.

era Simpatia dal Casadei, dedicata alla nostra carissima Giovanna di Trodica di Morovalle, insieme a suo marito Michele. Cara Giovanna, andiamo ancora avanti. L'altro giorno ho parlato con Carlo Cendioni e abbiamo parlato di Radio City. Allora mi è venuto in mente una cosa, cari amici che siete ad ascoltare. Durante il notturno, e mi raccomando, quando io farò ascoltare questa registrazione sul fatto di Mario Affede, il grande poeta dialettale maceratese, con quelle famose le litanie di là di Mario Affede, io ho interpretato il padrone della casa, no? Il capo di famiglia, e ho fatto la voce dei loro figlioli che stavano intorno al focolare e dovevano ascoltare quello che diceva il papà, e leggeva le litanie di Mario Affede. Allora, sul notturno ascolteremo queste cose qua. Mi raccomando, rimanete con noi sintonizzati, perché è veramente molto bello. Innanzitutto sentirete la mia voce, quella di adesso che la conoscete, ma quella di naturalmente quasi 40 anni fa, qualche cosa di più pure. Molto bello è venuta questa registrazione, e tanti anni che stava nascosta, questa sera l'ho rintracciata, e guarda caso ho detto, ma questa sera, che giovedì nel notturno, manderemo in onda questa bella, diciamo, registrazione, le litanie di Mario Affede. Ora amici, ascoltiamoci un'altra bella canzone, è Mister Ravanello.

motivo, perché poi si conclude la prima parte di questo, questa serata. Allora ascoltiamoci un bellissimo Boogie Boogie in the World. Ecco qua.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Superare l'ormai obsoleta visione dell'invecchiamento come mero declino biologico e promuovere una solida cultura della longevità attiva, inclusiva e relazionale. È il cuore scientifico e sociale del 19° convegno nazionale della Società Italiana di Psicologia dell'Invecchiamento, che si terrà domani e sabato 30 maggio all'Università di Macerata. L'evento rappresenta il principale osservatorio e tavolo di confronto nazionale per disegnare modelli di cura, assistenza e sviluppo legati alla terza e quarta età. Il convegno riunirà oltre 50 rappresentanti di 10 università e centri di ricerca, associazioni del terzo settore e del volontariato. Per l'occasione UniMC lancerà la proposta di istituire un premio di laurea sostenuto dal Comitato Unico di Garanzia in memoria di Barbara Poiaghi, docente dell'Ateneo e figura impegnata anche nella vita civile della città nel 10° anniversario della scomparsa. Ai nostri microfoni Paola Nicolini, docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione ad UniMC.
4: Da tempo la SIPI si occupa di queste tematiche, diciamo anche in anticipo, no? Su quello che è stato poi un po' adesso il dibattito attuale, cioè l'invecchiamento della popolazione. E dal punto di vista psicologico ci sono già numerose ricerche che hanno stabilito, insomma, e che hanno studiato come si può invecchiare nella maniera migliore, quindi evitando anche tutti quei problemi che di solito noi pensiamo abbinati proprio all'invecchiamento. In realtà ci sono molte altre persone che si occupano nel campo della ricerca di queste tematiche, che poi presenteranno, diciamo, le migliori ricerche in campo nazionale sui vari settori che riguardano l'invecchiamento, che vanno dall'invecchiamento attivo, quindi la salute mentale, l'invecchiamento dal punto di vista anche fisico e non solo, ma anche tutti i presidi che possono in qualche modo sostenere un invecchiamento che eviti tutte quelle problematiche che, appunto, come dicevo prima, sono un po', no, nella rappresentazione che noi abbiamo delle persone anziane come persone ormai un po' fuori, no, dalle dinamiche sociali.
3: Prosegue senza sosta l'attività di contrasto ai reati contro il patrimonio dei carabinieri della compagnia di Civitanova Marche. Martedì scorso i militari hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Macerata. Il provvedimento è a carico di un cittadino di origini tunisine di 60 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, ritenuto responsabile in concorso con un altro uomo, attualmente detenuto in carcere, di una serie di furti aggravati commessi tra il 2025 il 2026 ai danni di numerosi esercizi commerciali del territorio civitanovese, presi di mira ripetutamente nel corso degli ultimi mesi. Il sessantenne è stato trasportato al carcere di Monteacuto ad Ancona. Con una ordinanza della cabina di regia coordinata dal commissario Castelli è stata approvata una rimodulazione strategica del programma Next Appennino, destinato alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Grazie alla costante attenzione del governo e alla sinergia con i quattro presidenti delle regioni, il provvedimento fissa al quarto trimestre del 2029 il nuovo termine unico per il completamento degli interventi previsti, superando la precedente scadenza di fine 2026, commenta il senatore Castelli. Questa estensione temporale garantisce la flessibilità necessaria sia per la conclusione e il collaudo dei cantieri, degli interventi infrastrutturali e per la digitalizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, delle misure delle strade per gli impianti sportivi, sia per l'attestazione della conclusione della relativa rendicontazione dei progetti e delle iniziative di sostegno all'avviamento e al consolidamento delle imprese, allo sviluppo dei centri di ricerca universitari nelle quattro regioni del cratere sisma 2016. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, appena ricevuto a Roma nell'ambito della 17ª edizione del concorso fotografico Obiettivo Terra, il premio Parco Inclusivo 2026 per l'accessibilità e la fruibilità per le persone con disabilità e ridotta mobilità. Il riconoscimento è stato decretato da Stefano Mainandi, presidente di FIABA, Fondo Italiano per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche, e consegnato insieme ai promotori del concorso, Fondazione Univerde, Società Geografica Italiana e Federparchi, a Maria Laura Talamè, direttrice del parco, per aver saputo coniugare la tutela rigorosa della biodiversità con il diritto alla cittadinanza ambientale. Il Sentiero per Tutti di Forca di Presta rappresenta il fiore all'occhiello di questa governance, un percorso progettato con pendenze controllate, pavimentazioni stabilizzate ed ecocompatibili, cordolature di orientamento e l'uso strategico di ausili fuoristrada come la Jolette. Si è conclusa con la visita ad Ancona l'edizione primaverile di Tour Gustando, promosso dal Comune di Macerata con il supporto di IRCIR Macerata, che ha condotto i partecipanti alla scoperta del territorio marchigiano tra cultura, paesaggio ed enogastronomia. Come nelle precedenti tappe, anche il tour nel capoluogo di regione, capitale italiana della cultura 2028, ha registrato il tutto esaurito con la copertura completa dei 50 posti disponibili. Oltre ad Ancona, l'iniziativa parte del progetto Attivi si nasce e finalizzata a favorire la socializzazione, l'invecchiamento attivo e la conoscenza del territorio attraverso esperienze condivise e percorsi di qualità, ha visto altri due appuntamenti a Ripa Tranzone e a Cingoli, il Balcone delle Marche, promosso Borgo dei Borghi 2026 dal programma RAI, il Kilimangiaro. Domani alle 18.15 la Biblioteca Filelfica di Tolentino ospita la presentazione del libro La Casa di Tutti, Città e Biblioteche di Antonella Agnoli. Dialogherà con l'autrice Stefania Monteverde. Il grande tema dei prossimi anni è generare una città capace di cura. Per farlo serve necessariamente una nuova generazione di servizi collaborativi ben collocati sul territorio, che di queste comunità possono essere stimolo di infrastruttura e supporto, scrive Antonella Agnoli, che con il suo saggio ci stimola a viaggiare fisicamente negli immaginari civici per disegnare collettivamente scelte strategiche ed operative a tutti i livelli. Prenderà il via domani alle ore 21 al Teatro Annibal Caro la rassegna Civitanova Tricolore, promossa dal Comune e dall'azienda Teatri in occasione della Festa della Repubblica. Sul palco lo spettacolo Dance On, concerto di fiati Giuseppe Verdi, curato dall'Associazione Musicale Nazareno Gabrielli. L'orchestra, composta da 35 musicisti, proporrà un percorso antologico dedicato al movimento e alla danza attraverso le diverse latitudini del mondo. Martedì 2 giugno, spazio al Mercatino Tricolore sul Lungomare Sud, alle iniziative per le famiglie Lido Cluana, con Strega Comanda Tricolor, e alle ore 21.15 in piazza 20 Settembre il grande concerto gratuito di NEC, protagonista di una tappa del tour It's Live. Dopo un rinvio causa maltempo, il circolo di Legambiente Il Grillo, con il patrocinio del comune di San Severino Marche, torna a riproporre una camminata alla scoperta delle curiosità botaniche della Valle dei Grilli. L'appuntamento è per sabato 30 maggio, con ritrovo alle ore 14.30 a Ponte Sant'Antonio. Si tratta di una iniziativa pensata per tutti gli amanti del trekking, delle famiglie, dei camminatori, anche poco allenati, desiderosi di staccare la spina ed immergersi nella quiete della natura marchigiana. La distanza complessiva, compreso il ritorno, è di circa 8 chilometri.
2: Il tempo nelle Marche.
3: L'alta pressione si rafforza ulteriormente, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Venti deboli orientali. Mare da mosso a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 17-28 gradi. È tutto per questa edizione del GR. Grazie per l'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
1: Radio Nuova in blu.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo. Apertura stand gastronomici dalle 18.30 presso il cortile parrocchiale, al coperto in caso di pioggia. Domenica 31 e martedì 2 aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Stai ascoltando?
14: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
15: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
16: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
17: Vuoi fare soldi veri?
18: Chiamami.
19: Non fare niente di stupido.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
20: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
21: Io sono solo un accordatore.
16: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ebbene, riprendiamo sino alle ore 22:30 la seconda parte di questo appuntamento di Amico Liscio. Ascoltiamoci una bella canzone che la nostra Maria Pia di Mogliano giustamente dedica a tutti gli ascoltatori e tutta la gente di questa sera che ascolta la nostra emittente. Giustamente il notturno andrà in onda a partire dalle ore 22:30. In attesa, ascoltiamoci una canzone bella e poi ascolteremo la canzone che la nostra Maria Pia di Mogliano, che a lei piace moltissimo questo brano, e noi lo mettiamo oggi per lei, per tutti. La notte si è fermata. Bene, amici, eccola qua.

si è fermata la cantata da Ruggero Scagliuzzi e Titti Bianchi, una mala canzone di Edoardo Vianello, un arrangiamento di Titti Bianchi e Ruggero Scagliuzzi. La notte si è fermata. Un'altra canzone, andiamo con la sigletta perché siamo giunti quasi all'appuntamento con il notturno. Allora ricordo a tutti voi che durante il notturno faremo ascoltare una registrazione fatta da me e alcuni anni fa, io parlo di una trentina di anni fa, giù di lì anche di più, e che riguarda le poesie di Mario Affede, di Ande dialettale maceratese, e naturalmente è le litanie di Mario Affede. Io farò la parte del padre, dei figlioli e naturalmente cambiando la voce. È una registrazione fatta, è venuta molto bene quei tempi, l'ho ritrovata e stasera su questo notturno la manderemo in onda. Ora andiamo con un'altra bella canzone, ma prima ascoltiamoci la sigla del notturno di questa sera, amici, perché questa qua

0: questo momento il notturno inizia. Buona serata a tutti, siamo qua in studio Franco, Anna Maria e Nazareno per trascorrere insieme queste ore sino alle ore 24.
1: E noi siamo qui, noi già siamo pronti, prontissimi
0: ad sentire le vostre naturalmente voci che ci chiama per dialogare un pochettino con noi.
1: Se di che parleremo oggi? Chissà quante cose diremo.
0: Telefonate, noi manderemo in onda questa registrazione che ho annunciato prima, precedentemente, in cui un grande poeta dialettale maceratese, parliamo di Mario Affini, lui di professione è stato un grande diciamo imprenditore edile, e però nel suo diletto ha scritto delle grandi poesie. Ora andiamo subito con le telefonate che voi ci mandate in onda. Eccoci qua.
1: Il numero, no, si dice.
0: Buonasera e
1: adesso ci fai sentire questa cosa?
0: Si è spento il telefono.
1: Oh là là, il telefono.
0: Vabbè. Allora, cari amici, quando ascolteremo queste registrazioni, vi prego di non mandare in onda le, perché non possiamo rispondere. Però se voi avete intenzione di chiamarci adesso, di mandare in onda, possiamo farlo.
1: Ti diamo 3 minuti. In 3 minuti se ci chiamate, bene. Se no noi passiamo a fare ascoltare.
2: Non vediamo nessuno, vai tu.
1: Forse non è ancora
2: non
1: nessuno.
2: Allora,
0: facciamo così, la mandiamo subito in onda e poi vediamo.
1: Sì, è meglio così,
2: Franco?
0: A
2: mo non chiama più nessuno.
0: Va bene, perché?
2: Perché hai detto che non chiama adesso.
0: No, ho detto mentre va in onda la registrazione.
1: Intanto facciamo sentire questa. Poi vediamo.
0: Allora possiamo iniziare?
1: Sì, andiamo.
0: Andiamo in onda,
1: Pronti?
0: Ascoltate attentamente perché è una cosa molto bella. Le litanie di Mario Affini. Con l'introduzione in cui si racconta dove accade questa cosa. Voi sapete che durante le serate invernali,
3: buonasera a tutte le amiche e a tutti gli amici,
0: c'era il vizio di dire le litanie intorno al focolare e al camino, naturalmente. Allora la famiglia si radunava seduta tutta intorno al camino. Adesso c'è l'introduzione in cui la potete ascoltare.
3: Vi voglio leggere le litanie. Le litanie costituiscono la più popolare delle composizioni di Mario Affini. Composte nell'aprile del 1911, le litanie subirono successivamente alcuni ritocchi che non comportarono peraltro notevoli alterazioni della struttura. Il mutamento più vistoso fu l'aggiunta del Salvarigina. La scena è l'interno della cucina, mal riscaldata dalla legna che stende a bruciare nel focolare e illuminata dalla fiamma del lume ad olio, guizzante nell'aria fumosa. Da fuori ingombono il buio di una notte serena ma fredda, che suscita presentimenti non lieti, e il vasto silenzio che d'improvviso sarà rotto dalla voce del vicino e dai latrati interminabili del cane. I personaggi sono dinanzi al focolare, inginocchiati per la consueta devozione del rosario e delle litanie. Pacì, il vergaro, guida il rito pronunciando le formule dell'orrido suo latino, depositario unico del potere familiare. Fra una formula e l'altra egli imbastisce gli ordini, redaguisce i sudditi turbolenti, assicura la disciplina domestica, programma il lavoro del giorno che verrà, cura le relazioni coi vicini e pensa alla salvezza dell'anima. La Vergara, ombra del grande capo, non ha nemmeno un nome, collabora in umiltà con lui, ammonendo e incitando sottovoce per prevenire le sue ire immagine. Le litanie. O Parminella, tizza su selegna, cerimbimo de fume, fermo, neno, e mica me fa segno sacia fregna, fa bidienza che se notte meno, inutile se per te ce volle vusse, ma caggio da tizza le legne in vusse, ma tizza non gioffiai all'incontrario, par caglia da fa sempre per despetto. O babbo, emo finito lo rosario? Me pararia de none, e diamo a letto. Prima diciamo su Treve Maria la Madonna e poi le litanie. Su, mettete in genocchio, mardoccheo, che babbo mongo menza. Crirei so, Cristi so, Padre de cilis Deu, miserere no, misere no. Spirito Sante Deu, Santa Maria, non rompia più, non vassa sinfonia. Madre de Cristi, e su, Madre Purissima, ora prenò. Li misto ne, lo braccio io da li porci. Che? Madre Castissima, mica me ne ricordo. I che cazzaccio, mi assicurasse, manne c'agnilina, o ma, lo vedremo domattina. Adesso è scuro, mare indemberata, ora prenò. Mi pare che de fora aggio sentito come una raciata. Abbagliato Luca, ma proprio a stora? Chiade, pagì, va va, si tu ogni litto. Me potresti prestare un viruccito? Va la piglia, sta sotto la capanna. Fa piano che te se perde l'acciarì. Ci sta che attende. Virgo Pridicanna, ora prenò. Alla guccia pacchiarì, su boglia del sugà, porca mogliga, quando baglia non sa se quando triga, e lascio lo bagliassa vischioletta, gna chiamallo, se spicca la giustizia, ora prenò. Posate sa paletta, figliaccide, causa nostra litizia, ora prenò. Cidenzio quando stracca, a stanginocchio, ciacca dando ciacca, a rebuse tembo sulle gargagne, va su spirituale, ora prenò. Sto fume d'andorangio me fa biagne, me cieca all'occhi, e chiudi zucco, come che te. Va un signo di vuzioni, ora prenò. Facciate in bolivoni, e zitti. Rosa mestica, na strellega m'ha dormito stupè, slonghilo io, che te se passa. Ah, torre de vetega, ora prenò. Chi ha detto, Francesco? C'è la manna, la figlia serviretta, da Cimon Bodedrina la faetta. Non c'è poli vini, va macerata. Dura savrugna, ora prenò. Ma allora ne agli assinti a Maria della Bilata. Domà s'ha da sbrigata tutta d'avora. Ferme di astuzzinà, mula fottuta, che poi gli per casa che fialuta. Dormo io l'ara, ora prenò. S'è fatto lo tempo, adesso ri. Fidele in zacca, ora prenò. Non potrigà, Lugattu l'urzava sulla greppia della vacca. Ianna de Gelio, se ve che brucina sta dimo frischi. Stella mattutina, ora prenò. Rifugio un beccadoru, iberato la manza. No, muove, oh, una goccia. Zalata sa frittoru, ora prenò. La manza non stave, c'ha poco rummo. Sta con occhio largo, ne arria gliccia a sentire un maniscargo. Spettammo un bo, rigina padre al caro, ora prenò. Parmina responnate che c'è poco, rigina profetaro, ora prenò. Ma dagli due chiappate e poi vide se risponde, se mendione. Imo risposto, adesso, prima none. Senza labbra zinale de congetta, ora prenò, prenò, prenò. Rigina santissimi rosari, neno aspetta, non la tocca la luma, e l'angelina non viotta più, me mocce castubè, malesta, pace dominis dumine, una gorbe, accidenzi a me studundo, che te se sciordo va, me so scordato della sarva rigina, o va, fa conto della ditta prima, su peccato non me lo porto, la dicima adesso, ma se capisce, tanto è dello stesso. Sarva rigina, su, rizzete su, madre misericordia, o va, vogliamo, vita dolcezza, non ne posso più. La spesa nostra è sarva, sospiramo finendo le acche, lacrima non malle, me passano certi gricci io per le spalle. E gli è peggio di tutti la vugata nostra, di quelli misi ricordoscoli che sempre si commerte. O va l'irrellongata? E benedisto lo sfrusto degli apostoli che nell'assidio sempre si estenne. Cremenze pia, Virgo Maria. Amene. Cucciate sul suo fuoco, là smoateve. Piccia la lumane, non mutta l'olio, e giatevi a corgà. Lesti, sbrigatevi. Non facciate accargiate che non muoio. A chi ha già detto? Su, tirate via. Laudate Gesù Cristo, sempre sia. Ecco qui è la fine delle litanie di Maria Fede. Tanto che questa poesia sia stata di vostro gradimento, colgo l'occasione per salutare te Oriana e tutti voi di Radio City, i Vincenzi, le Luciane, Maria e Paolina di Castelfidardo, Lidia, mamma Emma, le Grazielle, le Rosi, la Danila, i Giovanni Ferretti e il Dispettoso, Federico, Umberto, Sabatino, Marcello, Pedro, Stefano, Carlo, Enrico Pileggi, Gianfranco, Rosaria, Paola Macerata, Oriana Calandri e i voi speaker e il resto della famiglia di Radio City. Ciao a tutti da Franco di Macerata. Ciao. Dimenticavo,
1: vorrei
3: darvi un brano estratto dalla, sì, dall'opera La Tosca di Giacomo Puccini, Vissi d'arte, cantato da Maria Callas, e lo dedico a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio City Marche.
0: Perché io stavo a Radio City Marche quella volta.
1: Ah, ecco perché.

0: Ma che bello che abbiamo ascoltato.
1: Spero che questo brano vi sia stato di vostro gradimento. Di nuovo vi saluto a tutti e a tutte. Buonasera, ciao.
0: Ecco qua, visto che bella cosa che abbiamo ascoltato.
2: Hai visto, Nazareno?
0: Molto bella, hai fatto una cosa buonissima.
2: Io questa l'ho registrata intorno al sono andato a Radio City nell'88 e dopo un anno e mezzo feci questa bella registrazione. E però siccome l'ho conservata tanto bene, subito non l'ho ritrovata più. Stasera dentro l'archivio nostro ho guardato, ma guarda che ci sta qui. Allora ho pensato,
0: tanto che c'hai la cosa sul
2: in onda quando c'è anche Nazareno, e per vedere la sentita la differenza di voce tra quella di adesso e quella di 40 anni fa, anche di sì, certo, sì, 40 certo. anni fa anche di più.
0: Bello, bello, comunque sono cose belle queste.
2: È stata una cosa meravigliosa.
0: Hai dire. Fatto bene a portarla.
2: Ecco. Quindi. Ora, da questo momento le vostre telefonate le accettiamo veramente con molto entusiasmo.
0: Ricordiamo a tutti il nostro numero 0733 23 75 75. Forza, vediamo chi è che arriva col telefono prima di tutti.
2: Ecco. Bene, bene.
0: Anna Maria poi qui adesso ci dirà chi deve venire. Anna Maria, dai. Chiama qualcuno.
3: Venite, chiamate.
0: Ecco, venite e chiamate.
3: Non posso chiamare io,
2: Potete chiamare tranquillamente e commentare quello che abbiamo ascoltato.
0: Ecco, come hai fatto tu a fare questa cosa che hai fatto con questa così bella?
3: Anni fa la fase Nazareno.
2: Perché Nazareno, quel periodo lì, no? E il dialetto era molto sentito, molto. E poi stando in una radio, diciamo a Civitanova Marche, anche loro c'erano i poeti che giustamente aveva delle belle poesie, no? E una sera abbiamo fatto praticamente un duetto con anche i poeti, ma c'era Tesi, in cui portai.
3: Franco, rispondi.
2: Vediamo, dice un attimino, sì.
0: C'è una telefonata, allora prendiamola.
2: Pronto?
4: Pronto, Giovanna.
0: Ciao Giovanna.
3: Ciao Giovanna.
4: Ciao, sto ascoltando, è molto bella questa registrazione. Tutte queste parole in dialetto, bellissime.
0: Ti è piaciuta,
4: Sì, sì, molto.
0: Senti, ma tu ami
2: le pensa che io ho fatto le voci di un padre, della figlia che ti stava sul fuoco, insomma, ho cercato di fare un po' di voci diverse.
0: Hai visto?
4: Sì, sì. E bravo.
0: Bravo.
2: Che la volta, sì, sì.
0: A te piace?
4: Le bravi che ti siete.
0: Ti quella piacciono le poesie,
3: giovane.
0: Sì.
3: Giovanna, quella volta era giovane, era bravo.
4: Perché adesso pure è bravo, dai.
3: Sì, tanto bravo, meglio è lui.
4: Non è bravo, dai, non lo butta giù.
3: Sì, perché mica la spende, che butto giù.
4: No, dai. Dopo si dispiace sangue, poi, no?
2: Parlare il dialetto come sta scritto sul libro non è facile il dialetto.
4: No, è bello questo dialetto.
2: Ancora parlando così, un conto leggerlo, capito?
4: Senti, Carlo, Carlo, come sta? Sta bene adesso?
2: Sì, Carlo, ci ho parlato l'altra sera.
4: La compagna ancora c'è?
2: Come?
0: La compagna.
2: Sì. Paola,
4: Paola trasmette
2: in un'altra emittente fuori regione.
3: Ma chi è Carlo?
4: Ancora trasmette Paola,
2: sì, ancora trasmette.
4: E quella era più giovane, Carlo. Sì, sì. Va bene, grazie per questa bella registrazione. Vi auguro un proseguimento, vi saluto.
0: Senti, ma a te, tu le ti piacciono queste cose belle come quella che hai sentito stasera?
4: Certo che mi piace ascoltare tutto quanto, mi piace.
0: Ecco, bravissimo.
4: Anche se mandate delle belle canzoni, se non avete delle telefonate, speriamo che avete telefonate.
2: Qualche bella canzone la mandiamo.
4: Grazie mille.
0: Allora, vai via subito così.
4: Eh sì, che vedevo di questo
2: Michele
4: è andato a nanna. Michele va
2: a dormire,
4: io vado sempre a mezzanotte, all'una.
0: Lontanissimo, lei è brava.
2: La donna è sempre più robusta.
4: Sto ascoltando voi con tanto piacere.
2: Bene, grazie Giovanni.
4: Ciao.
2: Aspetta, non andar via, sentiamo chi c'è.
4: Chi c'è? Attendi.
2: Pronto?
5: Pronto.
2: Marco.
4: Marco adesso ci suona una bella canzoncina, sì. Vero Marco?
5: Oh, ciao Giovanna, ho fatto il tempo a telefonare per salutarti anche a nome di Paola.
4: Grazie, saluto anch'io Paola e tutti gli altri ascoltatori. Adesso ascolto te con la tua bella canzoncina che ci mandi.
5: Oh, ciao. Ma veramente questa canzoncina... Pensate qualche altra, avevo preparato qualche altra canzone, però a dire il vero ogni tanto bisogna sottolineare che noi siamo contrari alla guerra, vero?
0: Oh, meno male.
2: Come no?
0: Speriamo tutti.
5: Speriamo, però qua troppe guerre in giro non vanno bene, insomma.
4: E tante cose brutte, ci vanno pure la guerra.
5: E quindi aspettiamo un attimo la sera col notturno per sentire gli amici e ognuno di noi racconta senz'altro qualche cosa. Anzi, questa sera vi devo dire che se riesci a chiamare, ci siamo sentiti così per telefono con un mio carissimo amico che stava in Abruzzo pure lui, però si è spostato, adesso sta a Como da tanti e tanti anni, si è unito, ma anche allora, un bel po' d'anni fa, con una cinesina, quindi sta bene e stanno quasi a pochi chilometri dal confine praticamente, anzi oggi era andato a Lugano tra l'altro, quindi, cioè, mi ha fatto piacere di sentirlo e gli ho dato tutte le sere che ci sarà il notturno e lui, ho detto, se entri ci fa piacere così fai amicizia con gli amici nostri, speriamo che sta già in ascolto, diciamo, e quindi...
4: Io adesso chiudo così almeno trova la linea libera. Grazie,
0: ciao Giovanna, salutiamo Giovanni, raccontaci però, hai detto che tu c'avevi, adesso non mi ricordo più io.
5: C'avevo?
0: Avevi qualcosa?
3: La canzone?
5: Avevo preparato oggi una canzone che si avvicina molto allo stile di Franco, alle canzoni che manda lui.
2: Ah.
5: Amore vero di Castellina Pasi.
3: Sì, la conosco.
5: La conosci. E poi Amor.
0: Chi è che fa Amor?
5: La canzone. Lara è questa. Amor. Nel suo di te, nel suo di me, nelle speranze,
3: sì,
5: poi magari più tardi
3: si conosce,
5: si può
3: si
5: anche
3: conosce.
5: Rifare questa canzone, ma voi la conoscete?
3: Si conosce bene, si conosce bene.
5: Però questa della guerra, che è di Edoardo Bennato, io la voglio sottolineare ancora questa canzone, sperando
3: che
5: questi scellerati del mondo ci possano un po' ripensare.
0: Su che cosa?
3: E sulla guerra.
5: A cessare la guerra, però
0: questo è importante, sì.
5: Però adesso sono pure un po' cattivo, però se gli mandiamo i soldi per le armi questa guerra non finirà mai.
3: C'hai ragione, siamo tutti pazzi,
5: ecco, vero?
3: Sì,
0: è una cosa bella e importante.
3: Perché
0: anche
3: Nazareno,
0: preghiamo che il Signore aiuti a che le guerre non ci siano più. Questo è importante.
5: Come mi sentite come voce?
3: Bene, ottimo.
5: Lo strumento?
3: Sì, bene.
5: Si sente. Allora potrei anche iniziare.
0: Bravissimo.
3: Vai Marco.
5: Ma chissà se l'amico mio è già se sta già in ascolto. Si chiama Nicola. Nicola, se ci sei, butta tre volte.
3: Batti un colpo, Nicola. Se ci sei, batti un colpo.
0: Pronta, allora, la chitarra, tutto, via!
6: cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. La guerra non dice niente, guardati intorno e ci arrivi, perché la perdono i buoni, la vincono sempre i cattivi. Ogni soldato che parte, ogni soldato che c'è, vorrei dirgli in disparte,

cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara della stupidità.

La guerra è sempre la stessa, ognuno la perderà, ogni soldato che muore perdiamo un po' di umanità. La guerra è sempre la stessa, soldato parti non sai se è una minaccia o se è una promessa o l'ultima guerra che fai. Come uno stupido gioco

ogni tanto questa canzone che fa. A cosa serve la guerra? Quando il fine ci arrivi, perché la perdono i buoni, la vincono sempre i cattivi.

l'averne un caso risolto, perché la sua soluzione è il più debole ha sempre torto, è il più forte ha sempre ragione. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara della stupidità, della stupidità.

0: applauso grande.
1: Grazie, grazie. Bravo Marco, grazie. Bravo.
0: Senti Marco, ma tu non puoi mandarla a tutto e tutto il mondo questa tua bella canzone?
1: Dove sono gli amici fuori? Questo dovreste farlo voi che avete dei mezzi più potenti di me per trasmettere. Questo sì.
0: Guarda, dobbiamo sentire qualcuno che fa questo, fa andare tutto il mondo e poi quelli che c'ha, insomma, per questa bella cosa è che tutti finalmente possano capire che le guerre sono una cosa da stupidi.
2: La Zalena, se vuole capire, capiscono uguale, senza che
1: quanti soldi sprecati, potremmo stare tutti bene.
2: È vero.
0: Giusto.
1: Munizioni. Io sarò anche un po' maligno, ragazzi. Però penso che il mondo si sta dirigendo verso tre o quattro persone che vogliono il potere,
2: sì, sì,
1: il denaro.
2: È vero,
0: Marco.
2: È così, Marco.
3: Il potere.
2: Tutti cercano il potere, cercano i soldi.
0: Però noi speriamo che dal cielo qualcuno.
2: Sei stancato il cielo, Nazareno.
0: Sei stancato. Qualcuno sa e forse ci aiuterà.
2: Ma che tu ma ci pensi?
0: Questa è la cosa più importante che possiamo dire.
2: Se ci aiutava già.
0: Allora, comunque, bravissima, questa è bella. Tu l'hai fatta già su un qualcuno che può andare?
3: Tu devi fare.
1: Questa la canzone a suo tempo è stata fatta da Edoardo Bennato. Quindi,
0: sì. Ah, bello, vedi?
1: Io non la conoscevo, l'ho sentita l'anno scorso, non mi ricordo, forse una combinazione. Me la sono copiata, poi ci metto tempo perché me la devo copiare, me la devo ascoltare, mi devo ricavare gli accordi perché io sono a orecchio e non è detto che li trovo,
2: certo.
1: Li trovo pure più azzeccati, perché poi gli dai un po' di impeto con la voce, ognuno se li personalizza, insomma.
2: Certo, logico.
1: E poi cerco di trovarci la parte solista, insomma. Questa è una passione che io ho sempre avuto e quindi
0: questo è molto importante,
1: ben venga questa cosa,
2: questa è la bravura tua,
1: ragazzi,
2: è la tua bravura, Marco, questa.
1: Grazie Anna Maria, grazie, grazie a Franco che ci assiste tecnicamente, a Nazareno il direttore. Facciamo una cosa, ci risentiamo magari più tardi e qualcosettina si può risentire.
0: Dopo ti do un'altra cosa.
1: Va bene.
2: Grazie.
0: A dopo.
1: Un saluto, buon proseguimento a voi e un saluto a tutti gli amici che stanno in ascolto.
2: Grazie.
0: Ciao Marco.
3: Bene.
0: Allora amici, Radio Nuova Macerata 0733 237575. Forza a dirci qualcosa.
2: Non chiama nessuno.
0: Noi qua siamo pronti. Ecco qua, c'è un telefono.
3: Le linee sono libere tutte e due.
0: Tutte e due, quindi non c'è problema.
2: Non chiamano perché ci sono le trasmissioni che interessa stasera.
0: Dici tu?
2: Sì.
0: Che c'è stasera in televisione?
2: Che io non lo so, però ci sta.
0: Ah, non c'è niente?
2: C'è, però sì, non c'ho il giornale, non so.
0: Ah, beh, no, perché tu dici la settimana, cioè la sera la guardi, no, la televisione?
2: Sì, la guardo, non zero perché mi stanco, però...
0: Che cosa tu vedi la televisione?
2: Ma io vedo tutti i film, queste cose qui, cose interessanti.
0: Ah, i film proprio?
2: Sì.
0: Qual è tu?
3: Vediamo chi c'è.
0: Ah, c'è qualcuno. Pronto?
4: Pronto.
3: Sì, chi è?
4: Ciao Giuseppina, Anna Maria.
2: Ciao Giuseppina, ciao.
4: Ciao, tutto bene?
2: E ce la mandiamo, sì. Giuseppina, se non ci va. Grazie Giuseppina.
4: A te, a Franco, a tutti.
2: Giuseppina, sei sempre molto cara, cara.
3: Giuseppina. La sentite le litanie di Maria Fede?
4: No.
3: Le litanie di Maria Fede.
2: Prima, appena iniziata la trasmissione, tu l'hai sentita?
4: No. È bello, eh?
0: Ah, sentite, vedi?
4: Guarda, mi si sta sempre descaricando quando devo chiamare voi gli altri.
3: Ah.
0: Che è successo? Ci devi chiamare?
2: Si scarica il telefono.
3: Le rimanderemo in onda un'altra volta, dai.
4: Grazie.
2: Franco.
4: Non so parole, grazie.
2: Franco, anche domenica mattina che ti vieni più sentito.
4: Anna Maria, ti voglio conoscere.
2: Ma ci conosciamo. Sì. Ci conosciamo, non ci ricordiamo che siamo tu.
0: A tutti, un giorno vieni qua.
4: Io andavo a ballare.
2: e andavo a ballare anche io, poi siamo conosciuti. Io Giuseppina mi sembra di conoscerla, però siccome non ci siamo viste più è tanti anni, io un giorno che parto con la macchina, ti telefono, ti dico Giuseppina.
4: Va bene, io saluto a tutti, una telefonata l'aspetto.
3: Bene,
4: a tutti.
0: Andiamo tutti a passare a ballare dopo andiamo, eh?
2: Allora, Giuseppina, io
4: grazie tanto.
2: Giuseppina, ha ripreso la macchina, ti ci vengo sti giorni. Prima non c'avevo.
4: L'hai presa la macchina?
2: Sì, l'ho presa, ma l'ha sistemata, c'è cioè una macchina è diventata nuova.
4: Contenta, va bene, però, ero preoccupata.
2: Però mi ha levato il portafoglio.
4: Sì.
2: Che mi importa.
4: Va bene, buona serata e mille grazie a tutti.
0: Ciao. Bene, vedi, quante persone stasera che ci dicono un sacco di belle cose.
2: Franco, Giuseppina, vieni a ballare, lo siamo noi.
3: Come?
2: Tu non ti ricordi Giuseppina?
3: Ma lei lavorava all'ospedale nel Brugliano.
2: Ma no, veniva sempre a ballare tutti i sabati e domeniche. Ci incontravamo lì.
0: Che faceva?
2: Non mi ricordo più adesso.
0: Che dicevo?
2: Veniva a ballare.
0: A ballare?
3: Persa di vista.
0: Dove andavate a ballare?
2: È stata persa di vista, non mi ricordo più. Abita verso via Spalato, dunque ci abitavo io le parti. Ci incontravamo. Boh, non so
0: più. Tu sai ballare benissimo, sei.
2: Io ballo come una madre.
0: Caspita.
2: Ho ballato sempre, da 16 anni in su. Prima con mio marito, poi dopo con Franco.
0: Fino a mezzanotte?
2: Ma anche l'una, le due.
0: Anche l'una e due?
2: Sì, sì.
0: Pensa un po', vedi?
2: Adesso non si parla più.
0: Ma non ti diceva tua madre che non si poteva fare?
2: Mamma era contenta, parlava pure lei.
0: Fino alle due?
2: No, lei ci andava più giovane.
0: Ah, beh, allora, beh, certo. Hai capito? Lo sappiamo che tu eri una che...
2: Ma chi l'ha detto? Sa tutti a Macerata che...
0: Ma tutti lo sanno?
2: Sì, meno che Nazareno.
0: Oh, ditemelo adesso, voglio vedere dopo.
2: Meno che Nazareno.
0: Se è vero che lo facevate.
2: Ma come? Dillo a Franco se ballava.
0: Franco, è vero che tutta la gente lo sa?
3: No, e tutti lo sapevano, tutti che ballava col marito perfettamente bene.
0: Ah, sempre col marito però?
3: Eh sì.
0: Ecco, questo per dire una cosa buona, perché tanti dicono, ma perché c'è il marito e va con
2: l'altro? No, il marito ballava tanto bene perché cercava l'altro.
0: Ecco, vedi?
2: Era un bell'uomo, è alto, tutto, che gli mancava.
0: Sei stata brava da questo punto di vista.
2: Io ballavo, ma io sono sempre brava a Nazareno.
0: Ecco, vai.
2: Adesso me lo dico per me, se tu non lo vuoi dire.
0: Ecco, perché
2: poi dopo sono andato a parlare con Franco, quando lui non c'è stato più, ci siamo rincontrati con Franco. Eravamo amici fin da ragazzini.
0: Ecco. Beh, allora ti sei portato bene.
2: Non ho fatto io non ho fatto mai niente di male. Se no non potevo stare a Caritas. Sono stato 16 anni alla Caritas.
0: Ma tu cantavi anche, facevi.
2: No, io stavo alla Caritas, facevo coordinatrice alla Caritas di Macerata.
0: Ah, Macerata.
5: Gentile ascoltatrice e gentili ascoltatori.
0: Sì, ci abbiamo
5: le litanie. Le litanie costituiscono.
2: Franco, chi è?
0: Franco, chi sta? Sta facendo sentirci quello di prima.
3: Invece sta tutte e due le parti.
2: Volevi interrompere a me?
3: No, guarda. Stavo provando delle canzoni.
0: Perché ti fai questi fischi lì, Franco?
3: Perché fa troppo forte.
2: Fa un fischio tanto scuro. Non è bello.
3: Vediamo un po'.
0: Adesso lo metto a posto, l'ha messo a posto, quindi possiamo andare bene.
3: Così. Vediamo un po', non vischia più. Bene.
0: Ecco, adesso va benissimo, giustissimo.
3: Allora, se non c'è telefonate, se c'è qualcuna cosa, come diceva Giovanna, qualche bella canzone.
0: Una bella canzone. Vediamo
3: allora,
0: che ci metti.
3: Una canzone del 1961. Stand By Me è il titolo di questa canzone e la grande orchestra di Ben e King. Amici, sul notturno di questa sera con Nazareno, Anna Maria e Franco.
0: Anche noi poi qui la canciamo, però non la facciamo sentire. La canzone sì.

0: una canzone meravigliosa dal 1961, Stembami, titolo di questo brano. In attesa di ricevere le vostre telefonate, cari amici, che ne dite?
1: Senti, ma in italiano che diceva questa canzone?
0: E adesso in italiano non lo so tradurre.
1: Io pensavo che la tradi subito da lei.
2: Stand by, ha detto.
0: No. Stand by era la canzone. Si conosce anche in italiano, però non lo ricordo.
1: Ma no, ma perché tante volte lo mettono sul dentro le cose che c'è dove sta, no? E ci sta lì, uno legge e ci sta.
0: E dopo c'è certo anche in italiano, no? No, questo...
1: Però non serve, ce lo mettono, no, qualche volta sì e qualche volta no.
0: Infatti in questo CD, in questo disco di 33 giri, è dentro le cose. Non mi sembra che ci sia.
1: Ma è di oggi questo? O di te, o
0: no, è 1961.
1: 61?
0: Esatto.
1: Ah, 61. Quanti anni c'erano?
0: Adesso vediamo un po'. Allora, vediamo un po' se c'è dentro il muscolo qua.
1: Ricordiamo intanto il numero 0733 23 75 75 per chi vuole telefonarci. Forza ragazzi e ragazze, uomini e donne.
0: Noi siamo qui per questo, per voi, per intrattenervi sino alle ore 24.
1: Anche i bambini se non stanno a dormire. Ecco. Quindi, ecco, se no. Comunque tu Franco, come sei così fatto il
0: ci
1: tutto?
0: Abbiamo una telefonata, vediamo un po'. È Nazareno, sono.
1: Ah, bene, bene. Vediamo
0: un po'. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
1: Eccola qua.
0: Chi è?
3: Eccola qua. Chi è?
1: Chi è questa bella donna?
2: Aspetta un attimo.
3: Vedi un po' Anna Maria.
0: Paola Blu.
1: E via Paola Blu.
2: Non mi viene Paola. Volevi solamente blu, non mi chiamo.
3: Buonasera.
2: Grazie Paola, grazie.
3: Buonasera. Io ho ascoltato sin dall'inizio.
1: Bravo. Oh, vedi che brava. Così si fa. Pronti all'inizio.
3: Bravissimi tutti. E poi ho sentito Giovanna e poi ho sentito anche Maria Pia, non mi ricordo il nome.
2: Giuseppina
3: era, sì.
1: Giuseppina.
3: E poi desidero salutare tutte le persone all'ascolto, perché che entrassero, così sentiamo le loro voci.
2: Esatto. E vabbè, quello che diciamo sempre anche noi, ma
0: voglio dirti una cosa, Paola. Hai ascoltato la registrazione, l'ho fatta 50 anni fa. Ti è piaciuta?
3: Sì.
0: Perché nelle abitazioni di quei tempi, adesso magari non più, però prima si usava durante, dopo aver cenato in campagna, mettersi intorno al fuoco e il padrone, diciamo, l'uvergara, a quei tempi si diceva l'uvergara, faceva le orazioni della sera prima di andare a dormire. E queste litanie scritte da Mario Fini dimostra la reazione dei figlioli che lo fanno ma contro voglia, no? E la devozione del papà che era, malgrado la sua, diciamo, non sapeva bene il latino e diceva le litanie a modo suo, insomma, e mentre faceva le litanie gli veniva pensato quello che doveva fare il giorno, se aveva chiuso la stalla, cioè è una cosa complessissima, veramente.
2: Senti una buona cosa, Franco, chi non stava in campagna faceva, non brigava, secondo te?
3: Attenzione,
0: sì. Dici.
3: Sono complessa, hai detto, sono cose da non dimenticare
1: mai, brava, ecco.
0: Esatto.
3: Perché erano senza togliere niente a chi ascolta, per carità, però erano persone di vero valore, non parlo di valore.
0: Valore di soldi, vero valore di
1: soldi, no, di soldi no.
0: No, nel senso valore umano, insomma, valore umano.
3: Bravo, valore umano. Ciò che si sta se ne sta andando.
0: Sì, da parecchio.
2: È un pezzo che non c'è più.
1: Beh, no, dai, un po' ce l'abbiamo, su. Adesso non diciamo.
2: No, Nazareno, no, non c'è.
0: Tu devi pensare, se un giovane di oggi, che va sempre abituato ad andare al bar, così, tante volte non va a cena ai genitori, gli vai a dire, fermati qua che adesso facciamo l'orazione. Ma quello lo pare che è capace di cazzare la scarpa e la tira.
1: Vabbè, ma io penso che però non tutti fanno così, dai, su come
2: quasi, diciamo. Quasi, Nazareno, oggi quasi. Ma non è all'epoca che eravamo noi giovani, è diverso.
1: Possiamo con una cosa, metà e metà, su.
2: No, Nazareno.
1: Cosa che è metà e metà?
2: Che non vai in giro, non giri.
1: No, no, io giro molto, però so anche non che ci sono persone, dai, che ci stanno, su.
0: Lo fanno. Però, Nazareno, le litanie, tutte le sere, e in campagna si faceva a quei tempi.
2: Ma questo si in campagna adesso, a casa nostra non si faceva perché non c'era tutto.
1: Beh, adesso andavano a farlo in chiesa, no? In chiesa pensa che
2: però non si lasciava mai nelle preghiere, non si lasciava niente, non c'era.
1: E anche oggi questo si fa.
0: Ma come il no? Bello di questa litania di Mario è il fatto che mentre fa l'orazione conversa con la moglie, con la figlia, oh, deve andare,
1: questo non va bene, questo non va bene.
0: Mentre, capito, mentre faceva, gli veniva pensato il lavoro che doveva fare il giorno dopo,
3: ecco,
0: quello che comunque... è andato a prestarsi anche il piroscetto che gli ha detto la cerina, per dire, è complessa, è una scena perfetta, guarda.
3: Ma ragazzi,
0: dice
3: una scena,
2: ma io la vedo perfetta, scusate.
1: Bella, no, quanto si meglio,
2: si dice la preghiera, si parla delle cose, ma no, dai un po', ecco, non preghi, no. O parli delle cose, io
0: chi fa,
3: va bene, Anna Maria, ascolta, tu dici così, no? Io per carità, dici quello che pensi e pensi quello che dici, ma lo sai che ti direi io ti direi che quando sto in chiesa qualcuno o qualcuna o qualcuno tira fuori il telefonino e incomincia a pigiare.
2: Quello c'hai ragione, sì è vero, infatti.
3: Allora non mettiamo quello con quello.
2: No.
3: Certo, diciamo che i contadini avevano un po' di disconoscenza di,
0: esatto,
3: come ti posso dire, del bon ton, però no, il cuore ce l'avevano e lo usavano, per cui adesso vedi il telefonino incomincia a pigiare sta roba, poi se c'è il marito, qualcuno vicino dice guarda, ma dai, in chiesa.
2: No, no, quello va male, lo so, io
0: stamattina
2: non lo sopporto.
0: Per dire quello che ha detto Paolo, no? Stamattina andavo in giro con la macchina, c'era una signora ferma sul marciapiede loro sulle strisce pedonali.
3: Eccolo.
0: Mentre io mi fermo per dare la precedenza, lei sa che fa? Prende il cellulare e poi c'era anche Anna. C'era anche Anna.
1: Cos'è che ha fatto che non ho capito, Franco?
2: Ha preso il cellulare e poi glielo tirava.
0: Allora,
2: sembrava pazza.
0: Io mi fermo per dare la precedenza. Lei, invece di dare le strisce pedonali, ferma sul marciapiede, accende il cellulare, fa i numeri e cercava di telefonare. Allora io ho fatto, oh signora, ma per favore, vuoi attraversare, poi telefoni dopo, no?
1: Certo.
0: Ma mandato in quel paese.
1: Addirittura?
2: Sì.
3: Sembrava giusto?
2: Quella è una cafona che c'entra.
1: No, un altro che fosse...
2: Le troviamo tutte le persone.
0: No.
1: No, no, comunque quello che ho fatto è giusto, perché ne dobbiamo stare, non è che andiamo dove stanno le persone a fare cose che...
0: quella, capito, dovevo aspettare che lei accendeva il cellulare e parlava mentre attraversava. Allora io ho detto, ma signora, ma ti vuoi spicciare a attraversare? Ha alzato il braccio come dire, levati dalle scatole. Io ho detto, ma te ce levi tu, no, in quel paese, ce vai tu.
1: Certo.
0: L'educazione delle persone.
1: Educazione ci vuole per tutti, esatto. Per tutti, questo
0: tu
1: è importante.
0: Devi attraversare la strada.
2: Ecco. Franco, se tu vedi aspettare quella che attraversava, vedi che stava dall'altra parte, te mettevi a camminare, vedi che abbiamo la
0: strada. No, se
2: tu aspetti sempre. Tu no, basta che vedi una persona che si vede a 10 metri e l'aspetti che attraversa.
0: Quella
2: ma dai, Franco. No. Più anni di te che guido, non è successo mai questa cosa.
0: Anna, e se cala giù me ne do a
2: parte. No, non cala giù, se no, si ammazza la testa. No, non cala giù.
0: Ma quando notizie si sa.
2: Ma cammina, sì, non hai visto quello che faceva?
0: Ma quando notizie si
2: tutto,
0: sa.
2: Tutto, quella, ci stavo pure io, quella, tutto pensavo me ne attraversare. Ti hanno mandato in quel paese.
1: Non batte sul tavolo per carità, che sennò si bomba.
2: Non hai rivelato quello che ti hanno mandato in quel paese.

0: andato giù forse non so per quale motivo, non so se vuoi tornare oppure
1: rientra
0: se vuoi, noi ti stiamo qui,
1: esatto.
0: Se no magari se non rientri allora possiamo andare con la
1: bella canzone.
0: La canzone, andiamo con la canzone, vediamo che c'è.
1: Allora andiamo con la data del 1959 e la voce di Polanga ci propone Lonely Boy.
0: Eccolo, vai.
1: Ecco, allora la telefonata.

0: Bello, bello, bellissimo.
1: Ma dove vai a trovare queste belle canzoni, Franco?
0: Ma ci vuole naturalmente il repertorio, che tu conosci tante canzoni, perché sennò non lo puoi fare queste trasmissioni.
1: No, perché io ho visto che negli ultimi tempi tu porti tante belle canzoni.
2: Ma che le porto? Qui dentro, Nazaretto.
1: Quindi non, non
2: ci stanno.
1: Vabbè, porti, sì, ci porti, perché le dia qui.
2: Sì, ci stanno.
1: Però voglio
2: ci
1: dire.
2: Sempre le canzoni.
1: No, dico, com'è che ti sei messi con queste belle canzoni a trovarle?
2: Ma tu forse sai adesso che le senti, prima ci stava uno.
1: Sì, ma io ho detto a lui, però non a te.
2: Io ti rispondo che sta lì,
1: e lei è lui che mi deve rispondere.
2: Franco, rispondi.
1: Rispondi.
0: Non possiamo parlare in tre tutti insieme. Allora. Siccome io ho un po' di come si dice, esperienza di canzoni, ne ho abbastanza, allora praticamente faccio di tutte le canzoni, che questa è bella, questa è meno bella, questa la posso mandare, capito? E allora c'è questo flipper mix del 1900 fatto di quei tempi, e ci sono tanti cantanti, Beatles, ci sono Elvis Presley, Cliff Richard, Pat Boone, Ralph Charles, eccetera, Peppino Di Capri, Polanca, Frank Van, Robin Luke. Naturalmente questi cantanti, io questo la mando, questo la mando, questo è bello, perciò cerco sempre, anche la domenica mattina, Lazzarino, se tu segui la trasmissione la domenica mattina,
1: la domenica io mi vengo alle 8.30 con te.
0: Bene, allora viene anche la domenica mattina.
1: Sì, ti seguo,
0: Però
1: è quello che fai.
0: Bene, bene. Dopo, infatti,
1: però mi... tutto in inglese, non le metti tutte in inglese.
0: No, no, che c'è? Stasera esso su queste.
1: Ecco.
0: Poi esso di quei titoli in italiano. Questa canzone che sta.
1: No,

0: quella domenica mi pare che li metti in italiano, queste sì, belle. Queste sono belle, sì.
1: Anche quest'anno voglio. Allora, questo è il titolo, è Dan, vuoi ballare?
0: Ah, questo sì.
1: Questa è praticamente la canta Cliff Richard, 1962, registrata a Londra, mentre invece quelle altre due erano registrate a New York. Allora andiamo con Cliff Richard.
0: Che vuol dire in italiano, lo sai?
1: Dan, vuoi ballare?
0: Ah, bello, bello, io voglio ballare, sì.
1: Allora, mandiamo questo.
0: E vai. Ballate, ballate.

0: eccole qua, questo bellissimo motivo.
1: Hai visto Franco? Hai visto come parlavo io, ballavo con Anna Maria?
0: Ah sì?
1: Forte,
0: no,
1: eh?
0: Non l'ho visto.
1: Siamo veramente bravi.
0: Per fortuna.
2: Sta sognando.
0: Per fortuna.
2: Sta sognando.
1: Sognando, ma adesso ho sognato per lei.
0: Non vi ho visto, se no ero veramente gelosissimo. Gelosissimo.
2: Di che eri gelosissimo? Di che vuoi?
0: Del ballo.
1: Eccezionale, siamo i migliori.
0: Signori, che siete in ascolto, e noi
2: non ci fate caso, qui c'è le persone che ha bevuto
0: no, nessuno.
1: io bevo sempre, se perché non giù, bevo, non sono più.
0: Telefonate, noi mandiamo in onda le canzoni, eh?
1: Ricordiamo allora il numero, telefonate per tutti che vogliono magari venire adesso e dice ah stanno lì, però non so il numero, ecco. 0733 23 75 75, chiamate.
0: Allora, quest'altra canzone che vi farò ascoltare è un motivo in italiano, io che non vivo.
1: Oh, allora, questa mi piace.
2: Senza te. Io che non vivo senza te.
1: Questa mi piace.
0: Donaggio Pallavicini, Big Man.
2: Questa è la mia canzone, molto bella.
0: 1966. Però è
2: questa me la cantava mio marito, Nazareno.
0: Finge, eccola qua.
1: Cantare un pezzettino, dai. Ma vediamo come
2: la... Ma mica la cantavo io, la cantava mio marito.
1: Ma tu non la sai cantare un po'?
2: Sì, io che non vivo senza
1: te. Hai visto?
0: Senza te.
1: Allora, ha detto qualcosa?
2: La cantava mio marito a me.
1: Te l'hai fatta vedere? E tu adesso la sai...
0: Io che non vivo per un'ora.
1: Tu sai di cantarla da sola, vedi?
2: No.
1: Senti come si canta bene. Adesso
0: partiamo subito questa bella canzone qua.
2: Io che non vivo.
1: Oh, così, senti che bello, senti che
0: ai
1: bello.
0: Ai nostri ascoltatori e le ascoltatrici li dilettiamo con queste belle canzoni questa sera.
1: Anche noi siamo bravi, eh.
0: Di Pino Donaggio, Pallavicini, Wickman, Nepian e Bell, 1966. Naturalmente, io che non vivo.
1: Io.

0: Eccola qua. Ma Franco, tu quanti inglesi oggi sono venuti da te?
1: Tutti.
0: Tutti inglesi da te oggi?
1: E nella mia officina c'era una fila di
2: un sacco di zingari.
0: Hai capito? Vedi, ha preso
2: un sacco di zingari.
0: Tutte le canzoni inglesi adesso le fa tutte te.
1: Sediamo in sé. Pronto? Pronto?
0: Questo non c'era, forse.
1: Allora che ha fatto?
0: È caduto.
1: Come mai?
0: Vediamo se riesce.
1: Ti sei fatto male?
0: Ecco.
1: Allora. No, stiamo scherzando, dai.
0: Ma sì, ma certo. Certo.
1: E le serate per essere umoristiche bisogna anche interpretarle con lo scherzo.
2: Perché piace a te le cose d'inglese, a me mi piace.
0: Se no tu ci fai tutti quanti, la scrivi e poi quelli in Italia dice.
1: Esatto. Invece adesso sotto mano abbiamo questa, no? 1958, registrata a Londra. E Robin Luke ci propone Susie Darling, eccola qua, le famose canzoni.
0: Susie Darling, ok.

0: Eccole qua.
1: Qui ci vuole un ragazzo che ci viene a dire che dice queste canzoni, eh? Ecco. Quindi, perché voi siete ragazzi, siete, sapete tutto sugli inglesi.
0: Quindi. È un Susie Darling di Robin Luick, naturalmente registrato a Londra nel 1958.
1: Ma non c'è Franco lì anche la, la cosa italiana con un foglio?
0: Beh, Susie Darling no,
1: non c'è. Ah, peccato.
0: Comunque, questa è conosciutissima, via. Allora, adesso abbiamo una canzone che la canta Ray Charles, naturalmente.
1: Sì.
0: Il titolo in italiano è Non posso smettere di amarti.
1: Non posso in te
2: smettere di amarti.
1: I diamanti. Beh, quelli
2: diamanti, diamanti.
1: Ah, i diamanti, ho capito.
0: No, non posso.
1: Perché quelli sono tanti e ci voglio soldi.
0: Quindi. Esatto.
2: Tu pensi sempre ai soldi?
1: E i soldi sono tanti,
2: tu pensi sempre ai soldi, Nazoe?
1: Io so che ce ne sono tanti.
2: E mi sto contento, meglio così. A me non mi manca pure, eh?
1: Sì, anche tu ce ne hai tanti?
2: Io non mi manca, per una bella pensione.
0: Vediamo chi c'è in telefono,
1: Il telefono, vediamo, chi c'è? Pronto?
0: Pronto?
3: Buonasera.
0: Oh, Carlo, ciao Carlo.
1: Carlo!
2: Buonasera.
1: Che ci dici, Carlo?
0: Aspetta, Carlo, prendo anche l'altra telefonata, Vediamo.
3: Cos'è?
0: Pronto?
4: Che pronto?
1: Eccola qua la chitarra!
4: Eccolo qua! Ho provato a richiamare una seconda volta.
1: Però prima c'è il nostro amico qui che.
2: Non fa niente, Carlo, aspetta un attimo, da Carlo.
1: Ah sì?
4: Chi è? No, io aspetto che scherziamo. Allora, ha chiamato prima.
2: Carlo,
1: ha chiamato. Carlo.
4: Ah, ho capito, dai. Ciao Carlo, io aspetto che chiamo, non ti preoccupare.
2: Che ti è successo, Carlo? Non sei più sentito, che hai?
1: Carlo, dici tutto.
3: Sono stato in maternità.
2: Ah, beh, ah. Che bella, nasce una femmina.
1: Poi se andavi via questo subito. C'è da, devo andare a dormire, devo andare a dormire.
2: Ma non lo so, è Carlo, che è cascato, pure, o è Marco?
1: È cascato, dici?
2: È caduto, Carlo, sei caduto? Si è fatto male.
1: Carlo non c'è nemmeno?
0: No, è andato, ecco, vediamo. Pronto?
3: No, stavo dicendo
1: che ecco, aspetta che qui.
2: Chi è? Non si capisce chi è.
1: No, uno c'è, però uno c'è. Quell'altro era eccolo, questo c'è.
3: Io ci sono.
1: Ecco, questo ci sta. Quindi, tutto a posto.
2: Benito, sei tu Benito.
3: Sì, sono io. Ho chiamato perché sono in ascolto e allora è giusto che vi facevo un saluto, capito?
2: Grazie Benito, grazie.
3: Perché voi siete i maestri, capito? Sì. Nazareno.
1: Bravo, grazie.
3: Franco, la ballerina Anna Maria.
2: Io sono ho sempre ballato Nazareno. Tanto, ho ballato tanto.
1: Con lui?
2: No, con mio marito.
1: Beh, pensavo con lui.
2: Con lui chi?
3: No.
2: Devi parlare con Benito che sta a Vicenza.
1: Non lo so, che ne so io, tante volte sai.
2: No, io
3: con
2: mio marito
3: mi hai dato per casa a ballare,
1: per casa. Tu non vai in quelli cosi dove c'è un sacco di gente, giovani, no?
0: Dove vai dice il Nazareno
3: questi nelle barre. No, beh, vabbè, andate, facciamo le
2: nelle feste. Nelle barre, come? Tutti ci andiamo tutti, adesso non ci andiamo più.
3: Ci facciamo le feste lì a centro, allora.
1: Non ci vai, se no una volta ci
2: andiamo. Allora senti Benito, noi andavamo a ballare venerdì, sabato, domenica.
1: Tre giorni. E ti ci mandavano il tuo padre.
2: Ma mio padre, io sposata, che mio padre che faceva? Ho detto, ma non c'era più.
1: ma tre giorni sono, mio padre, sono tanti
2: mio,
1: sono,
2: mio padre non mi ha mai proibito niente, ma Nazareno, perché mi conosceva. Io non mi conosceva che ero quadrata proprio, perché non mi piaceva tutte le sciapette.
1: Però una donna che va a tre, come fai?
2: Io ci andavo da sola, ci andavo con lo compagno, con mio marito.
1: No, dico, però dopo lì a casa, chi fa le cose che ci
2: fanno?
1: Ma che c'è,
2: faccio tutto, io Nazareno.
0: Prendiamo la telefonata.
2: Io facevo casa, facevo spesa, c'avevo i figli.
1: Facevi
2: tutto.
0: No, parlate.
2: Che volevi fare?
0: Niente, suona il telefono.
2: Marco, una dovia?
1: Non c'è stato nessuno.
2: È caduto, Marco.
3: Vabbè, anche io vi saluto.
1: Dove vai? Dici qualcosa, raccontaci qualcosa, dai.
3: Che vi dico che domenica sono stato quasi nelle parti vostre, capito?
1: Dove? A Macerata?
3: No, Santa Rita del Gascia.
2: A
3: Rocca Morena, a Rocca Morena, a Rodigliano, come si chiama
2: sì,
3: là.
2: Sì, è vero, ci sta la festa di Santa Rita del Gascia.
1: Ma tu dove stai? Dove stai tu?
2: A Recanati stai.
0: No, lui
3: no, io stavo qua a Giulio, qua a Giulio.
0: All'Ilo di Fermo.
3: Stavo qua a Giulio.
1: Sì, sì, ah, Fermo.
3: Ci siamo divertiti, a Fermo, sì. Siamo divertiti, insomma, vabbè, è stata una bella giornata e abbiamo fatto divertire anche 40 persone. Bravo, bravo.
1: Che avete fatto per farlo divertirvi così, eccetera?
3: Abbiamo visitato il paese, tutto quanto, poi siamo andati a mangiare a un, non ti dico chi è, un bel noto ristorante,
0: sì, sì.
3: Dove si pagava, si mangiava tre, si pagava due, capito?
2: Bravo, bravo.
1: Ah, vedi, pagavi poco.
2: Sei capace anche a trovare questo, eh?
0: A Santa Rita.
3: Questo non
2: è certo, io non infatti non è ciò che vedo.
0: Benì, l'hai fatto con il pullman, l'hai fatto con il pullman?
3: Sì, sì. Ma normale, quello dei 50 posti.
0: Aspetta, prendiamo la telefonata, Benito, rimani in linea.
2: Grazie che male.
1: Sei con noi ancora.
2: Sarà Marco.
4: Pronto?
2: Ho detto che era Marco.
0: Marco, Benito.
2: Marco era caduto, vedo Marco, eri caduto?
4: Sì, ero caduto. Mi sono andato a fasciare un piede.
2: Ti sei fatto male, Marco?
4: No. Sto solo disinfettato,
2: bravo, bravo.
1: Vedi Marco come bravo, fa tutto da solo, fa.
4: Ciao, tutto Benito.
3: Bene. Ciao carissimo Marco, ciao. Saluto la tua signora e saluto a tutti, la buonanotte. Lascio lo spazio a Marco.
1: Ma così presto vai a dormire?
2: Ma Benito c'è ancora troppo, è stato alzato. La stessa prima a letto.
3: Sì, sì. Allora, com'è? No, già.
2: Tu vedi che telefoni alla sera? Sabato, dici sempre, adesso fra poco vado a dormire.
1: Ah, vado a dormire.
3: No, già veramente sto nel letto.
2: Ecco, sto nel letto, vedi?
1: Ah, si sente, infatti un po' sì.
3: Sto nel letto con la mia Vergara vicino che mi riscalda anche.
1: Ah, pure, e quindi penso un po'.
2: E bello. Addosso,
1: c'è tutto, c'è tutto, bravo.
4: Si sente che c'è una bella voce riposata, Benito.
1: Esatto, esatto.
4: E poi in questi giorni ti starai godendo pure un po' di mare, vero?
3: Sì, sì, sì, sì. Allora, buonanotte, buonanotte,
2: bene,
3: grazie.
2: Ciao, buonanotte,
4: buonanotte a te.
1: Ciao. Ciao. Buonanotte, ciao. Ciao.
2: Buonanotte. Il mare è pieno, sai Marco? Giù il mare è pieno di persone.
4: Lo so. Lo
1: che
4: so.
1: Bello, questo è bello, Tante persone.
4: Dillo a me che ho fatto una vita per mare e adesso ne sto passando le spese perché ogni tanto devo fare dei trattamenti alla fronte per troppo il sole che ho preso.
2: Cavolo,
4: proprio domani c'ho un appuntamento con un dermatologo.
2: Addirittura il dato fastidio.
1: Ma che hai fatto con tutta sta roba? Che diavolo è successo?
2: Prendeva il sole,
4: io sono stato sempre appassionato di mare, di barca a vela.
0: Pronto?
4: E quindi...
2: E a chi lo dici, Fia?
1: Questo non c'è.
2: Ho fatto più notate io che neanche Cristo.
1: Cioè, che ti è successo allora per quello?
4: Ho preso troppe esposizioni di raggi solari, per cui adesso c'ho sempre qualche problemino, devo fare le cure, però insomma.
2: Piano piano.
1: Vabbè, vabbè, allora. Piano piano torni a essere bravissimo.
2: Io noto,
4: voi siete più bravi di me, naturalmente.
2: Io sempre tanto ho notato, ma lo sento all'anco, quando fai il bagno lo sento all'anco.
4: È bello, però tutte le cose belle hanno sempre l'altra faccia, insomma. Esatto. E che sai quando si è ragazzi, giovani, l'incoscienza, non ci si pensa a queste cose.
2: No. Noi eravamo diversi.
4: Io mi ricordo un anno, andai a suonare a Ferragosto, e siccome c'avevo delle cicatrici dei cerotti sulla fronte, così misi una bandana per coprire tutto, no? E tutti gli amici mi dicevano, detto in abruzzese, Marco, ma che si fa stasera? Ti vediamo un po' strano con sta bandana. E io ho detto, mi devo modernizzare, devo essere moderno pure
2: io. Ecco, hai giocato il sistema. E vabbè.
4: Bene, io la canzone che faccio adesso, quindi siamo quasi vicino alla chiusura,
0: sì.
4: Vale per buonanotte. Prima a voi che avete portato avanti la trasmissione e poi a tutti gli ascoltatori. Volevo dare una specifica prima alla canzone che avete mandato in onda, la canzone di Benny King, Stand By Me. Praticamente Stand By Me è, il significato è stammi vicino,
1: bellissimo.
4: Sì, tutte le avversità della vita, quindi è importante chi nella vita ha una persona a fianco amata, di fiducia, che ci si possa fidare di questa persona. E quindi è stato a suo tempo nel 1961 un grandissimo successo. Poi Celentano o gli autori di Celentano, che per quanto riguarda questa canzone furono Don Bachi al secolo, Aldo Caponi e poi un altro detto Mariano, e lui e tutto il clan di Celentano, da questa canzone ne trassero Pregherò, ve la ricordate? E quindi non è altra la traduzione letteraria, diciamo, proprio delle parole della canzone di Benny King, però insomma era non era un inno alla vita nell'affrontare tutte le disgrazie che ci possono capitare, avere comunque fede in Dio, speranza in questo, è legato a un altro fatto, insomma era destinato a un ragazzo non vedente, a una persona non vedente, e quindi gli diceva: abbi fiducia, prega in Dio e avrai soddisfazione.
1: Bello, perfetto.
4: Invece la canzone che volevo cantare prima è questa. Vado?
2: Dai.
1: Vai.

0: bendición de Dios para los dos, bendición del alma. Sentir que perdón sería no de mí, igual que palomas mensajes de luz. Saber que mis besos que esquivaron de ti, haciendo sus labios la cena de la cruz. Amor, amor, amor. Deseo de ti, deseo de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. El Señor de Dios para los dos, el Señor del alma.
1: ¡Bravo!
2: E ci siamo arrivati.
1: Un bel applauso.
2: E grazie, grazie, grazie. Questo è un più che un saluto, è una buonanotte per voi tutti.
3: Bravo,
2: buonanotte
3: Marco,
2: per gli
3: buonanotte,
2: ascoltatori.
3: Marco.
2: Posso leggere i nomi dei nostri ascoltatori?
1: Certo, devi.
2: Io inizio sempre da Anna dai Capelli Rossi, Maria Pia di Ancona, Maria Pia Marchetti, Maria Pia di Mogliano, Dario e Oriana, Roxy, Giovanna di Trodica, Gianna PPT, Cecilia, il pensiero mi va sempre a sua mamma, nonna Lucia, Elena di Venarotta, il maestro Guarnieri, Danielina di Macerata, Manolo, Benito il ferroviere che abbiamo sentito adesso, Umberto Fratalotti, Stolzini, Carlo di Osimo che è caduto pure lui, Gabriella di Fermo, Mirella, Adele di Iesi, Giuseppina che ha chiamato prima, Anna dalla Germania e Rina di Tolentino. E poi un pensiero, sempre la ricordiamo, a Raffaela, ve la ricordate?
1: Un saluto a tutti, per tutti.
2: Un saluto a tutti, adesso la buonanotte la fate voi a noi.
1: Esatto.
2: A risentirci.
4: Allora mandiamo in onda.
2: Buona chiusura, ciao.
1: Ciao. La prossima volta altre due, dopo dovete fare.
2: Altre due, sì, certo.
1: Ciao.
4: Che hai cantato e io la conosco molto bene. Dice amore, io amo tutto a me perdutamente.
1: Aspetta che c'è il telefono qua.
4: Ciao,
1: che sto.
4: Marco, allora andiamo subito a Nazareno mentre io lo metto a posto con questo brano qua.
1: Che è successo?
4: Non posso smettere di.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

polizia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: vita adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: bellissima che arriva con facci un po' eccola qua, eccola qua, eccola qua. Appuntamento anche oggi caldo.
1: Buongiorno.
0: Oggi e c'è Elisa, avete sentito la sua e subito è lei Elisa.
1: Ecco Milanzano, buongiorno, grazie per la bellissima.
0: Dobbiamo dirle le cose, no? Così almeno tutti quelli dicono mamma mia, la voglio subito vedere, ecco.
1: Beh, dopo magari guardi pure che restano delusi, non si sa mai nella vita.
0: Non so, tu potresti anche dire
1: aspettative.
0: Se uno mi dice, non so, dove la posso vedere? Ecco, tu puoi dire...
1: Il radio Nazareno.
0: Solo il radio, poi si vede bene il radio, sì.
1: Ecco. Sì. Allora, Nazareno, caro, è arrivato il caldo, quindi...
0: Ma oggi dicono che sia molto di più, però io sono venuto qua, non mi pare che sia... Almeno stamattina.
1: Senti freddo?
0: Beh, non è freddo, no, però non è caldissimo. Ieri era molto caldo già,
1: Sì.
0: Quindi,
1: sì.
0: Adesso vediamo se oggi questo riesce a fare ancora di più. Ecco.
1: Allora, come resistere al caldo estivo senza aria condizionata, Nazareno?
0: Oh, questa sì che è una cosa molto importante.
1: Questo è un articolo interessante che dice: la scorsa estate in Italia sono state registrate diverse ondate di caldo con temperature sopra i 35 gradi anche di sera. Chi vive in città lo sa, l'appartamento può trasformarsi in un piccolo forno, soprattutto se non avete l'aria condizionata o cercate di usarla il meno possibile per motivi di bolletta e ambiente.
0: Io qui ci sto, ce l'ho, quindi...
1: La buona notizia è che potete abbassare di parecchio il disagio termico con qualche accorgimento furbo, molti dei quali non costano quasi nulla. Qui trovate 10 trucchi concreti per resistere al caldo estivo senza aria condizionata, partendo appunto dalla casa, passando per il corpo e arrivando al letto. Allora, come prima cosa dice qua in questo articolo di chiudere le tapparelle e le finestre nelle ore centrali. Dalle 11 alle 17 tenete le tapparelle, persiane, vetri e tende chiusi, soprattutto nelle stanze esposte a sud e ovest. L'aria che entrerebbe è calda e umida, quindi peggiorerebbe la situazione. Arieggiate solo la mattina presto e la sera tardi, creando corrente tra finestre opposte se è possibile. Poi scegliere le tende è importante, meglio chiare e se potete termiche. Le tende interne dovrebbero essere bianche e molto chiare perché riflettono la luce. Le tende termiche o isolanti riducono in modo significativo il calore che entra. Diversi studi infatti indicano che a seconda dell'esposizione il sole che passa dai vetri può far aumentare la temperatura interna dal 65 al 77%. Vale la pena proprio intervenire lì.
0: Poi?
1: Creare ombra verde su balconi e terrazzi. Se avete un balcone o una terrazza assolata, riempitela di piante rampicanti dove è possibile. Aggiungete anche un ombrellone da balcone. Le foglie schermano i raggi e assorbono parte del calore. Il risultato? Una facciata meno rovente e qualche grado in meno percepito vicino alle finestre. Quarto consiglio. Spegnere gli elettrodomestici, forno e luci forti, televisori, computer, caricabatterie, lampade, alogene, tutto ciò che è acceso produce calore. Staccate ciò che non usate e preferite lampadine a basso consumo. Evitate forno tradizionale e asciugatrice nelle ore calde. Il phon proprio se è necessario, usatelo la sera tardi e per pochissimo. Quinto consiglio. Per tenere sotto controllo l'umidità, docce bollenti e bucato steso in casa al pomeriggio trasformano il soggiorno in una piccola sauna. Meglio programmare lavatrici e docce al mattino presto oppure alla sera con finestra aperta per far uscire il vapore. Meno umidità significa caldo più sopportabile. Sesto consiglio, pensate anche all'isolamento, soprattutto del sottotetto. Se abitate all'ultimo piano, il tetto prende tutto il sole. Isolare il solaio e sottotetto è un investimento, ma fa davvero la differenza ogni estate, poiché riduce il surriscaldamento degli ambienti sottostanti. Molti tecnici dell'efficienza energetica confermano che un buon isolamento migliora anche il comfort in inverno. Poi fate pace anche con il ventilatore, che consuma 15 volte meno. Secondo gli esperti di energia, un ventilatore portatile consuma circa 15 volte meno di un condizionatore medio. Non abbassa la temperatura reale, ma muove l'aria e aiuta il sudore a evaporare, facendovi percepire meno caldo. Usatelo, puntatelo leggermente di lato, non diretto sul viso, per evitare il torcicollo o occhi secchi. Ottavo consiglio, potete installarli i ventilatori da soffitto, che sono ancora più efficienti. Si può risparmiare fino al 40% di energia e denaro in estate, fino al 10% in inverno. In estate le pale devono girare in senso antiorario, spingendo l'aria verso il basso e creando una brezza diffusa. Sceglieteli con funzione di inversione della rotazione, così in inverno rimandano l'aria calda accumulata in alto verso il basso. Poi, ventilatore e ghiaccio. Dice, mettete una ciotola piena di ghiaccio davanti alla ventola su una superficie stabile. Il vapore freddo che si sprigiona verrà diffuso in una stanza, creando una sensazione simile a un climatizzatore artigianale. Solo attenzione all'acqua che si scioglie, perché non ci devono essere le pozzanghere vicino alle prese elettriche, giustamente, perché sennò prendete la scossa.
0: Ma c'è un sacco di roba qua, mamma mia. Il sole
1: Alleggerite piatti, abiti e letto. Di giorno scegliete cibi ricchi di acqua come frutta, verdura, insalate, yogurt, e limitate al minimo l'uso dei fornelli. Bevete spesso anche senza sete, preferendo acqua fresca ma non ghiacciata. Indossate abiti ampi in cotone o lino, e quando la temperatura sale troppo passate un panno bagnato e ben stato su polsi, collo e fronte. Per la notte preparate il letto con lenzuola di cotone leggero e niente tessuti sintetici che trattengono il calore. I cuscini imbottiti con grano saraceno lasciano passare l'aria e restano più freschi. In alternativa esistono cuscini refrigeranti da tenere in frigo qualche ora. Un trucco molto efficace è quello di mettere una bottiglia congelata avvolta in un panno sottile ai piedi del letto. Aiuta a raffreddare il corpo nei punti giusti e concilia il sonno. Un'ottima nota per chi il condizionatore ce l'ha ma vuole usarlo con criterio: accendetelo solo nelle ore più calde a finestre chiuse e poi spegnetelo, mantenendo il fresco con questi trucchi. Dice, il Ministero della Salute indica come ideale una temperatura interna di 24-25 gradi e gli esperti consigliano di non impostare l'impianto a più di 6 gradi in meno rispetto all'esterno, per evitare sbalzi termici o sprechi. Così respirate meglio voi e anche le vostre bollette.
0: Oh, hai detto tutto quanto, tutta sta roba, se non possono dire che non gli hai spiegato bene, quindi questo...
1: abbiamo spiegato tutto.
0: Adesso devono scegliere.
1: Devono scegliere l'anzalano, e poi non è che esistono solamente questi trucchi. Ci sono anche le piante, praticamente le piante che si possono mettere all'interno delle case per contrastare il caldo e rinfrescarle. Dice, le ultime estati italiane bollenti hanno trasformato salotti e camere da letto in piccole serre tropicali, condizionatori accesi a oltranza, ventilatori che girano, aria sempre più secca. Nel frattempo sul davanzale del soggiorno c'è un alleato green che lavora gratis le piante da interno. Dice, non fanno miracoli, non abbassano la temperatura come cioè subito, ma cambiano la percezione del caldo. L'aria sembra meno pesante, la stanza più respirabile. Dice, il processo, perché alcune piante all'interno rinfrescano davvero la casa? Il processo si chiama evapotraspirazione.
0: Evapotraspirazione.
1: Bene. Le piante assorbono acqua dal terreno e la rilasciano in forma di vapore delle foglie. Questo processo aumenta leggermente l'umidità e, mentre l'acqua evapora, assorbe il calore dell'ambiente.
0: Tu pensa quanta gente ha fatto cose di queste cose?
1: Gli esperti dicono le piante bevono con le radici e restituiscono vapore nell'aria, rendendola più morbida sulla pelle. L'effetto è simile a quello di un umidificatore naturale, soprattutto negli interni secchi d'aria condizionata. Ombra e volume verde fanno il resto. Foglie grandi come quelle di ficus, palme e palme schermano i raggi solari alla finestra e riducono il surriscaldamento diretto di vetri e pareti. Non aspettatevi 10 gradi di meno, ma quella differenza di afa sopportabile che a fine giornata conta tantissimo.
0: Ecco.
1: I vivaisti parlano di un gruppo microclimatico, 3-5 piante vicine tra loro che sommano il loro effetto rinfrescante, da gruppare in un angolo luminoso anziché spargerlo ovunque, rende l'aria di quella zona visibilmente più piacevole. L'ideale è posizionarle vicino alle finestre, con luce filtrata da tende chiare. Troppo sole diretto brucia le foglie e asciuga subito il terreno, annullando l'effetto fresco. In un salotto esposto a sud, per esempio, funziona bene con il trio vaso a terra più pianta media più ricadente sul mobile accanto alla finestra. Per potenziare la vaporizzazione potete appoggiare tra i vasi una ciotola bassa piena d'acqua. L'importante è evitare ristagni, sottovasi con acqua fissa e terriccio fradicio. Significano solo zanzare, muffe e cattivi odori, quindi mi raccomando.
0: Ah, ecco, quello sta attento, eh?
1: Mm-hmm. Meglio un terreno appena umido e aereggiato, soprattutto in case già poco ventilate.
0: Beh, insomma, e c'è quindi un sacco di roba e tutti quanti hanno scoperto qualcosa.
1: Dice, le impiante d'interno sono palma areca, penso che si pronunci così,
0: sì.
1: L'umidificatore naturale per eccellenza. Le sue fronde piumose bevono e rilasciano continuamente vapore, perfette per i salotti ampi. Ama la luce intensa ma non diretta, un terriccio drenante e annaffiature 2-3 volte a settimana in estate, mantenendo il suolo leggermente umido. Poi abbiamo la felce di Boston, regina dell'umidità. Adora bagni luminosi e angoli ombreggiati. Più l'aria è secca, più soffre, quindi va bagnata spesso e nebulizzata sulle fronde. In cambio rende l'ambiente più fresco e giungla urbana nella migliore accensione.
0: Scrittate bene tutto quello che dice. Perché
1: si vede.
0: Ecco.
1: Poi Pothos, questa è un'altra pianta. Facile, cascante e adattabile, non è la pianta più acquatica in assoluto, ma contribuisce bene al gruppo microclimatico ed è perfetta su librerie immense le vicino alle finestre. In estate gradisce un'innaffiatura di ogni 5-7 giorni con terreno sempre ben drenato. Poi abbiamo l'aloe vera, più che umidificare lavora per contrasto, non soffre il caldo, non chiede quasi acqua e non appesantisce l'aria. Due vasi di aloe vera in camera da letto rendono l'ambiente meno secco e visibilmente fresco, soprattutto se in terracotta porosa. Poi abbiamo Sansevieria, ovvero la famosa lingua di suocera.
0: Lingua di suocera?
1: Sì.
0: Mamma mia, ci sono molte suocere in giro, no?
1: Non lo so.
0: Con queste cose ci sono un sacco di suocere.
1: No, questa è una pianta, la suocera poi è un'altra cosa. È una persona la suocera.
0: Allora,
1: salutiamo tutte le suocere. Allora, quasi indistruttibile, perfetta per chi si dimentica sistematicamente di bagnare. Il suo tasso di traspirazione è basso, ma aiuta a riequilibrare l'aria e occupa volume verde senza pretendere cure. Va innaffiata poco, anche ogni 10-15 giorni, e tollera bene anche la luce più intensa. Poi abbiamo Ficus elastica e Ficus Benjamin. Foglie grandi, presenza scenografica e traspirazione importante. Sono ideali per soggiorni e studi spaziosi vicino a finestre luminose. In estate basta bagnarli 1-2 volte a settimana, lasciando asciugare leggermente il terreno tra un'annaffiatura e l'altra.
0: Una volta a settimana?
1: Abbiamo la palma da salotto in versione compatta. Entra comodamente in un bilocale e aggiunge umidità senza occupare mezzo metro quadro di pavimento. Ama luce media, niente sole diretto e terreno appena umido.
0: Ma ci picchia, ma io non so dove trovo tutta questa roba per farla averla fatta.
1: Da fioraio.
0: Ah, ecco.
1: Da fioraio e da chi vende le piante.
0: Tu che hai preso, per esempio, per quelli che magari vogliono dire...
1: Ma... Io quale prenderei? Forse l'aloe. L'aloe, il poto.
0: Quindi tu non hai una cosa di questo genere?
1: Dentro casa, sì, qualche pianta ce l'ho.
0: Ce l'hai anche tu.
1: Sì, sì, sì. Diciamo che è più pollice verde mamma rispetto a me, però vabbè.
0: Ecco, volevo dire che se qualcuno vuole chiamarci, avete sentito il numero 0733 23 75

0: Sì, comunque le formiche ci sono assolutamente, soprattutto quando è caldo, loro lavorano, no?
1: Ecco.
0: Te lo dice anche una famosa storia, no? La cicala e la formica. Ecco,
1: Ecco la formica, esatto, sì.
0: la cicala cantava sotto il sole tutta l'estate, mentre la formica preparava le provviste per l'inverno, no? Dopodiché la cicala, ecco, si trovò a bocca asciutta.
1: Vedi che te lo dicevo io che tu queste cose le sai? Non dire che non lo sai, perché è vero.
0: Grazie. Allora Nazareno dice: ogni estate sui balconi tra gerani e basilico si ripete sempre la stessa scena. Dal terriccio dei vasi spunta una fila ordinata di formiche che va e viene senza
1: Anche le
0: sosta.
1: formiche abbiamo?
0: E certo,
1: Ahia, ma vengono poi a bussare lì a casa?
0: a casa tua senz'altro.
1: È anche forte.
0: È anche forte, soprattutto le cicale. A proposito, le cicale, com'è andata l'anno scorso?
1: Le cicale, un disastro.
0: Disastro. Quest'anno ancora niente.
1: Vedremo,
0: Ecco.
1: vedremo, vedremo un po' che si fa.
0: Vabbè, o canti insieme a loro o ti metti i tappi sulle orecchie.
1: Ecco, appunto.
0: Dice: non sempre fanno danni seri alle piante, ma sono un segnale preciso. In quel vaso hanno trovato un ambiente comodo e difficilmente se ne andranno da sole. Prima di ricorrere a prodotti aggressivi in cucina, avete già un alleato insospettabile accanto allo zucchero. Si tratta della cannella in polvere che allontana le formiche disturbando le loro piste senza danneggiare le piante.
1: Sannella si chiama? Ah,
0: Cannella.
1: cannella, ecco,
0: La
1: perché
0: cannella, sì.
1: cannella, quindi ci fanno queste cose.
0: Per una formica, un vaso esposto al sole è come un piccolo condominio di lusso. Terriccio morbido da scavare, calore stabile, fessure in cui nascondersi, spesso con qualche briciola o residuo di zuccherino in regalo. Finché ne vedete poche di passaggio, la situazione resta sotto controllo. Il campanello d'allarme suona quando le formiche entrano ed escono sempre dallo stesso punto del vaso o del sottovaso,
1: Dagli un'altra cosa molto, molto
0: formando
1: forte.
0: una vera autostrada.
1: Ah, suonano addirittura, pensa un po'.
0: No, no, formando una vera autostrada, no, no, non è che suonano.
1: Ah, ecco, non è che le formiche suonano,
0: non lo so, Nazareno, casomai tu prova sempre a sentirle, magari fanno compagnia alle cicale.
1: di quella di casa, no? Se diciamo.
0: Ah, il campanello?
1: Il campanello, se
0: Il
1: diciamo.
0: campanello d'allarme suona quando le formiche entrano, quindi. E tu se senti suonare, fai chi è? Dice: sono una formica, Nazareno, quindi
1: E
0: non
1: lei mi
0: aprire.
1: dice, sono una formica.
0: E quindi tu non apri,
1: Ma loro
0: ovviamente.
1: fanno così, parlano così?
0: Parlano, no, perché se ti ascolta, veramente, per chi ti ascolta dicono: ok, va bene che è caldo, ma comincia, non puoi
1: No, io
0: esagerare.
1: perché te lo dico questo qui, perché tu sei su queste cose, no? Sai bene tutto.
0: Il dottor Doolittle, no? Come il film, il dottor
1: Ecco.
0: Doolittle era un veterinario che parlava con gli animali perché aveva questo dono, no? Di parlare con loro, quindi parlava dalla tigre veramente alla formica, insomma.
1: Vedi che parlava con queste persone così
0: Sì, ma beh, è un
1: importanti.
0: film questo, Nazareno, non è la realtà,
1: Ma non è
0: ovviamente.
1: la realtà.
0: No, no, no.
1: Peccato, eh. Io pensavo
0: Gli
1: che.
0: animali purtroppo, ma allora, agli animali manca la parola, no? Se no altrimenti
1: No, io perché volevo
0: sarebbero il
1: pregarmi,
0: numero
1: provarci
0: sarebbe stato
1: anche io,
0: il
1: volevo,
0: top.
1: capito? Provarci anche io, ma non è vero invece.
0: Parlare con animali? Nazareno, ma uno può parlare anche attraverso anche i gesti, se ti interessa un
1: Ecco, così.
0: animaletto. Certo, bisogna prendersene cura, loro parlano anche attraverso appunto i gesti, nel senso che capisci quando è contento, quando magari è arrabbiato, quando magari è triste,
1: Vedi che tu sai
0: oppure
1: le sei cose, queste cose.
0: quando magari ha fame, quando si sente poco bene. Pensa, Nazareno, che ci sono persone che praticamente utilizzano gli animali per la pet therapy, no? Per fare del bene, specialmente anche ai bambini che stanno male, che purtroppo lottano contro i tumori,
1: Ah, sì?
0: ormai è diventato il male del secolo, quindi.

0: E quindi Nazareno, ecco, facendo la pet therapy regalano, così come la clown terapia, comunque regalano un sorriso a chi, certo, a chi lotta con tutte le sue forze ogni singolo giorno, anche per alleviare le controindicazioni, no, delle medicine, delle chemioterapie.
1: Eh sì, sono giorni molto, molto brutti, dobbiamo dire.
0: Sono giorni brutti, però non, cioè non sempre dobbiamo scoraggiarci a 360 gradi, perché da un tumore si può anche guarire, ecco, lottando sempre con tutte le forze, con le prescrizioni del medico, facendo appunto i controlli. La prima cosa importante è la prevenzione, ecco, è importante sottolineare questa cosa, perché come si dice, no, prima arrivi e meglio è, insomma.
1: Comunque noi speriamo sempre che tutte queste malattie se ne vanno,
0: esatto,
1: via, ecco,
0: esatto, sì. Poi affidiamo sempre noi lo voglio dire ora insieme a te, io affido ogni singola anima di chi ci ascolta, ogni singola anima dei bambini, sia quelli che stanno bene che quelli che purtroppo no, i bambini che si trovano negli ospedali, che lottano veramente contro i tumori, anche delle persone che, adulte, ogni singola anima, io ti dico questo, sia chi sta bene, sia chi purtroppo non sta bene, è affidarle al Signore, perché solo Lui ci può mettere le mani, solo Lui può decidere sulla nostra vita, perché ci crede così, perché magari non ci crede e pensa di potercela fare da solo, tanti auguri.
1: Eh sì. Bene, bene, però vedo che c'hai molto, molto di tutto, sei... Ma tu studi 24 ore, com'è?
0: Ma un po' la vita, un po' mi interessa, un po', ecco, e un po' anche le sensazioni che uno prova, no? Anche il cuore, ascoltando il cuore, ascoltando l'anima. Questo è importante.
1: Sì, no, è uno che legge, che vuole sapere, eccetera, eccetera, è una cosa bella, quindi.
0: Io ho un carattere, no, che particolare, no? A volte mi arrabbio per niente, metto il muso per niente, però non sono cattiva. Io perlomeno mi reputo di non essere cattiva.
1: Ah, non sei cattiva tu?
0: No. Posso arrabbiare un attimo, una sfuriata, poi dopo magari mi basta. La cattiveria è ben altro.
1: Ma come, ecco, per quelli che ci ascoltano e sono cattivi, per esempio, tu cosa gli potresti dire?
0: Non puoi far niente lì.
1: Come niente?
0: Secondo me, no.
1: Dai,
0: perché tanto tu provi a farglielo capire, più tanto non cambia il risultato. Cioè, nella vita c'è chi è buono e chi è cattivo. Chi è buono sta con i suoi simili e magari forse chi è cattivo se ne approfitta. E chi è cattivo resterà sempre cattivo, Nazareno. Non a caso esiste il paradiso e l'inferno. Ecco, che vuoi fare alle anime cattive, no? Che vanno all'inferno, ormai non gli puoi fare più niente lì.
1: Tu dici che non gli si può fare niente?
0: No.
1: Ma
0: ho chiesto anche un prete, non gli si può fare niente. Puoi pregare sì per le anime del purgatorio, che possono andare verso la luce.
1: Ah, ecco, ho capito.
0: Quello sì. Ma le anime cattive restano tali, non gli fai niente.
1: Tu comunque a tutte quelle persone avevi visto queste brutte che fanno cose...
0: Le persone cattive?
1: Esatto.
0: Cosa posso dire alle persone cattive? Di pregare.
1: Tu le conosci, no?
0: Troppe. Fin
1: troppe. Troppe addirittura.
0: Fin troppe.
1: Tutta la città, che è?
0: No, fin troppe, perché purtroppo la vita mi ha riservato questo per ora, quindi...
1: Ah, ecco, quindi... Ma secondo te perché c'è tutta sta gente che è così, no? Che
0: perché
1: sempre...
0: non pregano, perché non credono.
1: Non credono.
0: Perché quindi... non si affidano a Dio, se tu i nomi di Dio ti si mettono a ridere sulla faccia.
1: Questo è bello, diglielo perché è bello, sì.
0: Le porti in chiesa magari e si sentono male, allora che fai?
1: Effettivamente.
0: O chiami l'esorcista, oppure non lo so. Azzareno,
1: ma io comunque spero che siano più quelli che non si
0: Io sai cosa penso? Io sai cosa penso anche? Che tante volte la vita riserva anche il tornaconto. Nel senso, metti ipotesi, no? Che adesso loro si sentono tranquille, queste persone, no, che sono cattive dentro, si sentono tranquille perché dicono: magari io non ho bisogno di Dio, non ho bisogno di nessuno, no? Mm-hmm. Io vado avanti da solo, non credo, sono ateo, non credo nel Signore, non credo nella Madonna, non credo in Dio, non credo ai santi, non credo agli angeli, agli arcangeli e tutto il paradiso, insomma.
1: Mm-hmm.
0: E poi magari si trovano nelle situazioni nella vita in cui una cosa va veramente storta, ma non è che dici storta che si risolve il giorno dopo, storta, che ne so, anche faccio un esempio, un incidente grande dove tu praticamente magari, che ne so, vai anche in coma, no?
1: Mm-hmm.
0: E lì ti trovi praticamente, ho sentito di storie di gente, no, che hanno visto la luce, una luce calda, anche se dopo sono ritornati comunque nella vita, perché in vita si sono svegliati, perché non era quello il momento. Io penso che delle situazioni del genere, nelle situazioni in cui tu stai male sul serio, ti cambia. Allora dici: cavoli, io se sono qui è perché è grazie al Signore che sto qui, è grazie a Dio che sto qui, è grazie alla Madonna che mi ha rimandato qui sulla terra. Allora se mi ha rimandato sulla terra non è sto qui perché volevo continuare a fare del male, allora io forse ho sbagliato qualcosa, allora io forse mi devo convertire, allora io forse devo veramente pensare che c'è qualcosa all'altra parte che aspetta tutti comunque, perché bene o male purtroppo quello è un passaggio che dobbiamo fare tutti, chi prima o chi dopo. Certo, tanti dicono meglio dopo, per carità, non lo metto in dubbio, certo, anch'io sono la prima a dire meglio dopo, però io ci credo che dall'altra parte c'è Dio, c'è la Madonna, c'è Gesù che ci aspetta, che veramente lì giudicano quello che fai.
1: Chissà se una volta, se a un certo punto non si muore più.
0: Quello non lo so.
1: Tu che dici?
0: Quello non lo so, Nazareno.
1: Ecco. Non lo sappiamo,
0: però dobbiamo sempre restare giovani, perché ovviamente il corpo invecchia.
1: Quello sì. Però voglio dire, a un certo punto potrebbe essere che non si muore più, che ne sai?
0: Sai che cos'è, Nazareno? Che io adesso non ti dico una cosa, sai che cosa non vorrei più? Che ci siano le guerre, ma non solo le guerre, quelle di adesso, no? Ma le guerre anche tra famiglie, tra persone, tra coppie. Andare tutti in armonia, questo manca.
1: Allora, attenzione, perché tu hai detto una cosa molto bella, e tutti hanno ascoltato, chi ci sta ascoltando, la cosa che possiamo fare è pregare per questo, perché veramente non si facciano queste brutte cose. Ecco, preghiamo per questo. Questa è una cosa molto...
0: Io, Nazareno, da quando ho perso papà, certo, ci sono momenti in cui ho lo sconforto, perché è normale, ho un trauma non indifferente, perché mi ha segnato, insomma, no? Questa cosa brutta, questa perdita importante per me, no? Perché anche se un genitore comunque è separato, sempre che... è sempre un papà, è sempre una figura importante nella mia vita, mi ha sempre messo al mondo, mi ha donato la vita, quindi non è che dici dopo lui magari avrà fatto i suoi sbagli, io anche, tutti sbagliamo, Nazareno, non sto qui a puntare il dito, anche perché ormai non ha più un senso.
1: C'è qualcuno che dice che non sbaglia mai, però non so se è vero.
0: Penso che tutti sbagliamo, forse qui dovrebbe
1: allora aspetta, perché c'è una telefonata, Isa, vediamo chi è che è arrivato. Pronto,
2: sono Giovanna.
1: Giovanna, ciao, buongiorno.
2: Senti, volevo rispondere, dice che se no non preghi. Io prego a casa, però non frequento, prima quando ero giovane, sì, adesso non frequento. Allora che sono, buona o cattiva?
0: Buona.
2: Sono buona?
0: Per me sì.
1: Se tu preghi sei buona, no?
2: Per me sì. A casa prego, ma però non frequento la chiesa, capito? In chiesa.
1: Alla chiesa non ci vai? Ma perché non ci vai?
2: Ci vado quando mi capita. Perché così mio marito lo stesso non frequenta, è così, capito? Non, però ma credo tu, io quando vado davanti, sì.
0: Io sai che ti dico, non te devi fare una colpa, perché tu pregai anche a casa. Io penso anche questo, che alcune persone magari vanno in chiesa, vanno a battersi il petto e poi sono più cattive degli altri magari, no?
2: Beh, questo quindi non lo so anche io, perché stanno in chiesa,
0: non ti devi fare una colpa per questo.
2: Dice male di quella che porta quel vestito fatto così.
0: Brava.
2: Capito? Allora l'ho notato questo. Quando ero ragazzina frequentavo l'azione cattolica, tutto, ma dopo col passare sono sposata, i bambini, una cosa un'altra, e ho cominciato a lasciarlo.
1: Ecco.
2: E tante cose c'è state. E così, però prego in casa. Però a messa, come ti ripeto, la domenica non la frequento, capito? Quando mi capita resto ascoltare la messa, io per esempio ascolto la messa alla radio, quello della radio vostra.
1: Beh, già, questa è una cosa bella.
2: Sì, la messa che fa Macerata la domenica mattina, no?
1: Esatto,
2: anche
1: sì.
2: Alla mattina alle 7:30, quella che fa...
1: Sì, i giorni normali, sì.
2: Sì, ascolto.
1: Ecco, beh, vedi, questa è una bella cosa. Il Signore sarà giustissimo e bello e te lo dirà che fai questo.
2: Il Signore ascolta, no?
1: Però in chiesa non ci vuoi andare.
2: Va bene. Io vi auguro buona giornata.
1: Brava, capito? Sei stata che ci hai raccontato.
0: Grazie.
1: Queste cose.
0: Grazie Giovanna, buona giornata.
2: Grazie
0: anche a
2: voi.
0: Serena.
2: Ciao, buona giornata, ciao Giovanna, grazie.
1: Bravissima Giovanna che ci ha chiamato, 0733 23 75 75, se volete farlo anche voi, vai.
0: E allora, Giovanna, ritornando al discorso di prima, ecco, anche io come Giovanna non è che sono tutti i giorni, non vado tutti i giorni in chiesa, però io nel Signore ci credo, prego, e anche quando magari tante volte sono un po' agitata, perché queste situazioni così, ecco, ti fanno un attimo star male. Però io ti posso dire una cosa, che a me il Signore non mi ha mai abbandonato e anche adesso mi sta dando una forza.
1: Attento che ci abbiamo un'altra telefonata.
3: Pronto? Buongiorno. Allora, intervengo anch'io brevemente. Due cose.
1: Sì. Come dire?
3: Una cosa, che do ragione alla signorina Elisa quando dice che una persona che è cattiva difficilmente cambia.
0: Esatto.
3: Ho esperienza personale.
0: Dovrebbe essere Sandro.
3: Sono Sandro, sì.
1: Sandro.
3: Sì, 90. Maria, la seconda domanda riguarda la signorina Lisa. Dunque, sì, stavo dicendo che una persona che per temperamento e per carattere è abituata a vivere in un determinato ambiente, una famiglia fatta in una determinata maniera, che magari segue il padre che è egoista, che riguarda solo le sue cose, una persona cioè che cresce in una determinata maniera rimane sempre, non si può cambiare.
1: Aia.
3: E dire guarda che per un po' di carità dovresti fare questo, no, non lo faccio, non me ne vanno, cioè do ragione a Elisa, la quale dice che chi che per temperamento e carattere, per ambiente, abitudini, educazione è cresciuta in una determinata maniera, ha fatto geneticamente una variazione, un adeguamento di se stesso a quello che è abituata a vivere e a fare, non cambia. E questo gli do ragione. La seconda cosa è, dato che la signorina Elisa ha detto che è buona, la invito, se vuole, a farmi visita a casa.
1: A casa?
3: Cioè, la signora, anche accompagnata da un'amica, ma non ha importanza, io no, ho 90 anni, mi piacerebbe avere un'amicizia con la signorina Lisa, però partendo da casa mia, perché a casa mia lei vedrà tante di quelle cose che rimarrà stupita, che rimarrà talmente interessata che non può fare a meno di dire: ma guarda questo imbecille qui, tutte queste
0: no,
3: cose.
0: No, no, imbecille non mi permetterei mai.
3: Non lo sa, sì, imbecille in senso buono, Lisa, io ho fatto il militare e le parolacce non mi mancano. E quindi la invito a farmi visita, se lei vuole mi telefono, perché sono piuttosto impegnato, ho la moglie invalida, per cui tra terapie eccetera non è che abbia tanto tempo. Però se lei dice sì, oggi alle 4:30 arrivo, di mattina no perché sto cucinando, devo cucinare, qui sono sempre impegnato la mattina perché sono uno sguattere.
1: Vedi che bravo, un uomo che...
0: No, ti mettiamo d'accordo, Sandro, e poi ti dico, sono una persona di parola.
3: Oggi pomeriggio è libero.
0: Oggi pomeriggio io non ci sono, purtroppo.
3: Perché dopo stasera lei interviene... interviene nella...
0: No, io ci sono il lunedì.
1: Stasera alle 10:30, forse mi, se ci sta, lunedì, ci sarò anch'io.
3: Lunedì.
1: Ecco.
0: Allora, io ci sono domenica, con
3: lunedì, compleanno in mattina. Lunedì arriva Gianni, lunedì io sono libero perché gli esami li ho fatti, il 7:30 l'ho fatto. Dunque,
0: io perché non ho, Sandro,
3: il mio numero telefonico.
0: Io non ho la macchina. No, purtroppo non ho la macchina, quindi in caso mi devo usare. Casomai me devo organizzare, possiamo dirlo anche a Gianni e Andrea, ti veniamo a fare un saluto, ok? A casa tua.
3: Va bene.
0: A casa vostra. Ok, bene, ci mettiamo d'accordo con lui, con loro.
3: Lunedì, allora mi segno lunedì perché io devo segnarmi l'appuntamento.
0: No,
3: lunedì
0: no,
3: ti va bene
0: lunedì
3: o no?
0: Lunedì noi facciamo il notturno. Poi in caso sento loro anche.
3: Anche giovedì fai il notturno o no?
1: Sì, sì,
3: no.
1: Stasera sì.
3: Ah no,
1: stasera
3: sì. Voglio intervenire perché voglio essere critico con un vostro conduttore.
1: Come dicevi, Elisa?
0: Scusami, Nazareno, non c'è Anna Maria Stanco stasera?
1: Che, no, c'è, non c'è.
3: Stasera? No, stasera c'è il notturno, voi, no? Giovedì.
0: Sì, con Nazareno Anna Maria Stanco.
1: Esatto, è lui. Sì,
0: quindi io
3: stasera interverrò io perché voglio ribadire un qualcosa che non sono riuscito a dire perché si è interrotta la comunicazione, manco per i saluti, l'ultima volta c'era Elisa, sono intervenuto ma non sono, ero in polemica stavo criticando il conduttore e non sono riuscito a ribadire e lui
0: con Gianni,
3: è rimasto della sua idea.
0: Con Gianni stavi parlando?
1: Sì, cioè, sì, sì.
3: Non so se si chiama Gianni.
1: No, Franco c'è.
3: E quindi Franco. Io gli devo finire il discorso che ho iniziato. Perché io
0: certo,
3: con il signor Gianni una volta sono intervenuto dicendo che ero favorevole alla leva militare e sono passato per un guerrafondaio. Non è vero, io la guerra l'ho vissuta sulla mia pelle. Perché avevo 4, 5, 6, 7, 8 anni, quindi da piccolo io stavo, subivo la guerra, la fame, eccetera. E poi perché ho fatto la guerra? Perché da militare sono intervenuto quando Nasser ha nazionalizzato il canale di Suez, siamo andati col mio reggimento, siamo andati a seguito dei paracadutisti inglesi e francesi. Quindi io la guerra la conosco, non sono un guerrafondaio, anzi. Però sono passato per un guerrafondaio perché questo signore Gianni è pieno e completo delle sue convinzioni e le ribadisce.
0: No, mi sa che non è Gianni.
3: Non lo conosco.
0: No, mi sa che tu hai fatto questo discorso con un altro perché noi non abbiamo fatto questo.
3: L'altra volta c'eri te presente. C'era lei presente, Elisa.
0: No, non ti preoccupare, dammi pure del tuo. Io non in questo momento non me lo ricordo, ma
3: l'ultima volta era presente, eri presente, diciamo, e non sono riuscita a ribadire la convinzione completamente sbagliata, secondo me, ma secondo le norme, completamente sbagliata di questo conduttore. E quindi io stasera se intervengo voglio rifinire, ribadire il suo errore e il dato necessario. Vabbè.
1: La cosa comunque,
0: Sandro,
1: è questa che
0: scusa,
1: noi
0: scusa Nazareno, sì. Perdonami, Stasera non, se tu vuoi parlare con Gianni non c'è, perché lui
3: no, no, con Gianni dire. No, no, io intervengo per dire, per finire il discorso, comunque finisco il discorso. Lui diceva che essendo stato per una decisione al Senato, erano tanti bambini ridicoli vestiti con giacca e cravatta, che lui si sentiva a suo disagio, e quello sono fatti suoi, ci ha diciato. Però stavo dicendo che l'ambiente ha bisogno delle sue regole. Se uno va in chiesa deve andare vestito, mica da pondare con le,
0: certo,
3: vestito bene, mica pondare con i pantaloni corti, a me uno
0: ma non te lo permettono, non te lo permettono,
3: quello oppure mettono gli scialli, cioè ci sono ambienti in cui bisogna adeguarsi alla situazione. Allora, stando a lui, tanti anni fa, nessuno di voi era nato, un ragazzotto lì, non so, io pensavo fosse un artista, non lo vedo, si è presentato a due carabinieri che stavano di guardia alla prefettura, si è presentato uno, che è carnevale, che ti sei mascherato. Il capoposto l'ha preso e gli ha fatto fare una nottata in Cartapuglia. Però lui che va offendendo qualcuno che fa i carabinieri, il suo dovere, perché l'ambiente in quel momento era arrivato anche il ministro, perché era con il pennacchio, con il pennacchio bianco e rosso, quindi era intenutata, lui era in una tenuta per adeguarsi alla situazione e all'ambiente. Ma è sempre così, è stato sempre così. Quando adesso il 2 giugno c'è la rivista militare, noi vediamo il Presidente della Repubblica tra i corazzieri in un palco dove ci sono i ministri tutti vestiti eleganti, i generali in alto uniforme, eccetera, perché l'ambiente, la situazione, la competenza, il fatto di stare alla presenza è obbliga una determinata tenuta. Tutti gli altri stavano in canottiera, ridevano, cantavano i bambini, ma quell'ambiente era adeguato a quella situazione. E quindi non si può dire tutti sono buffoni. Non solo, lui ha ribadito la sua idea dicendo sono tutti ridicoli, dei bambini che mi sono sentito a disagio. Vabbè, ti sei sentito a disagio te, però l'ambiente, la situazione, il Senato, perché qui i senatori stavano in riunione con giacca e cravatta, che vuol dire? Allora dovremmo verificare anche che tutti stanno in giacca e cravatta e a fianco di loro ci sta le ragazzine, le signorine in vestaglia, in canottiera, gli altri tutti giacca e cravatta e le donne stanno in canottiera. Voglio dire, ognuno si adegua a quello che è l'ambiente, basta. Allora io vorrei, se mi è permesso, invitare la signorina Elisa a casa mia. Signorina Elisa, lei non è che viene a trovare sì, sono vecchio, il malato, il brutto, però viene a trovare una persona, ma mi dà modo, non lo sa nessuno, di quello che sono io non lo sa nessuno, ha modo di darmi sfogo a quello che so fare, va bene?
0: Ok. Guarda,
3: allora il numero telefonico mio lo vuole sapere?
0: Lo lasci in regia, che è meglio, perché sennò qui come? Magari è ti meglio che lascio tutti, tutto in regia, e sia l'indirizzo che il numero di telefono, perché qui
3: adesso
0: sennò
3: non può... c'hai una
0: no, ma questa è una cosa per scrivere di privacy, è per una questione anche di
3: allora
0: privacy,
3: come
0: è meglio...
3: faccio a avvertirti? Come fai?
0: Allora lasci il contatto su in regia, no? Magari chiude e lascio il contatto alla mia collega in regia e poi dopo ci mettiamo d'accordo, magari
3: grazie.
0: In qualche modo la
3: molto gentile, d'altronde
0: okay.
3: A poco fa ha detto che eri buona, che eri brava, eri buona, e quindi la tua bontà non ti permette di fare una cattiva.
1: Deve essere buona per forza.
0: Assolutamente, non
3: va bene,
0: supporto.
3: Elisa. Allora io vi saluto e mi metto in contatto con la segreteria per dare l'appunto. Va bene?
0: Sì, poi dopo ci mettiamo d'accordo, Sandro.
3: Va
0: okay?
3: Bene. Oggi okay. Risotto, oggi è pranzo, sto cucinando il risotto per la signora, ma facciamo un risotto. Sto a cucinare, va bene, arrivederci.
0: Buona giornata, ciao Sandro, buon pranzo.
3: Altrettanto, altrettanto.
1: Bene, bene, bene, bene, bene.
0: Bene, Nazareno, abbiamo avuto anche questo invito, soprattutto io. Se vuoi venire con me, fa piacere, lo sai. Ci organizziamo, andiamo a trovare Sandro a casa sua.
1: Ma lui ha detto che vuole solo te, perché così almeno...
0: No, tu vieni con me.
1: Sei bravissima.
0: Ha detto, vedi, se sei buonissimo, vieni con me, Nazareno.
1: Addirittura, vedi che roba? Va bene, vedremo.
0: È un amico in più, dai, un amico in più, non è il nostro ascoltatore, non possiamo deluderlo. Ecco. Quindi Nazareno, prepariamoci e lo andiamo a trovare a casa, sia lui che la moglie.
1: Ecco, vedi. Allora, siamo arrivati qua ormai al termine di queste belle cose che abbiamo detto, no? Che vogliamo dire ancora? Ultima cosa?
0: È l'ultima cosa, stavo finendo praticamente il discorso, che il Signore appunto ci dà la forza in tanti momenti anche tristi che purtroppo la vita ci riserva, e io non ti credo, poi gli altri fanno come vogliono.
1: Perfetto, perfetto. Tante persone oggi abbiamo parlato, tu hai
0: ringraziamo.
1: Ecco, ci hai detto tante cose e salutiamo tutti alla prossima volta.
0: Alla prossima. Ciao Nazareno.
4: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.